0: pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Cerchi qualcosa?

Música máquina.

benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità, in voce con voi Amptek. Come ogni settimana vi proponiamo i migliori dischi di musica elettronica usciti negli ultimi giorni. Ho aperto con un remix realizzato da Alva Noto per un brano di PDQB, ovvero Sascha Dornhofer, un altro produttore chiaramente tedesco. Il brano si chiama VO subtitulata, e andiamo avanti con un altro singolo, questa volta di un altro nome storico della scena elettronica ma britannica. Si tratta di Fotek, un produttore che si fece notare già negli anni 90 per delle originalissime produzioni breakbeat jungle, e quello che ci propone si chiama Seconds Out, che probabilmente è un singolo che precede il nuovo album.

0: Abbiamo appena ascoltato qui a Musica Macchina Spazio Novità, era il nuovo singolo di Fotech che si chiama Seconds Out. Andiamo avanti con un altro lavoro, questa volta un album uscito per l'etichetta Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas, ovvero di Newzik, una delle label indipendenti più attive nell'esplorazione di nuove sonorità elettroniche, di nuove tendenze. L'artista di cui viene pubblicato l'album in questi giorni è Speaker Music, ovvero The Forest Brown Jr., un militante politico legato al Black Lives Matter e anche insegnante, docente, giornalista, che realizza questo nuovo lavoro. Non è il primo pubblicato da Planet Mu Records, che si intitola Synoptic Audio.
1: Musica Macchina.

questa è sempre Musica Macchina in voce con voi Amptech. Vi ricordo che il nostro sito di riferimento è www.musicamacchina.com, dove potete trovare materiale collaterale a ciò che trasmettiamo radiofonicamente. Quello sotto la mia voce è ancora Speaker Music, dal suo nuovo lavoro per Planet Moon Records, Synoptic Radio. Andiamo avanti con un altro progetto, questa volta totalmente statunitense. Si tratta di un produttore che si è fatto notare nel 2024 in quanto ha realizzato la colonna sonora di uno dei film più interessanti di quell'anno, che se non sbaglio era anche candidato agli Oscar. Si tratta di The Substance, un horror abbastanza originale in cui le musiche avevano un ruolo molto importante. E Rafferty, questo è il nome del produttore, ha appena fatto uscire un extended play per Stop Recording che si chiama semplicemente OK.

E questo era Rafferty a Musica Macchina, l'autore della colonna sonora del film The Substance, se vi ricorderete era un film horror legato alla chirurgia estetica. Andiamo avanti con un'altra figura centrale della scena inglese degli anni 90, ovvero Cy Lobb, che quest'anno è tornato con ben 3 album. Questo è l'album per l'estate, che si chiama Cy Lobbian Summer.

0: Radio Mecca. Il sabato, dalle 21, su Radio Onda Rossa, 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Hold it now.
1: It's my drum, it's my, hold it now, it's my rhyme.
2: Musica macchina.
3: Non se lo spiega.
4: Se lo spiega.
3: Come vai a spiegare?

0: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
1: Musica, macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: We recommendo la danza della mente. Trattamenti fonetici. H5 e 101

Signore e signori, bon voyage, have a nice trip. Bon viaggio.

Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87 e 9.

0: psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: danza dell'amante, trattamenti fanatici, accacinque e cento novella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.
0: Mi raccomando.

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.
3: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
4: Musica Macchina.
5: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato,
6: ma nessuno ci ha pagato.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

Spero da una nuova puntata di Blues Night. Puntata interlocutoria, la penultima di questa stagione. Sono qui senza il Big Max, per cui una trasmissione molto musicale, poco parlata. Con una scelta di brani un po' come piace a me. Ma che piacerebbe

Clifford Brown assieme al Max Roach Quintet da un album dal titolo Clifford Brown e Max Roach at Basin Street. Questa è The Scene Is Clean.

Clifford Brown e Max Roach Quintet, The Sin Is Clean, dall'album Clifford Brown e Max Roach Basin Street. Continuiamo sempre con la tromba, come abbiamo detto. Ancora Clifford Brown, Love Is a Many Splendor Things. Radio Onda Rossa, Blues Night.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, l'unica radio sul globo terracqueo che non fa pubblicità dal 1977, vive e... l'unica radio che campa dal 1977 senza padroni né pubblicità, ma solo grazie ai finanziamenti che vengono dai propri ascoltatori. Radio Onda Rossa è una radio di chi se la sente. E allora vi facciamo sentire Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, un brano di Irving Berlin, Cheek to Cheek.

se non posso ballare chic to chic, non è la mia rivoluzione. Penso che questo dicesse la canzone che abbiamo appena ascoltato. Red Onda Rossa, Blues Night, Blues Power, puntata di solo trombe. Questa è quella di Miles Davis.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Power, una puntata senza il Big Max, in solitaria. Una puntata in cui abbiamo

da Miles Davis a Clifford Brown, Louis Armstrong, Lee Morgan. Ultimo brano, un po' lungo, è quello che ci ascoltiamo ora.

Radio Onda Rossa, Blues Power, questo era l'ultimo brano che vi abbiamo proposto. 15:39, e se non sono le 15:39 evidentemente state ascoltando la replica. Ma adesso è tempo di sentire Nina Simone, I wish I knew how it will feel to be free.

Ebbene, è tempo dei saluti. Un saluto a chi ci ha ascoltato finora, in particolare a chi non gode della propria libertà. Radio Da Rossa è una radio contro il carcere e contro la società che ne ha bisogno. L'appuntamento è non al prossimo sabato, saremo a Crack e forse qualche musichetta ve la mandiamo da lì, ma il prossimo ancora di sabato, che è il 4 luglio, in cui ci congederemo per questa stagione. Buona giornata.

0: Siamo
1: italiani, intellettuali, giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
2: Sì. Come sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso lui ha sempre ragione, lasciavano lavorare, erano tutti, stavano un po' zitti.
3: E quegli italiani di allora assomigliano anche a
2: noi. Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio dire, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a volte, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. Tagliati sono partiti, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi le piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio lo saprei, ma lasciamo andare.
1: Non sento speranza nelle sue parole.
2: La speranza mi fa dare, è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, stare al di là, così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, sì, state buoni, vado a casa e state buoni, abbiate speranza, mai avere la speranza, speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda.
1: E come finisce questo film, maestro?
2: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Cioè, vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici, se no va dalla valora e come sta andando ormai da 30 generazioni.
4: Se tu
5: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
6: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
7: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
8: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
9: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
10: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
11: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
7: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

16:55, quello che stai ascoltando è Ponte Radio, una trasmissione condivisa da 7 radio autogestite. Questo è il turno di Radio Onda Rossa e quindi siamo qui dagli studi di Via De Volci 56 nel quartiere di San Lorenzo a parlarvi del tema che stiamo inaugurando per questo Ponte Radio, che è il cibo. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato tra le altre anche del tema, diciamo, del processamento del cibo, quindi diciamo da dove viene il cibo. E quindi insomma

0: Abbiamo qui un contributo della Roma Bancocca, qui volevamo fare un paio di domande. Allora, la prima macro domanda riguarda un po' di esplorare il tema del costo del cibo e delle catene di approvvigionamento, nel senso quanto rimane poi a chi lavora la terra. Intuiamo che gli rimanga poco, ma magari ci puoi dire qualcosa di più. E come sono fatte a grandi linee le cosiddette catene di approvvigionamento e ovviamente quindi poi cosa implicano queste differenze in termini di accesso al cibo, in termini di struttura economica.
1: Eh sì, allora prima di tutto saluto tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando, faccio una premessa, questo è un contributo di una trasmissione che forse alcune di voi conoscono, che è da Roma a Bangkok. Anche questo contributo è costruito come gli altri della stessa trasmissione, cioè opera di un collettivo, e quindi insomma non è detto che chi vi sta parlando in questo momento sia specificamente esperto rispetto a questo problema, però se c'è qualcuno che è all'ascolto, che ha qualche domanda, può mandare e noi ci adopereremo in qualche sessione di Da Roma a Bangkok per rispondere anche su questo. Ma veniamo alla questione di cui ci stiamo occupando. In particolare ci soffermeremo su quella che è la catena di distribuzione del pomodoro, ma è necessario fare un'introduzione di carattere generale che riguarda la politica agricola dell'Unione Europea. E partiamo un po' da lontano, cioè dagli anni 50, quando l'agricoltura europea era, diciamo, decisamente arretrata e insufficiente, e c'era fame diffusa, soprattutto nel dopoguerra, non c'era sicurezza alimentare, e quella di cui oggi si parla tanto per l'Africa. La povertà degli ambienti rurali con redditi insufficienti e terreni poveri, soprattutto nelle zone di colline e di montagna, ha spinto, come sappiamo bene, i giovani e le giovani a emigrare verso città e zone più pianeggianti. E a seguito di questi fenomeni è stato abbandonato circa il 28% della superficie agricola utilizzata. Si trattava soprattutto di terre marginali come colline, montagne e pascoli. Se andate per esempio nell'Appennino, ma non tanto lontano nella zona tra Roma e L'Aquila, e vi guardate bene intorno, vedete che ci sono molti terreni rimboschiti, ma si vede bene anche dove prima erano i terreni agricoli, perché si può osservare ancora la forma dei campi. E la politica agricola comune è la politica principale dell'Unione Europea per il settore agricolo, che è stata finanziata dal bilancio dell'Unione Europea con circa 387 miliardi di euro nel periodo tra il 2021 e il 2027. La politica agricola garantisce un reddito stabile agli agricoltori, promuove la sostenibilità ambientale e supporta lo sviluppo rurale. E questa dotazione corrisponde a circa il 31% del quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea tra il 2021 e il 2027. È molto, cioè si tratta sostanzialmente di un terzo del quadro finanziario dell'Unione Europea. Si tratta delle cosiddette politiche di coesione. La politica agricola comune sostiene la produttività agricola, fornisce alimenti a prezzi accessibili e aiuta i contadini contro i cambiamenti climatici. Offre pagamenti diretti per i servizi pubblici non remunerati dal mercato, come per esempio la cura del paesaggio rurale. Ci si possono fare una serie di esempi su questo. Per esempio ci sono le politiche di sostegno di base al reddito, per cui viene pagato una certa cifra per ettaro, di media si tratta di 167 euro per mantenere l'attività agricola, oppure ci sono gli ecoschemi che remunerano pratiche sostenibili come per esempio la riduzione di antibiotici o ancora per esempio la tutela degli olivi, oppure ci sono pagamenti accoppiati al sostegno di base al reddito, sono aiuti per produzioni specifiche, che ne so, il latte, le carni bovine, il riso, l'olio d'oliva, e poi da ultimo ci sono bonus per i giovani e per i piccoli agricoltori. Si tratta in questo caso di finanziamenti extra per persone che sono sotto i 40 anni o per aziende che si estendono per meno di 40 ettari.
0: Quindi bene,
1: e
0: no?
1: Quindi
0: tutto
1: diciamo bene,
0: bene
1: l'Europa sì, sembrerebbe bene, perché l'Europa sembra pagare per mantenere viva la produzione agricola e anche per mantenere un certo tipo di vita nelle campagne, però bisogna sempre considerare che il diavolo poi sta nei dettagli. Vediamo un po' più appunto nel dettaglio, però cercate di ricordarvi questa questione della politica agricola comune, perché poi dopo la ritireremo fuori e servirà.
0: Poi adesso dalla politica agricola ci spostiamo invece al tema delle catene alimentari.
1: Sì, ci spostiamo al tema delle catene alimentari e prendiamo un prodotto in particolare. Per esempio, come dicevo prima, prendiamo il pomodoro e cerchiamo di capire bene che cos'è una catena alimentare. Una catena alimentare, scusatemi. Partiamo da Coldiretti e diciamo notiamo che a Coldiretti sono cattolici. E
0: sì,
1: questo
0: sì, non ci sfugge.
1: Non ci sfugge, è una triste realtà. Ma comunque Coldiretti, da un punto di vista cattolico, dice che l'Italia con 5,8 milioni di tonnellate di prodotto è tornata a essere il secondo paese trasformatore di pomodoro a livello mondiale dopo gli Stati Uniti e prima della Cina.
0: Trasformato, dice.
1: Trasformatore di pomodoro.
0: Trasformatore
1: di pomodoro, un paese trasformatore di pomodoro. Sì. Non si capisce bene a cosa si riferisce Coldiretti, forse si riferisce al 2024, comunque ci dà questo dato. Quando la Coldiretti, cattolici, parla di un prodotto trasformato, noi in realtà non sappiamo bene a che tipo di prodotto si riferisca, perché, come forse sottolineavi giustamente prima tu, la trasformazione del pomodoro in realtà significa molte cose. Andiamo, tanto per farci un'idea di quello che significa trasformazione del pomodoro, da quello che è il prodotto, per così dire, meno appetibile, piano piano a salire fino al prodotto più costoso, e cominciamo come prodotto meno appetibile con la passata o il concentrato di pomodoro. Diciamo che l'Italia è famosa per la qualità elevata dei passati e dei concentrati di pomodoro. Non dovrebbe accadere, però la materia prima prevede spesso una produzione che proviene dall'estero con l'inscatolamento in Italia e la vendita sui mercati, sia quelli nazionali sia quelli internazionali.
0: Perché altrimenti, beh sì, perché altrimenti no, come succede che uno è il primo paese, è il secondo paese per trasformazione senza esserlo per produzione?
1: Sì,
0: evidentemente
1: certo.
0: Trasformi roba che non produci.
1: Questo è un po', diciamo, nella natura stessa del modo in cui viene posto il problema. E infatti i pomodori vengono coltivati in Cina, dove usano degli ibridi che sono molto produttivi, sfruttano climi favorevoli, terreni particolarmente fertili e poi un sistema produttivo che inevitabilmente è votato all'esportazione. La produzione avviene nello Xinjiang, che è una regione famosa per il genocidio supposto degli Uiguri, un genocidio che, possiamo dirlo, è totalmente reale, ed è talmente reale che la regione si può tranquillamente visitare in ogni viaggio turistico. La materia prima, cioè i pomodori, è raccolta e semilavorata in direzione dell'Italia, dove viene poi controllata, inscatolata e venduta. E questo per quanto riguarda il discorso su passate e concentrate,
0: che sarebbero, diciamo, gli strati più bassi dal punto di vista della raffinatezza, anche se poi l'Italia vanta una produzione di qualità, ma comunque di concetto sono gli strati più bassi.
1: Sì, sostanzialmente sì, insomma, per quanto riguarda
0: perché
1: la produzione e la rilavorazione dei
0: tutto,
1: pomodori
0: dentro la passata, si capisce.
1: Questo, insomma, si capisce anche in qualche caso mangiandola, usandola. Il livello un gradino superiore, ma solo un gradino superiore, è quello dei pomodori pelati, e anche per i pelati l'Italia è famosa. In teoria i pelati arrivano dall'Italia, dove sarebbero raccolti con macchine apposite e quindi con un uso minimo di manodopera. E quindi in questo caso non dovete pensare al fatto che ci siano coinvolti in questo processo di produzione lavoratori stagionali immigrati. E poi dopo vengono processati freschi immediatamente dopo la raccolta. In questo senso i pelati sono un prodotto a un gradino un pochino più elevato rispetto alla passata e ai concentrati. Vediamo un attimo quello che è il discorso dell'impatto sul mercato, e non serve dire che i pomodori italiani in scatola non sono quelli che necessariamente si trovano a più basso prezzo. Perlomeno non dovrebbero, però insomma in qualche verso è anche così. I pomodori che vengono importati dalla Cina infatti vengono inscatolati in Europa, e poi ci sono pomodori europei, non solo italiani, che vengono processati sotto forma di concentrato e sotto forma di pelati a basso costo, e vengono poi venduti sempre sotto costo nel Ghana e in Senegal. Ma tutto questo provoca sostanzialmente la distruzione delle filiere di produzione locale. Basta, per fare solo un esempio,
0: il pomodoro prodotto in Europa mandato poi da lì, per esempio in Ghana, in Senegal, tu ci dici, costa meno di quello che lì possono attingere dalla produzione invece locale. Questo sostanzialmente, non certo per la, sì, magari la produzione del, quel costo del lavoro in Cina potrebbe essere più basso che in Ghana, ma non ci giurerei nemmeno, sicuramente non quella in Europa, ma lì ci sono gli incentivi invece europei che sostanzialmente contribuiscono.
1: Sostanzialmente contribuiscano ad abbattere.
0: A fare dumping.
1: Infatti, quello che volevo dire a livello di esempio, che i prodotti dell'Unione Europea possono costare fino al 50% di meno rispetto ai pomodori di produzione africana, in virtù di questo processo che tu descrivevi così bene. E ci sono ad esempio casi documentati anche da video che mostrano come dal 2010 al 2020 sussidi dell'Unione Europea e sussidi cinesi hanno sostanzialmente schiacciato i contadini ghanesi, spingendoli poi ad emigrare, e anche su questo torneremo in seguito.
0: Sì, su questo Deutsche Welle ha fatto una buona inchiesta.
1: Sì, una buona inchiesta con dei video. E quindi, diciamo, se vogliamo sintetizzare i termini del problema, potremmo dire che il capitale crea la catena di distribuzione, una catena di distribuzione lunga, e questa catena di distribuzione lunga a sua volta impatta sulla vita dei contadini in Africa che emigrano per arrivare in Europa, e una volta che sono arrivati in Europa vengono sostanzialmente sfruttati come braccianti nella catena dei pomodori, però non si tratta degli stessi pomodori.
0: No, e qui abbiamo parlato, diciamo, delle caratteristiche, diciamo, del prodotto comunque confezionato, no? Perché il pelato è un prodotto con alta capacità di conservazione una volta che è prodotto e inscatolato, e questo lo rende molto adatto all'esportazione. Si potrebbe pensare che le dinamiche, e un po' è anche vero, forse magari ce lo dici tu, sono diverse sul pomodoro, diciamo, da tavola, quello fresco che tu metti dentro l'insalata, perché lì, per carità, le cose si possono spostare in giro per il mondo, ma sei mesi in giro un pomodoro non ci sta.
1: È un po' difficile, effettivamente. E sì, stiamo facendo questa scaletta, ed effettivamente il tuo intervento giunge proprio a proposito, perché arriviamo all'ultimo gradino, cioè quello dei pomodori da tavola. E in Italia i pomodori da tavola seguono una filiera che è stagionale piuttosto corta e tendenzialmente regionale, per le ragioni, per le motivazioni che tu riassumevi.
0: Cioè, che se no fa la muffa.
1: Sì, questo si capisce piuttosto facilmente, sì. Insomma, è l'esperienza anche quotidiana, sì, di tutte e tutte noi. Questi pomodori principalmente provengono da coltivazioni che avvengono nel sud Italia, in Sicilia, in Puglia, e in Campania, e anche nelle zone del centro Italia, soprattutto in Emilia Romagna e al nord nel Veneto, con picchi estivi nel periodo che va da maggio a ottobre. Dall'Italia del sud, dall'Italia meridionale, i pomodori viaggiano poi in camion refrigerati verso mercati all'ingrosso che si trovano a Verona, a Bologna, a Milano, a Roma, dove arrivano in un lasso di tempo che può oscillare tra le 24 e le 48 ore. E poi dopo arrivano alla grande distribuzione, per fare un esempio a Coppa, Esselunga, e all'esportazione. Il 50% della produzione di pomodori da tavola viaggia invece e va in Germania, in Francia e in Gran Bretagna. Diciamo che ultimamente l'export è in calo per via della concorrenza spagnola e anche per via della concorrenza dei prodotti che vengono dal Marocco.
0: Sì.
1: I pomodori freschi che vengono consumati in Italia durante l'inverno principalmente arrivano da coltivazioni che vengono svolte in serra nel sud, e la Sicilia in questo campo è il fornitore principale, grazie ovviamente, insomma,
0: certo, al clima favorevole.
1: Particolarmente favorevole. Varietà di pomodori come per esempio Marinda o Pachino,
0: che sono degli IGP,
1: che sono pomodori IGP, vengono raccolti nel periodo che va tra gennaio e maggio in zone che sono per esempio Ragusa, Siracusa, senza che si faccia ricorso a procedure di riscaldamento artificiale.
0: Quindi qui si parla sì di serre, ma non di serre riscaldate,
1: non
0: che sono quelle
1: riscaldate,
0: particolarmente problematiche.
1: Esatto.
0: Cioè, anche le altre serre sono comunque un'infrastruttura significativa che cambia un po' il volto dell'agricoltura, però non è la stessa cosa.
1: In alcuni settori, insomma, dell'Italia, e non solo dell'Italia, lo cambiano pesantemente il volto,
0: sì,
1: dell'agricoltura, e in parte anche il volto del paesaggio, anche se non,
0: certo,
1: in maniera dirompente. Però, insomma, tornando al discorso che stavamo facendo, per volumi extra, se c'è necessità, insomma, i volumi extra la, che superano la produzione della Sicilia o comunque dell'Italia del Sud, beh, questi arrivano dalla Spagna, dal Marocco e dall'Olanda. Si tratta più o meno di una percentuale che oscilla tra il 20 e il 30% del mercato invernale, che vengono distribuiti questi prodotti spagnoli, marocchini e olandesi nella grande distribuzione, ma anche nei mercati all'ingrosso. Ma invece passiamo a parlare di quella che è la manodopera che è coinvolta nella produzione del pomodoro da tavola, e la manodopera in questo caso è fornita da braccianti stagionali che sono spesso immigrati regolari, provengono dall'Africa subsahariana, da paesi come il Marocco, la Tunisia o il Senegal, e che sono reclutati tramite cooperative o caporali nelle campagne del sud, in Puglia, in Campania o nella Basilicata. Ecco che insomma, lo dicevamo prima, lo anticipavamo, ritroviamo qui quei migranti che sono scappati dal Ghana per via della concorrenza del pomodoro di produzione europea e di produzione italiana che viene venduto sotto prezzo.
0: O di trasformazione europea, come correttamente precisava la Coldiretti.
1: Sì, esattamente, che sono sempre comunque cattolici. Sì,
0: ne sanno le trasformazioni, sono sulla transustanziazione, ma vabbè, qui divaghiamo.
1: La transustanziazione non vogliamo esondare in quella direzione. Sì. Comunque diciamo che queste forme di caporalato coinvolgono migranti irregolari che insomma si arriva fino al 30 o il 40% di coinvolgimento di migranti irregolari in alcune zone e con forme di sfruttamento veramente pesante. Queste persone vengono pagate meno di 5 euro l'ora, fanno turni che possono arrivare fino a 12 ore, in mancanza di acqua, di servizi sanitari e, come sappiamo, troppo spesso in situazioni in cui sono vittima di abusi fisici e di violenze di vario genere. E sappiamo,
0: tra l'altro, la radio di questo ne ha parlato parecchio, no? nel corso degli anni, sicuramente continuerà a farlo, no? Con corrispondenze proprio dalle zone di raccolta, no? Dove lo sfruttamento capitalistico si mostra per essere sostanzialmente lo sfruttamento mafioso, dimostrano di essere la stessa cosa. E insomma, adesso non torneremo ad approfondire il tema qui, ma non possiamo nemmeno toglierlo dalla nostra mente.
1: Sì, non possiamo nemmeno fare questo cenno che abbiamo appena fatto. Quindi insomma siamo arrivati un po' alla fine del discorso della scaletta dei prodotti derivati dai pomodori o pomodori freschi e diciamo siamo arrivati al momento di ricapitolare, di tirare una sintesi, e si può dire in questo modo forse che noi in Europa diamo soldi ai contadini perché effettivamente l'agricoltura non rende nulla, e questo fa sì che la gente non possa più fare agricoltura in Africa perché noi facciamo dumping sostanzialmente del prezzo dei prodotti sul mercato africano, e quindi gli africani, come abbiamo detto, scappano dalla morte per fame, arrivano qui da noi e poi qui da noi muoiono come braccianti nei campi dove si coltiva quello stesso prodotto che li ha resi talmente poveri da scappare dai loro paesi di origine. Detta un po' così, io lo capisco, insomma è una cosa un po' tirata, però effettivamente funziona in questa maniera più o meno.
0: Ora, questo che ci ha detto, no, riguarda appunto un fenomeno, no, macroscopico. Alle volte mi sembrano che nei fenomeni, nel come funziona il capitalismo, alle volte risulta, mette davvero, no, alla prova la nostra capacità di distinguere a volte, come dire, tra i comportamenti poi singoli, no, tra le colpe, se vogliamo tornare a quella cornice di pensiero che comunque è semplice, per cui rimaniamo in quella, e il funzionamento di un sistema, cioè intendo dire il fatto che c'è un sistema che produce esattamente quello che tu hai appena descritto, a volte fatica poi anche a posizionare chi sono esattamente i soggetti, no, che da questo sistema beneficiano in misura maggiore. E questo, non so, a me pare che sia una cifra, no, generale del capitalismo, per cui, no, per dire, la domanda banale provocatoria potrebbe essere: ok, ma quindi quella evidente ricchezza che gli è sottratta, no, sotto forma di plusvalore, che viene sottratta a queste persone che fanno il lavoro di bracciantato nelle campagne italiane, chi se la mette in tasca? Se la mette in tasca il padrone del campo, no?
1: Sì, sarebbe logico, diciamo, pensarla in questa maniera, cioè pensare che effettivamente il gradino immediatamente superiore, la persona che agisce quelle forme di sfruttamento, nello specifico i padroni del campo, che possiamo chiamare contadini italiani, effettivamente siano quelli...
0: Non si capisce qual è, diciamo. Prego? Questo. Perché la definizione di contadino non si capisce qual è.
1: La definizione di contadino è una definizione, diciamo, sì, che può essere intesa in termini, sì, molto molto
0: e non è necessario
1: ampi,
0: toccare terra,
1: no?
0: per esserlo.
1: Sì, e noi qui, diciamo, ci stiamo ponendo il problema di andare a vedere dove va questo plus valore che viene estratto dallo sfruttamento del bracciantato, e ci domandiamo se va nelle tasche dei proprietari dei campi, dei singoli campi più o meno estesi, che comunque sfruttano i braccianti. Si potrebbe pensare questo, però effettivamente le cose non stanno esattamente in questi termini. Però anche qui dobbiamo fare un passo indietro per arrivare a capire bene come stanno le cose, e dobbiamo cercare di capire come si decide il prezzo dei pomodori, e cominciamo dal pomodoro che è per l'industria. Diciamo subito che in Italia non esiste un mercato dei futures strutturato per il pomodoro da industria, con gare al ribasso, e che si riferiscono invece alle contrattazioni annuali tra organizzazioni dei contadini e altri attori con l'industria conserviera. Queste negoziazioni, che vengono condotte prima della campagna di raccolta, cioè generalmente in luglio, fissano normalmente dei prezzi minimi di riferimento, per esempio, diciamo, 150 o 160 euro alla tonnellata, questo per il periodo del 2004-2005, per i diversi tipi di pomodoro, pomodoro tondo, pomodoro lungo. Però ci sono varie ragioni che possono spingere a vendere degli spot di prodotto sotto costo, come per esempio nel caso in cui ci sia un surplus di produzione. Il meccanismo delle gare in generale fa sì che le organizzazioni di cui abbiamo parlato competano offrendo volumi a prezzi progressivamente decrescenti, per riuscire ad accaparrarsi i contratti con le grandi industrie. Possiamo pensare per esempio a Mutti o a Cirio e così via. Ci sono produttori con scorte eccessive che accettano ribassi fino a 100-120 euro a tonnellata.
0: Perché erano 150-160, è quello, diciamo, normale?
1: Sì, normalmente in genere, almeno facendo, sì, riferimento ai dati del 2004-2005, erano 150-160 euro a tonnellata.
0: 24-25.
1: 24-25, sì, 2004-2005, no, è perché
0: c'era tanta inflazione,
1: oramai non ha, sì,
0: sì. E, è una convenzione.
1: Dicevamo comunque che ci sono produttori che accettano ribassi significativi, appunto nell'ordine dei 50-60 euro, per riuscire a coprire i costi, però alla fine riescono in questo modo a coprire i costi, ma a malapena soltanto i costi, quindi non ne traggono nessun tipo di guadagno in questa configurazione. Il meccanismo delle gare a ribasso coinvolge evidentemente anche la grande distribuzione organizzata, comprimendo i prezzi lungo tutta la filiera del pomodoro. La grande distribuzione organizzata, lo ricordiamo, Coop, Esselunga, Eurospin, organizza delle aste online a ribasso per comprare le conserve pronte di cui abbiamo parlato, la passata o anche i pelati, da industrie di trasformazione, e fissa i prezzi prima della consegna.
0: Quindi questi in questo senso sono dei future, perché tu fissi il prezzo prima di avere il prodotto. Ok, quindi tu stabilisci adesso un prezzo per poi un accordo che quindi impegnerà ad avere dopo. Quindi questo, da un punto di vista finanziario, è un future di fatto.
1: Sì. Tutto questo sistema forza l'industria a contrattare con gli agricoltori a prezzi stracciati. Parliamo di 92, valori che oscillano, insomma, cifre che oscillano tra i 92 e i 115 euro alla tonnellata, in questo caso nel 2018. E da tutto quello che abbiamo detto fino adesso, chi ci sta ascoltando può capire, diciamo, senza grandi ragionamenti, che si tratta di prezzi che non coprono assolutamente i costi. Queste aste, che chiamiamo a doppio ribasso, portano a vendite sotto costo e ad una crisi per i produttori, e tutto questo ha poi degli impatti sulla produzione dei pomodori. Per fare un esempio, 8.000 ettari di coltivazione di pomodori sono scomparsi nel periodo che va tra il 2015 e il 2020.
0: È chiaro,
1: quindi,
0: perché
1: insomma,
0: se inizia a non convenire più, no? La forza arriva.
1: Se non riesci nemmeno a coprire i costi, come diciamo in qualche caso, è evidente che
0: smetti
1: di produrre e ti sposti su un'altra cosa.
0: Certo.
1: Oltre a questo, evidentemente queste gare determinano quelli che sono i prezzi stracciati che trovate, che troviamo molto spesso nel supermercato e nei supermercati. Bottiglie di passata di pomodoro che costano meno di un euro, insomma, certo, abbiamo tutti questa esperienza.
0: Allora, qui stiamo dicendo che in termini di produzione lì all'industria trasformiera la vende a 10 centesimi al chilo, giusto così.
1: Tanto per
0: quando dici un euro, dici un euro a 75, nemmeno un euro al chilo, che quello è, cioè, vabbè, per capirci.
1: Dal 2021 queste pratiche, cioè la pratica dell'eccesso di ribasso del sottocosto, sono vietate per legge. Stiamo parlando del DL Sostegni, in particolare si fa riferimento all'articolo 5, però in realtà pratiche di questo genere continuano a persistere. Nel complesso questo porta a dei prezzi all'origine per i contadini da cui siamo partiti che possono scendere sotto i 10 centesimi al chilo in certi momenti, in certe fasi. In aggiunta a questo, i pagamenti che vengono trasferiti ai contadini, continuiamo a chiamarli così, sono differiti tra i 90 e i 120 giorni, ed è chiaro che tutto quanto questo sostanzialmente li strangola.
0: Sì.
1: L'industria invece rivende i pilati a un euro o due euro al chilo e con buona evidenza accumulando gli utili abbastanza consistenti. Secondo le stime del governo, gli utili per i contadini sono circa di 1000 euro all'anno all'ettaro, e chiunque può capire che è veramente niente 1000 euro all'anno all'ettaro. Quindi sostanzialmente nel complesso, contrariamente a quanto si pensa, contrariamente all'assunto da cui siamo partiti, all'ipotesi da cui siamo partiti, anche i contadini, per quanto siano grandi e industriali, e non tutti sono grandi e industriali proprietari, certo, terrieri, sono strozzati dai prezzi bassi.
0: Ho capito. E quindi diciamo c'è questo meccanismo del prezzo, che diciamo un meccanismo tipico, no, capitalista, che alla fine va sempre tutto quanto a ribasso e comprime alla fine i costi cercando di estrarre gli utili, e questa estrazione dei costi avviene sempre sugli strati diciamo più bassi del valore, quindi alla fine la parte in cui si concentra il maggior scarto di valore sono i strati finali, quelli della vendita, quindi poi è lì che si estraggono la maggior parte degli utili. Quindi no, diciamo, se simbolicamente cercassimo di identificare il colpevole dello sfruttamento delle persone nei campi, il colpevole sarebbe senz'altro in misura diretta, no, chi materialmente coordina, no, lo sfruttamento lavorativo di queste persone, ma da un punto di vista più sistemico maggiormente gli strati invece finali, no, dell'arrivo del cibo sulle nostre tavole. Ci vuoi parlare ancora più in dettaglio però, diciamo, no, del tema diciamo della composizione del prezzo?
1: Sì, diciamo alla luce anche di quello che tu hai sintetizzato così bene, direi la responsabilità maggiore va nella fase in cui si decide il prezzo dei pomodori, e cominciamo a vedere questa dinamica partendo dal pomodoro da tavola. Per quanto riguarda i pomodori freschi, il fenomeno delle doppie aste di cui abbiamo parlato prima, si vendono i pomodori sui mercati all'ingrosso tramite aste giornaliere, che sono aste fisiche oppure telematiche, che sono basate su volumi reali, sulla qualità dei prodotti ed evidentemente anche sulla varianza in ragione della stagionalità.
0: Certo. Quindi il pomodoro a febbraio costerà di più.
1: E questo sì, certo, cioè come qualunque prodotto, insomma. Questo meccanismo, dicevamo, delle doppie aste, se non prevede dei contratti pre-campagna.
0: Quindi non si fanno dei future, si paga diciamo sul momento. Questo è importante per me precisarlo, perché il punto è che uno potrebbe pensare, vabbè, ma in fondo che cambia se il prezzo uno decide prima o dopo, no? Tante cose uno le ordina prima ad un prezzo che poi ha già concordato. Per esempio, se vai a comprare un'automobile nuova, tu il prezzo lo sai subito e la macchina la ricevi magari tra due mesi. Però questo non è la stessa cosa, perché più o meno un'industria di automobili sa quante automobili riesce a produrre. Questo è molto diverso invece per chi produce il cibo, perché chi produce il cibo è esposto ad una serie di fluttuazioni, di cui quelle meteorologiche diciamo sono le più grandi, possibilmente anche magari quelle di infestanti vari o comunque di cale produzione o anche invece magari di miglioramento, per cui sei forzato ad un ragionamento diciamo speculativo, probabilistico, cioè tu non lo sai in realtà quanti pomodori avrai tra sei mesi, per cui è complicato fare un prezzo. Eppure questo è un meccanismo tipico, nel meccanismo abbiamo visto prima. In questo caso invece c'è quello del pomodoro, perché prima parlavamo della trasformazione, ora invece parliamo di quella tavola, cioè c'è lì in pratica funziona in maniera un po' diversa, ci stai dicendo, perché lì il prezzo si fa a prodotto ormai, scusate il gioco di parole, prodotto.
1: Quindi, sì, ha prodotto ormai.
0: Con dei pomodori pronti a partire.
1: Sì, e in questa situazione la grande distribuzione organizzata di cui abbiamo parlato negozia direttamente con i produttori o con le organizzazioni dei produttori forniture che sono settimanali. I prezzi, diciamo, variano, fluttuano in ragione dell'offerta, evidentemente, insomma, come dicevamo anche prima, un certo. Conto è il prezzo di un pomodoro a febbraio, un conto è il prezzo di un pomodoro in estate e diciamo il surplus estivo, la produzione estiva abbassa il valore a 50 centesimi al chilo.
0: Sì.
1: E la quantità di merce che viene offerta fa evidentemente, come dicevamo, variare il prezzo. Nei picchi estivi, in Sicilia, in Puglia, i prezzi si deprimono, come dicevamo, per arrivare fino a 50 centesimi all'origine, mentre invece in inverno, quando i pomodori vengono coltivati ad esempio nelle serre di Pachino, il prezzo si alza e arriva fino a 2 e 3 o addirittura a 3 euro al chilo, a causa, come dicevamo, della maggiore scarsità del prodotto. La qualità del prodotto, il calibro, quindi insomma la grandezza, il fatto che siano prodotti che non abbiano difetti e le certificazioni come l'IGP fanno alzare il prezzo addirittura del 20 o del 30%. Gli import che vengono dalla Spagna o dal Marocco invece comprimono il valore del prodotto al di sotto di un euro al chilogrammo. Per la grande distribuzione organizzata invece la situazione è un pochino diversa, perché negozia contratti quadro stagionali o mensili con dei consorzi per volumi fissi, ma con prezzi che sono variabili legati alle quotazioni dei singoli mercati all'ingrosso, con alcuni margini al ribasso o al rialzo. Questo evita, come si diceva, dei blocchi di vendite pre-campagna, però espone evidentemente a tutta una serie di fluttuazioni, in particolare alle fluttuazioni estive, quando, certo, l'abbiamo quindi detto, credo, con chiarezza. Per
0: cioè, il rischio è inverso, è quando, certo, c'è la stagione buona che ci perdi, in un certo senso,
1: sì,
0: no? Invece nell'altro caso ci
1: nell'altro
0: perdi,
1: caso ci sono degli elementi che ti consentono, come dicevamo, di guadagnare. Una cosa che potremmo definire, insomma, piuttosto triste è che nella grande distribuzione organizzata, e questo l'abbiamo sentito dire tante volte, una percentuale variabile, ma comunque del 10-20% dei pomodori marcisce prima di essere venduta. Quindi l'utile che rimane ai contadini che fanno prodotto fresco va dai 500 euro all'ettaro in una brutta annata ai 3.000 euro all'ettaro in un'annata ottima, e le produzioni specializzate invece rendono decisamente di più, perché arrivano fino ai 6.000 euro a ettaro. Diciamo, per fare terminare questo discorso, questo capitolo del discorso, va capito piuttosto bene che i contadini in realtà sono piccoli imprenditori che non hanno nessun potere negoziale e che, come dicevi, sono molto esposti alle bizzarrie, alla variabilità del tempo meteorologico, perché una siccità oppure un'inondazione può portare a una produzione zero in una stagione. In questo contesto il fatto di essere un contadino, quindi un proprietario terriero, piccolo o grande, diventa poi un lavoro che comporta un rischio piuttosto ampio, e certo questo spiega perché, ma non giustifica assolutamente, il fatto che i contadini poi usino manodopera sostanzialmente schiavizzata per raccogliere i pomodori.
0: Insomma, certo, tu hai detto di come dire, piccolo o grande, ma piccolo o grande non è uguale, metto a dire, e quindi, senso, come dire, la domanda che ti farei è, cioè, piccolo o grande? Perché diciamo, no, senso, l'Italia, veniamo sicuramente, soprattutto nel sud, no, da una tradizione di latifondo, una tradizione latifondo che penso, mi sento di dire, non so, interpreto no, la persona della strada, che non è chiaro se è scomparsa, ma è senz'altro scomparsa dal linguaggio, cioè di latifondo non si parla più, e forse in effetti non c'è più latifondo come l'abbiamo letto, no, nei Malavoglia o, no, o nei altri libri di Verga. Ma ecco, diciamo, qual è invece quello stato attuale? Effettivamente la terra è concentrata, come si sviluppa?
1: Ma diciamo che sì, effettivamente.
0: Perché no, questo tema delle fluttuazioni, in genere dovunque c'è una fluttuazione, poi il capitalismo tende a rinforzare chi è in grado di reggere le fluttuazioni, chi è in grado di reggere le fluttuazioni e chi ha già il capitale da parte.
1: Sì, certo, il capitale terriero, insomma.
0: Certo.
1: No, diciamo che evidentemente, e anche di questo forse abbiamo una certa nozione girando per l'Italia, a partire dai grandi latifondi, quelli dello Stato della Chiesa di età preunitaria, di epoca preunitaria, insomma, si è assistito a un processo di frammentazione della proprietà terriera, però questo processo di frammentazione è andato incontro, a partire dagli anni 90 del secolo scorso, diciamo, a un processo di marcia indietro, possiamo definirlo, e infatti a partire proprio dagli anni 90 del secolo scorso si è osservato progressivamente un andamento che va verso la concentrazione delle terre coltivate e a livello proprio numerico le aziende agricole sono andate riducendosi e sono appunto ci sono stati processi di riconcentrazione, quindi un aumento della dimensione media delle aziende agricole all'interno di pochi produttori che sono produttori piuttosto grandi.
0: Quindi si coltiva più o meno la stessa terra che si coltivava 30 anni fa, ma il numero di aziende che lo fanno è di meno, il che vuol dire che si è concentrata la terra,
1: sì,
0: che è calata l'agricoltura.
1: Si coltiva la stessa terra più o meno con quei fenomeni di abbandono e di riconquista della terra, no? Di rimboschimento dei campi coltivati, però è una produzione che avviene attraverso meno aziende con proprietà più concentrate. Tra il 2010 e il 2020 il numero delle aziende agricole infatti è calato significativamente e sono diminuite le aziende piccole al di sotto dei 2 ettari e sono diminuite addirittura del 35-50% e sono state invece sostituite da imprese che sono più grandi e che dominano il mercato. Soprattutto sono scomparse le aziende familiari e le aziende individuali perché le realtà piccole sono sostanzialmente fallite perché erano incapaci di competere con i costi elevati e con la meccanizzazione avanzata. E invece le grandi società, le società dei capitali sono aumentate addirittura del 31% nelle superfici gestite e questo evidentemente determina una concentrazione del controllo produttivo. Da notare che rispetto a quelle che sono le superfici coltivate maggiori o minori c'è evidentemente un avanzare della cementificazione del territorio che riduce significativamente i terreni agricoli. In mezzo secolo, pensate, il 30% è diminuito.
0: E qui torniamo a quello che diciamo all'inizio, cioè delle politiche agricole comunitarie, che in questo sono stati proprio uno dei soggetti della rilatifondazione.
1: Sì, esattamente. E proprio questo è successo perché i pagamenti diretti della politica agricola comune sono diventati in qualche modo una parte del capitale terra, sono diventati una rendita fissa che, stante quello che abbiamo detto fino adesso, è complessivamente meno rischiosa rispetto alla produzione agricola e quindi incentiva acquisti da parte di grandi produttori, aumenta la domanda conseguentemente per i sussidi legati alla superficie coltivata. Più superfici possiedi, a maggiori sussidi puoi aspirare e quindi riduci quello che si potrebbe chiamare il rischio di impresa, nella misura in cui coltivare la terra è un'impresa o per chi lo è, insomma. E oltre a questo, poi la crisi economica successiva al 2008 ha diciamo accelerato l'uscita di mercato delle aziende piccole, quelle sotto i 2 ettari, che sono calate, piccole, piccolissime, che sono calate addirittura diciamo fino al 50% in tempo piuttosto breve.
0: Ok, quindi già possiamo fare, mi pare, qualche conclusione da questa lunga chiacchierata. Poi abbiamo ancora un'ultima domanda, abbiamo i tempi poi un po' serrati perché alle 15 terminerà il Ponte Radio che stiamo facendo sul cibo. Una è proprio sul fatto che siamo iniziati con queste PAC, ora abbiamo richiuso questo argomento parlando di PAC, dicendo che sì, queste politiche sembravano sostenere, no, chi fa agricoltura, ma in realtà sostiene soprattutto chi ha già la terra, non chi lavora la terra, e soprattutto chi è abbastanza grande da prendersi i sussidi, quindi chi è molto piccolo sparisce, chi è molto grande invece ha dei vantaggi a continuare a diventare più grande, quindi si crea un fenomeno che punta ad aumentare la concentrazione. Poi sì, per carità, esistono naturalmente anche persone che fanno agricoltura diciamo in Italia, ma sono microimprese senza praticamente potere, con margini molto piccoli, quindi diciamo la struttura economica spinge loro verso avere dei profitti molto bassi e il sistema del lavoro verso lo spingere verso forme di maggiore sfruttamento. Poi possiamo anche dire che c'è tutto quanto il tema delle tariffe che sarebbe da esplorare, ma non lo facciamo adesso. E diciamo, con una battuta potremmo dire che quando il pomodoro al mercato costa poco è perché c'è qualcun altro che sta pagandone il prezzo. Io ti volevo fare però un'ultima domanda, un po' brevemente, che sono qualche esempio di alcuni paesi che hanno una grossa differenza tra sicurezza alimentare e nutrizioniamolo. Ricordiamolo, la sicurezza alimentare si intende la condizione in cui le persone in ogni momento hanno accesso fisico ed economico a cibo sufficiente, sicuro e adeguato, mentre la sicurezza nutrizionale è la condizione in cui le diete non solo forniscono abbastanza calorie, ma sono anche variate, ricche di tutti i nutrienti essenziali, proteine, vitamine, minerali, grassi cosiddetti buoni, eccetera. E quindi in pratica significa che ciò che si mangia permette di evitare sia la malnutrizione per difetto, quindi diciamo carenze, nanismo, anemia, ma anche quella per eccesso, obesità, malattie correlate. Ecco, quindi quali sono alcuni paesi che hanno una grande differenza? Perché gli Stati Uniti sono sempre il primo che ci viene in mente.
1: Sì, sicuramente sono molto in alto all'interno della questione della sicurezza alimentare, perché hanno tanto cibo, hanno tanto da mangiare, e però c'è molta insicurezza nutrizionale, lo sappiamo, perché mangiano moltissimi cibi processati, c'è tantissima obesità e ci sono tutta quanta una serie di lacune a livello di nutrienti e micronutrienti, e colpiscono tantissime persone. Poi c'è il Brasile. Il Brasile ha una sicurezza alimentare che possiamo dire che è ragionevole, perché ha una buona produzione agricola, ci sono una serie di programmi sociali che garantiscono la sicurezza alimentare, però la sicurezza nutrizionale è molto indietro. Ci sono tanti casi di nanismo infantile, carenze da vitamina, soprattutto vitamina A, nelle popolazioni più vulnerabili. C'è anche tanta differenza tra la qualità della dieta nelle parti rurali e nelle parti urbane. Poi abbiamo il Perù. Il Perù ha una sicurezza alimentare moderata, che è dovuta a tutta una serie di sforzi fatti per la riduzione della povertà, ma l'insicurezza nutrizionale è molto evidente, perché ci sono tantissimi casi persistenti di anemia, soprattutto per le donne e per i bambini, ed evidentemente tutto questo è legato a un accesso limitato a tutta una serie di nutrienti, soprattutto le proteine animali. E poi c'è l'Asia del Sud, l'India, il Pakistan, in Bangladesh. Diciamo che casi tipo quello dell'India: in India la sicurezza alimentare è aumentata negli anni, però la dieta quotidiana è sempre incentrata sul riso, sul frumento e a volte sul mais, che sono accompagnati spesso da pochi legumi e pochissime proteine animali, e questo porta a un'alimentazione che dà molta energia ma che è povera di micronutrienti essenziali.
0: Ho capito, quindi questo insomma mi sembra un quadro anche interessante, no? Anche per darci un'idea più un po' più completa anche, no? Su quello che avviene nel mondo, più completa forse è troppo, ma sicuramente un po' più diversificata, no? Per non ricadere tanto in alcune banalizzazioni che potrebbero correlarla semplicemente con il reddito magari pro capite, ma in realtà alcune cose sono più complesse di così. Per esempio, appunto, il caso dell'India mi sembra un caso, no? Molto interessante, perché tra l'altro mi sembra essere uno dei principali esportatori di riso, forse di cereali, forse di riso principalmente, e quindi no, da quel punto di vista hanno, no, una buona sicurezza alimentare, ma una scarsità invece nell'approvvigionamento di legumi. Io con questo andrei con uno stacco musicale, dopodiché ci spostiamo, proprio collegandoci a uno dei paesi che hai nominato, ci colleghiamo con il Brasile, con cui prenderemo un'intervista raccolta di persona a Belém. Quindi non so se ci vuoi, che è dall'altra parte il mixer, ci vuole presentare la prossima canzone, che mettiamo poi subito.
2: Sì, ascoltiamo una riscrittura di Gorizia, un storico canto antimilitarista, dedicata nel 2015, questa nuova versione, a Paola Clemente, una delle morti sul lavoro che si sono registrate in Puglia, ben 4 soltanto nell'estate di quell'anno. Lei è morta lavorando negli uliveti, e sono morte appunto altre 3 persone, di cui una che lavorava nella sopracitata raccolta dei pomodori di cui parlavamo prima. Quindi, senza ulteriore indugio, sentiamo Luciana Manca e Raffaella Cosentino.

0: Allora, ringrazio Già Bascego di essere al telefono con noi, scrittrice. Hai scritto, insomma, diversi post, diversi commenti su quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America riguardo all'attacco che il presidente Trump sta facendo spesso nei confronti di persone provenienti native, diciamo, in Somalia o che appartengono alla comunità somala negli Stati Uniti. Volevo, se ti andava a capire cosa stava succedendo secondo te negli Stati Uniti d'America e perché ci fosse questo attacco specifico verso la comunità somala.
1: Allora, come abbiamo visto, i MAGA e Donald Trump in realtà stanno attaccando qualsiasi persona non bianca e non, diciamo, conforme ai loro standard. Quindi somali, ma anche latinos, abbiamo visto la performance di Bad Bunny che ha ribadito quanto la parola America non è da coniugare al singolare ma al plurale, e la fissazione di Donald Trump sulla Somalia nasce da varie cose. Prima di tutto nasce dallo stato del Minnesota. Il Minnesota è uno degli stati sicuramente più freddi a livello meteorologico, ma che ha accolto tante diversità nel tempo e ha accolto soprattutto da 30 anni una comunità somala che lì ha lavorato duro, era una comunità arrivata che si è subito inserita nell'industria alimentare soprattutto, però adesso siamo alle seconde, alle terze, addirittura alle quarte generazioni, cioè 30 anni di vita. È una comunità che si è data da fare in uno stato che però è anche uno stato con il miglior welfare di tutti gli Stati Uniti. Se sei una donna single con figli non muori di fame a Minneapolis o in generale in Minnesota, perché il welfare state funziona e non funziona in tutti gli Stati Uniti, lo sappiamo bene, no? E quindi già non gli piaceva lo stato, che tra parentesi è anche uno stato che storicamente è stato LGBT plus friendly. Pensiamo a tutti i fumetti Dykes della Bechdel, insomma, Fun Home, insomma, Minneapolis è veramente una grande madre. E le persone somale, chiaramente per Donald Trump, sono prima di tutto una combo perfetta perché sono neri. Siamo neri perché io sono parte della diaspora somala, non americana ma italiana. Ecco, siamo neri e musulmani. Questo è un punto. Quindi hai odi da tutte le parti. Ha una fissazione per la Congresswoman Ilhan Omar, che spesso ha attaccato con grande precisione le politiche MAGA e le politiche di Donald Trump. Ilhan Omar è del Minnesota, ma anche della diaspora somala. In più c'è anche la situazione geopolitica, che in Italia non spesso è stata considerata. La Somalia, lo sappiamo, è un'ex, purtroppo è stata colonia sia italiana che britannica, la parte nord britannica, la parte sud italiana. E in questo momento, dopo anni di guerra civile, la Somalia si sta un po' riprendendo, ma oggi non soltanto si sta riprendendo, si è scoperto che il mare somalo è pieno di petrolio, ma proprio pieno zeppo di gas e petrolio, tanto che le trivellazioni che sono state fatte dalla Turchia che ha investito nel paese dal 2011 e ha praticamente, questo potrebbe far balzare la Somalia a sesto produttore di petrolio e di gas nel mondo, superando la stessa Russia, e probabilmente sarà anche costruita una base aerospaziale. Quindi, geopoliticamente, per Trump la Somalia è qualcosa su cui forse vuole mettere le mani, o forse gli dà fastidio, non si capisce. Quindi, tecnicamente, fa parte anche questo del perché sono stati attaccati proprio i somali rispetto ad altre comunità. Quindi è una combo perfetta di odio razziale, situazione geopolitica e e fissazione patriarcale maschilista contro una deputata molto molto brava. E, però la cosa interessante per me è stata

0: persone non potevano uscire di casa. Io ho parlato con i miei cugini, mi hanno detto che solo grazie ai vicini hanno la spesa perché non uscivano e venivi preso. E c'è una ragazza che ha testimoniato, Nasra. Mi pare che si chiama Nasra, che è stata picchiata e messa in cella, lei insieme a una nativa americana, una appartenente ai popoli originari. E quindi l'assurdità di tutto il sistema si vede lì. Cioè, tu non solo hai compiuto un genocidio contro i popoli originari, ma adesso li mandi pure l'ICE nella loro terra. Quindi tecnicamente è tutto molto assurdo quello che sta succedendo. Però anche lì c'è stata comunque una grande risposta di comunità e le persone hanno cominciato, per esempio, quando è stata uccisa René, hanno cominciato ad aiutare i manifestanti perché dovete pensare che in Minnesota facevano meno 21 gradi. E allora hanno cominciato a cucinare per i manifestanti, li hanno cucinati i sambusi, che sono un piatto tipico, tipo le sambuse indiane, ma dentro c'è o il pesce o la carne. Hanno fatto litri e litri di chai Hades, il chai Hades è il tè con latte all'indiana, speziato col cardamomo e la cannella. E quindi cioè, hanno partecipato in tutti i modi, sono stati lì con i loro corpi, con la loro cucina, con la loro resistenza, con la loro anche denuncia, perché le persone che sono state prelevate dall'ICE, però erano cittadine statunitensi, somale, hanno comunque denunciato e quindi sono parte di questa grande resistenza che abbiamo visto del popolo di Minneapolis e del popolo del Minnesota, cioè ognuno con le sue identità, con le sue appartenenze, però erano tutti appunto di Minneapolis. Io penso che Minneapolis andrebbe candidata al Nobel per la pace, questo sì.
1: Ti volevo, volevo
0: Se
1: approfittare.
0: vale qualcosa ancora il
1: Sì,
0: Nobel per la
1: infatti,
0: pace,
1: perché dopo queste
0: perché
1: nomine continue così mi sembra insomma
0: sì.
1: abbastanza ormai
0: Però ecco,
1: inutile.
0: nel nostro Nobel del
1: Certo.
0: cuore si sì, andrebbe veramente perché quello che ci hanno fatto vedere è proprio una resistenza collettiva che io non vedevo da tanti anni, cioè perché il male c'è sempre in questo momento il male è veramente male, però è stato molto interessante, molto importante vedere, e loro sai chi si sono ispirati, cioè questa cosa qui non è arrivata. Però molte persone dicono che si sono ispirate alla manifestazione, allo sciopero generale di Gaza fatta dall'Italia. E questa cosa a me ha
1: Pensate.
0: colpito molto, perché molto spesso noi non ci rendiamo conto delle belle cose che riusciamo a fare e di quanto a volte la nostra piccola Italia ha qualcosa da insegnare, ha qualcosa da mostrare in questa lotta collettiva, no? E molte persone hanno detto lo sciopero generale, sì, grazie all'Italia, abbiamo visto quello che hanno fatto gli italiani per Gaza.
1: Volevo approfittare ancora di te, se puoi, per due domande. Una è se pensi o se hai sentore che all'interno degli Stati Uniti d'America questo, diciamo così, rappresaglie dell'AIS abbiano riaperto una discussione sul colonialismo e sul genocidio che gli Stati Uniti d'America hanno portato avanti nei confronti dei nativi d'America, come tu hai appena detto, ma anche tutto un colonialismo di schiavitù e quindi di costruzione di un'altra identità statunitense.
0: Allora, è chiaro che io l'ho anche scritta questa cosa, perché quando ho visto l'ICE, la prima cosa che mi è venuta in mente sono gli slave catcher, no? Le persone che andavano contro le persone schiavizzate che scappavano dalle piantagioni e le andavano a cacciare letteralmente, no? Cioè le andavano a prelevare. E la letteratura afroamericana ci ha raccontato di molti cacciatori di questo genere, pensiamo a Cora in La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, pensiamo a
1: Bellissimo libro.
0: bellissimo, ma pensiamo anche a Beloved, amatissima di Toni Morrison, perché quando lei uccide sua figlia, la uccide perché non vuole che finisca in mani
1: Certo.
0: di questi schiavisti, di questi cacciatori. E quindi

0: Sì, la letteratura statunitense, soprattutto afroamericana, ci ha raccontato di queste figure. E è chiaro che quando Lice ha fatto quello che ha fatto e sta continuando a farlo perché non è mica finita, e adesso, per esempio, la mia amica ha detto: ah, ad Harlem hanno prelevato delle persone a New York. Quindi tecnicamente si è cominciato a parlare di questo, di quanto la storia statunitense è effettivamente un ciclo, che non si interrompe di sciagure e di coercizioni varie, di colonialismi vari. E il problema in questo momento è che le università, i ricercatori sono molto silenziati, no? Perché sono sotto ricatto, molto spesso, a volte mi hanno raccontato che sta succedendo una cosa molto brutta, che è l'autocensura. Quindi prima che arrivi la vera censura, molte persone stanno cambiando i corsi, i libri di testo, i nomi dei corsi, e quindi questa cosa è molto, molto grave. E se uniamo a questo tutta la lista dei libri proibiti, in molti stati, in molte biblioteche, alcuni libri che per noi sono fondamentali, no? Penso a The Bluest Eye di Toni Morrison, che è un romanzo stupendo, uno dei pochi sulle bambine nere, perché le bambine nere quasi non ci sono nella letteratura, è una cosa su cui dovremmo discutere. E ecco, quel libro non si trova quasi più da nessuna parte, in nessuna biblioteca pubblica, perché l'hanno messo tipo l'ordine dei libri proibiti del Rinascimento, più o meno stiamo là, dell'Inquisizione. Quindi stiamo in una situazione molto, molto pesante, dove c'è attivismo, ma è sempre più carbonaro, sempre più nascosto, sempre più segreto, perché effettivamente il sistema sta vivendo momenti di censura e di autocensura. Ecco perché quello che ha fatto Bad Bunny, ma anche Ricky Martin, io ho adorato Ricky Martin al Super Bowl, è stato molto importante, ma non soltanto per le persone latinas, ma per tutti. Cioè, quando lui ha detto God bless America, ossia Cile, Paraguay, Uruguay, eccetera, eccetera, fino al Brasile, fino al Canada, senza dimenticare Guatemala, eccetera, ha spiegato cosa significa la lotta anticoloniale. Ma anche quella canzone, non quiero che succeda la stessa cosa di Hawaii, che non quiero che le passi lo mismo che Hawaii, non mi ricordo il titolo della canzone adesso, e che ad Hawaii che è successo? Il colonialismo. E quindi effettivamente questo tipo di resistenza così pubblica aiuta anche chi, per esempio, sta in situazioni meno privilegiate, meno pubbliche.
1: Volevo anche farti un'ultima domanda, non so se ti va di commentare con noi anche questa decisione, per esempio, di Israele di riconoscere il Somaliland. Che
0: Ah, sì.
1: cos'è il Somaliland? Perché è balzato così un mese fa alle cronache e ha portato addirittura Israele a riconoscerlo come uno stato indipendente.
0: Allora, lì è la storia un po' più complicata, perché praticamente arriva da più dagli Emirati che da Israele, e dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno un ruolo molto nefasto in tutta quella zona geografica. Per esempio, pensiamo alla guerra in Sudan, dove hanno pagato e sovvenzionato le truppe mercenarie che stanno facendo massacri e quello che definisco stupri di massa. Non siamo più, nemmeno più ai stupri di gruppo in Sudan, ma agli stupri di massa, cioè una roba mai vista. Il Somaliland in realtà è la Somalia britannica, però quando si dice è stato riconosciuto il Somaliland, forse la frase è un po' sbagliata, perché è stato cioè un clan del Somaliland è stato riconosciuto da Israele, è un clan solo, perché gli altri clan che vivono nello stesso territorio non sono d'accordo. E lì ci sono praticamente c'è il Northeastern State, Uhoigabari, come si dice somalo, che è già nella Federazione Somala, quindi ha già disconosciuto questo Somaliland fuori dalla Somalia, e poi c'è da un'altra parte, diciamo la parte più vicina a Djibouti, che si chiama Awdal State, che anche loro chiedono una indipendenza. Quindi il paradosso è che sono uno stato, l'Awdal State è lo stato secessionista di uno stato secessionista. Quindi è complicato, cioè la
1: Complicato.
0: geografia è. Quindi il riconoscimento vale quasi zero, perché lì il problema, il punto è che tanti stati, ma anche l'Etiopia, vogliono l'uso del porto di Berbera, perché di fatto dal porto di Berbera tu controlli il Bab el Mandeb, controlli lo Yemen, ma anche il Golfo. E cosa è successo? Di fatto sì, questa situazione ha acuito e portato alla luce diciamo la guerra sotto traccia, perché non è una guerra, però è una tensione tra Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. In questo momento gli Emirati Arabi Uniti sono stati mandati via dalla Somalia e sono insomma persone non gradite anche in Sudan. Insomma, è molto molto complicato, va più al di là di Israele, perché sono tutti gli attori regionali che sono nella partita. In più c'è anche quello che dicevo prima, che in Somalia dal 2011 c'è una grossa, della Somalia del Sud, dico federale, c'è una grossa influenza dalla Turchia, che ha trovato questi giacimenti di petrolio e di gas e costruirà una base aerospaziale. Quindi questo fa capire che è una zona molto strategica del mondo, perché lì passano i colli di bottiglia, proprio dove passa il commercio mondiale, e dove ci sono delle risorse infinite. Quindi adesso quello che io vedo è che si sta creando una sorta di due blocchi. Allora, un blocco è Somalia, Arabia Saudita, Turchia, forse Sudan, Egitto, e dall'altro blocco è Emirati Arabi, Israele, Etiopia forse, eccetera, e il Somaliland. L'Etiopia è diciamo quello che è amico di tutti in questa situazione, e quindi tecnicamente non si inimica né un blocco né l'altro, perché è un grande stato, però ha una necessità in tutto questo grande gioco del Corno d'Africa, che è quella di avere uno sbocco al mare. Quindi ultimamente è successo che il presidente Somalo, il presidente Etiope e il presidente di Djibouti si sono incontrati in una città etiope, però che ha la maggior parte della popolazione somala. Quindi è molto interessante, forse anche un po' terribile, vedere questo gioco di scacchi che sta succedendo in questa zona. Infatti, quando mi chiedono di questa situazione, devo fare proprio devo disegnare la cartina geografica, perché è effettivamente molto, molto complicato. L'unica cosa positiva che io vedo nel mio piccolo è che, nonostante tutti questi casini, questo scramble, questi grandi giochi delle elite mondiali, i popoli stanno riacquistando dell'agibilità. Io vedo tantissime persone tornare in Somalia, questa cosa non la vedevo da anni, e quindi, nonostante i disastri generali, paradossalmente, nel piccolo la Somalia si sta riprendendo. E questo forse è il fatto che la gente si è stancata di fare la guerra, perché dopo 30 anni che hai capito che ti hanno usato, ti hanno venduto Kalashnikov, ti hanno venduto, e forse vuoi usare i soldi che ti arrivano per costruire case, per costruire futuro. Quindi, paradossalmente, io non sono pessimista sulla Somalia. Anzi, penso che sia una nuova fase, però ecco, deve comunque convivere con tutte queste cose geopolitiche intorno che non sono facili.
1: Grazie, immagino che in questo insomma si inserisca anche, come l'hai già detto prima, quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America.
0: Sì, una cosa
1: Certo.
0: volevo aggiungere, che a un certo punto avevano detto, quando appunto c'era la riconoscimento del Somaliland. E una cosa che ha detto il presidente somalo della Somalia federale, lo ha denunciato anche alle Nazioni Unite, cioè che il Somaliland poteva essere usato per deportare i palestinesi. E lui, il presidente somalo, ha denunciato questa cosa in varie interviste, in vari momenti, dicendo: noi comunque siamo con il popolo palestinese e cioè, non è possibile che vengano deportati. E però le elite del Somaliland su questo invece non si sono pronunciate. Ecco, questo è importante anche da dire.
1: E infatti l'avevamo letto anche noi, insomma era una notizia che era sicuramente circolata. E Igiaba, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere, immagino insomma ovviamente in tutto questo gli Stati Uniti apparentemente non sembrano coinvolti in quella parte di Corno d'Africa o in Somalia, però.
0: No, gli Stati Uniti in questo momento no, perché è alleato di tanti di questi personaggi, di tante di queste nazioni, quindi effettivamente nel Corno d'Africa è in osservazione, poi non sappiamo veramente, perché comunque gli Stati Uniti sono stati tanto nel Corno d'Africa, tanto in Somalia, quindi non si capisce bene e quindi vedremo quello che succede. Cioè, io in realtà parlo spesso con una mia amica che è esperta di Yemen, perché le due parti, lo Yemen e la Somalia, sono molto, molto. Hanno una politica e tutto quello che succede intorno molto simile, quindi sono da monitorare entrambe effettivamente. Poi la cosa che voglio aggiungere, che non c'entra niente, però per chi non ha visto il Super Bowl, lo vado a vedere, lo recuperi su YouTube, perché sugli Stati Uniti quella cerimonia del Super Bowl di Bad Bunny è veramente stata molto forte, è stato veramente un atto decoloniale contro. Non avevo mai visto in vita mia fatta in un evento pop. Sarebbe da studiare a scuola quello che è successo lì in quel momento. Quindi, da persona che studia i colonialismi storici e il postcolonialismo, è un consiglio che do ai vostri ascoltatori. Non è soltanto show, è stata veramente una cosa molto, molto importante.
1: E vedendo come si è arrabbiato Trump, insomma, diciamo che questo è sicuramente insomma, ha colto il punto, ha colpito da qualche parte. Va bene, Giabba, noi ti ringraziamo tantissimo. Tramite te salutiamo anche tutta la comunità somala negli Stati Uniti che resiste in quel paese, come un po', insomma, speriamo anche nel nostro.
0: E allora lo dico insomma, lo Somalia hanno lato.
1: Ti
0: Viva la
1: ringraziamo.
0: Somalia! Ciao.
1: Perfetto, ti ringraziamo e a presto. Ciao.

0: farsi che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo, e anche queste osservazioni, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, per carità, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, e questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina.
0: Alla nocciolina.
1: Stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog, no blogs.
0: Sì. Diffuso in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni. Riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni e al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico. E nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'aria che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose su che cos'è il consenso tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive che avvengono dopo che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso, appunto, di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze, ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata. E quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata. Cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile in modo che possa essere presente. Questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no? I articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no? È uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, e lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. No, vedo. Ah sì, ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così, sì, per restare sul varietà.
0: Vai.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.
4: Nehasini. C'era l'intanaho, i franchi tiratori, no? E facevano scicchi, si facevano cazzà. Quando si presero gli si fa gommia davvero a questi.

0: che per essere fascisti bisogna tu sei imbecille, se non c'è verso tu lo sia.
1: Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Paga Cerpranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bioorganolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socioresistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio, a chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

0: Are you okay?
1: Amanda. Amanda, stop.
0: Stop.
1: Amanda, stop.

0: voce dei senza voce, della cultura antagonista.
1: La voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Nabio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
2: E di sfruttamento. Il nostro paese è ancora molto arretrato sulla riforma agraria e continua a permettere che le imprese agiscano impunemente. La COP30 deve essere uno spazio per denunciare tutto questo al Brasile e al mondo. Siamo qui per affrontare questi problemi, mettere il dito nella ferita e far risuonare le nostre lotte. Questo è il senso della nostra partecipazione e delle nostre discussioni in questo dibattito.
3: Sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
4: Cioè?
3: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
4: Tu non lo leggi?
3: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice... fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
4: Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
3: Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
5: The song is in the, but the melody lingers on. When the song have gone.

Ed eccoci tornati in voce, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo giovedì 13 con Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi ogni giovedì dalle 20 alle 21.30 circa. Allora, questa sera è una sera dedicata, è una puntata dedicata ai romanzi e inizieremo con Nicoletta Vallorani, che è l'autrice di Ogni cosa e nessuna, un libro edito da Zona 42 recentemente nel settembre di quest'anno, un libro che costa 16,90 euro. Poi avremo Il prodigio di Fabrizio Sinisi, edito da Mondadori, pubblicato anche questo nell'agosto di quest'anno, 19,50 euro, libro di 252 pagine. Concluderemo con Era andata così di Maddalena Vianello, ne parleremo con lei, edito da Fandango Libri, costo 17,50 euro, pubblicato il 10 ottobre del 2025, è un volume di 264 pagine.

0: di Io sono un cane con la canzone Stormi, diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, nonché autrice del primo libro che presenteremo questa sera, Ogni cosa e nessuna, Nicoletta Vallorani. Ciao Nicoletta.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Oh, abbiamo sentito da pochissimo Nicoletta come appunto appassionata lettrice di genere horror eccetera eccetera, anche perché appunto Angela Carter non si può inquadrare in un genere specifico, e oltretutto chi si può inquadrare in un genere specifico? Forse sarebbe bello anche scardinare questi concetti che restringono. Con te invece oggi parleremo appunto in veste di autrice. Tu sei una scrittrice, una traduttrice, una docente di letteratura inglese e anglo-americana all'Università degli Studi di Milano, e pubblichi da pochissimo il tuo nuovo romanzo Ogni cosa e nessuno per le edizioni Zona 42. In realtà questa è una casa editrice che tu conosci da tempo, perché appunto hai pubblicato già Eva, Avrai i miei occhi e Noi siamo campo di battaglia. Ovviamente questi sono alcuni dei testi che hai, dei romanzi che hai scritto. Diciamo che ci teniamo come sempre a ci terrei anzi che tu parlassi un po' del perché è importante oggi e in generale leggere fantascienza, perché comunque magari rispetto a prima, diciamo sempre, magari le cose sono un po' cambiate, ma sul genere e sui sottogeneri, insomma, ci sono stati e ci sono ancora dei pregiudizi e anche degli snobismi. Qui in trasmissione stiamo recuperando, abbiamo comunque parlato di Octavia Butler, Ursula Le Guin, comunque anche quello che è la fantascienza in Italia oggi. Abbiamo avuto ospite Giuliana Misserville con il suo splendido libro su Ursula Le Guin e le sovversioni del genere, e anche oltretutto con la raccolta di racconti sempre curata da lei e edita da Zona 42. Stasera faremo Cadere il cielo, e cerchiamo anche di non perderci quelle che sono le voci anche oltreoceano. Quindi, cioè, ad esempio, consigliamo sempre a tutte una splendida collana di genere di ADD Editore, la collana Asia, che ci sta regalando bellissime sorprese. Quindi, prima di appunto di avventurarci tra le pagine del tuo libro, ti chiederei perché leggere fantascienza e soprattutto cosa si perdono, quali gioie e quali possibilità si perdono i lettori e le lettrici a non sfogliare libri di questo tipo.
1: Beh, dunque, ci sono molte ragioni per cui la fantascienza rappresenta in questo momento una risorsa importante per capire il mondo che ci circonda. Diciamo che è un momento particolarmente felice per il genere di narrativa, che dà la possibilità di intuire una visione di quello che possiamo fare, di quello che possiamo diventare. Non si tratta tanto di trovare nella fantascienza quella componente profetica che spesso respinge il lettore italiano, un lettore, una lettrice che amano di più la letteratura realistica. Il punto è che adesso già viviamo in un mondo in cui molte cose, che molte possibilità che la fantascienza aveva anticipato e rispetto alle quali eravamo stati avvertiti, si stanno effettivamente verificando. Tu prima citavi Octavia Butler, citavi Le Guin, citavi scrittrici e scrittori degli anni 70. Benissimo, negli anni 70 si parlava di pandemia, si parlava di Sheldon per esempio, si parlava di crisi climatica, la Octavia Butler, si parlava della necessità di sostituire a una cultura dell'eroismo e del conflitto, la cultura degli uomini, quelli che partono a caccia di mammut e tornano coperti di sangue, carichi di storie. Ebbene, questa cultura forse oggi andrebbe sostituita con una cultura della negoziazione, che è il genere appunto atteggiamento culturale che promuove Ursula Le Guin in uno dei suoi saggi più famosi, appunto La teoria del sacchetto delle storie, che è una traduzione italiana particolarmente infelice, in inglese è molto più bella, però insomma è lì che lei si dice: ma che cosa sarebbe successo a questo nostro mondo se invece delle storie degli uomini avessero vinto le storie delle donne? Quindi storie più equilibrate, storie fatte di cura, di resistenza, di capacità di ragionare. invece di aggredire direttamente. Allora io penso che di tutte queste cose che dentro i migliori romanzi di fantascienza di oggi noi effettivamente troviamo, tutte queste cose ci sono, ci sarebbero estremamente utili oggi, e possano, credo che possano essere davvero non solo consolatorie ma anche un viatico per cercare di individuare delle possibilità di resistenza alla barbarie che mi sembra ci stia invadendo.
0: E su questo appunto sfogliamo le pagine del tuo libro che, in cui vengono affrontate molte delle tematiche che hai già, diciamo, elencato parlando di tue e tuoi colleghi. Direi che io partirei un po' dalla copertina, perché al titolo, diciamo che anche il titolo va un po' analizzato, Ogni cosa e nessuna, perché almeno io ci ho ritrovato non solo un contenuto che viene riproposto, ma proprio un paradigma di composizione, quindi è come se ci fosse appunto un titolo totopotente dal quale si possono comunque generare mille forme e mille possibilità, quindi quello lo lascerei per un secondo momento, per dare invece, attraverso questa copertina di Annalisa Antonini, molto bella, un'illustrazione, credo, poi non so come l'abbia realizzata, se sia digitalizzata, una foto lavorata o disegnata, però un'illustrazione molto bella che raffigura un volto in parte coperto, ma è un volto, quindi qualcosa che noi diciamo che ci riporta alla materia. Quindi ti chiederei, visto che questa materia è definita e questo è un volto che poi ritroviamo o comunque che attribuiamo a una delle protagoniste del romanzo, ti chiederei un po' di dare delle indicazioni a chi ci sta ascoltando rispetto a quello di cui parla. Di cui parla è un po' difficile, però insomma di dare almeno delle coordinate rispetto a quello che troveranno tra le pagine, anche partendo da questo splendido volto rappresentato in copertina.
1: Allora, le copertine di Annalisa sono una delle ragioni per cui resto e voglio restare con Tono 42, nel senso che lei è assolutamente un genio nel realizzare copertine sulle quali l'autore non interviene in alcun modo, nel senso che mi sono state fatte delle proposte quando Annalisa le aveva elaborate. Annalisa fa una cosa dei pochi disegnatori che si occupano di copertine, soprattutto per i grandi editori, pochi disegnatori fanno, cioè lei legge il romanzo, lo lascia sedimentare e poi dopo tira fuori la sua impressione sul romanzo. Nella maggior parte dei casi la sua impressione coincide con quello che l'autrice, cioè nel mio caso coincide sempre con quello che io mi aspetto, e sono sempre copertine estremamente emozionanti. E tu mi chiedi che tipo di connessione ha questa copertina con questa fase del romanzo. Io non te lo so spiegare questo, so che restituire la copertina, l'emozione trasmessa alla copertina restituisce alcune caratteristiche del romanzo che io volevo che ci fossero, per esempio e soprattutto la connotazione femminile del romanzo. Dentro questa storia ci sono tante donne, due in particolare che sono le protagoniste, una donna e una creatura che poi vedremo che cos'è esattamente, però entrambe hanno un'identità e si riconoscono in un'identità femminile, e questa identità femminile è un'identità non vincente, o meglio, no, non è vero, in realtà alla fine è un'identità vincente, ma non con la strumentazione maschile, cioè sono entrambe identità non aggressive, sono entrambe identità la cui connotazione principale è quella di raccogliere storie, cercare di capire, cercare di indossare identità e alla fine trovare una loro strada, che non è mai una strada di conflitto. Allora, tutte queste cose ci stanno, secondo me, dentro questa copertina. E forse la cosa che posso dire è che in realtà l'ho segnalato, cioè ci viene chiesto, Annalisa e Giorgio Raffaelli chiedono alle autrici, o almeno mi hanno sempre chiesto qualche idea, io avevo dato tutta un'altra idea che era basata sulle foto di un'installazione di un mio carissimo amico che purtroppo è mancato, al quale è dedicato il romanzo, e che era un artista, e in parte queste installazioni sono citate nel romanzo. Però poi non è andata così, nel senso che la copertina è un'altra e io la trovo bellissima. E per cui, non so come dire, tutto questo si basa completamente sulla fiducia che io ho nei talenti di Annalisa, nella sua capacità di capire quello che ci sta dentro un romanzo.
0: E quindi in questo romanzo dà sfondo a queste in realtà figure, la preponderanza delle figure femminili, come giustamente dicevi tu, visto che sei l'autrice ovviamente, c'è cioè comunque di sfondo, che poi andremo magari a raccontare un po' meglio, c'è come sfondo una città che tu ben conosci, perché c'è Milano, ma c'è Milano, una Milano sicuramente un po' del futuro e un po' no. Si parla di luoghi di tortura che hanno anche un nome reale, si parla, cioè viene dato anche il nome del Corelli, per esempio. Ora non so se sia un caso o no, ma non credo. Si parla comunque di una città sempre più cementificata, come tante altre, dove la speculazione edilizia, oltretutto, mi aggancio, scusami, ma noi siamo molto affezionate al lavoro di Harry Kane, che è un autore di fumetti che ha realizzato ultimamente Milano Horror Stories, a proposito appunto della speculazione edilizia, di tutto ciò che comporta all'interno ovviamente di tutte le città delle grandi metropoli, ma in particolar modo su Milano. Quindi ecco, c'è questa città chiusa, recintata, una città galera, una città in cui avvengono una serie di violenze che sono sì del momento, ma sono poi sistemiche. E quindi, prima di lasciarti la parola rispetto a questo, aggancerei anche quello che accennavo prima sul titolo e sul concetto proprio di compresenza, che è un po' una cosa che si ritrova anche taoista, anche che si ritrova in Ursula Le Guin, o comunque di un concetto che noi non conosciamo minimamente, perché per noi esiste una cosa o un'altra, e da qui il binarismo, la polarizzazione, eccetera, mentre in questo romanzo c'è un rimando sempre al singolo e all'insieme. Quindi in realtà questa città poi parla, questa città nel presente, che tu, nel presente futuro, insomma, che tu racconti, è una città molto, molto violenta e di cui appunto ti chiedo di parlare, ma poi si aggancia a tutti, a orrori che invece si svolgono più o meno, sicuramente magari con modalità diverse, ma che sono appunto un orrore diffuso in tante altre parti del mondo.
1: Sì, Milano è una città complicata. Io avevo promesso, come dico nella postazione, avevo promesso all'editore che ne sarei uscita, ma poi non ci riesco, nel senso che in realtà la ricchezza di questa città consiste nella capacità di, in due doti particolari, la capacità di offrire diverse visioni di se stessa, e questo credo che sia un dato abbastanza condiviso anche da altre metropoli. Ti sposti e trovi una città completamente diversa, e la velocità del cambiamento ti mette assolutamente in difficoltà, nel senso che certi spazi a distanza di pochissimo tempo non si riconoscono. E poi c'è invece un'identità nascosta di Milano, no? Questa capacità di assorbire il cambiamento e di farlo rientrare proprio nel processo di sviluppo evolutivo della città. Per cui ci sono delle parti di Milano che vengono rappresentate nel romanzo, che sono parti purtroppo tragicamente note, che però sono pezzi importanti di questa città. Allora, far finta che non esistono, secondo me, non è una strategia. Quindi finisce, poi sono proprio le parti che raccontano, racconto le parti più belle, ma racconto le parti che hanno bisogno di diventare visibili perché devono essere rimodellate. E due posti sono così, e sono posti, sì, insomma, che conosco per motivi diversi. Cioè, conosco il Corelli perché mi occupo nella mia altra vita di ricercatrice, mi occupo proprio di migrazioni, di rappresentazione della migrazione, e il Corelli rappresenta oggi uno dei posti più terribili di Milano. È uno dei posti più invisibili, nel senso che il quartiere in cui è collocato il Corelli neanche si accorge dell'esistenza di questo posto. Quindi mi piaceva comunque provare a immaginare che cosa poteva diventare un posto così profondamente segnato dalla tragedia. Certamente non poteva diventare un posto positivo. Insomma, provate a immaginarlo nel futuro, questo futuro è tutto sommato abbastanza vicino all'oggi. E poi l'altro posto sono le white, cioè le case che vanno sotto questo nome, che sono costruite nella zona di Rogoredo, utilizzando pannelli di amianto sostanzialmente. Per cui, che cosa è successo? Queste case popolari sono state vendute o comunque date in affitto a gente che non poteva permettersi di spendere molto e che andava a vivere in case nuove, quindi aveva questa fierezza di avere la possibilità finalmente di avere una casa nuova, tranne poi ammalarsi nel giro di pochi anni perché le case erano state costruite in quel modo. Quindi questo è un altro posto di Milano che è specchio della speculazione edilizia che tu citavi prima, anche se questo caso risale a qualche anno fa, però insomma non è che adesso stiamo messi molto meglio con i discorsi che circolano appunto sulla vendita di San Siro, piuttosto che sulle speculazioni edilizie che stanno avendo luogo in questo, che si stanno venendo fuori in questo momento.
0: E per quanto riguarda invece appunto le figure, le protagoniste, le multiforme che abitano questo romanzo, ci vuoi un po' raccontare come sono emerse e che ruoli hanno, perché una delle due la si segue, diciamo, in modo un po' più lineare, appunto dicevi, è una, anche se poi anche quella non ha dei confini in realtà così definiti, cioè poi questo discorso di porosità tra il micro e il macro abbastanza forte in tutto il romanzo, e la seconda invece che ha una figura aliena e multiforme che osserva e si rincarna in varie, in animali umani, in animali non umani e anche in diverse epoche, in diversi momenti storici, e attraverso di lei si affrontano e riaffiorano una serie di questioni abbastanza problematiche, e sono, diciamo, mi sto tenendo. E la questione del femminile, della questione di genere, la questione del ruolo della donna, della riproduttività, della violenza che sistemica, sono argomenti che vengono fuori. Insomma, ogni pagina parla di questo attraverso le diverse storie che racconti. Ci vuoi un po' parlare di questo aspetto?
1: Ma dunque, sì, hai detto bene, in realtà il romanzo si sviluppa primariamente intorno a due personaggi che sono intesi come personaggi femminili, però il secondo personaggio è quello che di fatto un pochino, cioè idealmente per semplicità dà il titolo al romanzo, cioè questa creatura aliena che poi si identifica come femmina nella maggior parte delle storie nelle quali si incarna, di fatto può essere qualunque cosa, può essere ogni cosa e nessuna. E questa sua capacità, cioè io la racconto a capitoli alterni, questa sua capacità mi consente di fatto di raccontare una serie di storie di donne in momenti soprattutto di donne, oppure anche di identità queer che compaiono a un certo punto della storia, e queste storie sono collocate in momenti diversi della nostra storia reale, ma anche di una storia immaginata. Non tutte le storie appartengono al passato, alcune sono localizzate in uno spazio-tempo che non è così definito. Così si comincia dalla storia di Medusa, che tutti conosciamo, rivisitandola attraverso uno sguardo diverso, cioè in questa storia Medusa, che è l'unica tra le sue sorelle a essere mortale, in realtà si lascia uccidere perché in qualche modo lei non entra nella possibilità, non riesce a concepire neanche la possibilità di entrare direttamente in conflitto con questo giovane arrogante che è arrivato apposta per tagliarle la testa. E poi da qui si va avanti con storie di streghe, storie di ragazze arabe intrappolate e destinate alla riproduzione, storie di animali femmina nei quali questa creatura aliena può incarnarsi. Insomma, mi piaceva esplorare attraverso questo personaggio le varie possibilità di indossare un genere femminile. E invece l'altra storia, come dicevi tu, è più lineare, ruota intorno a Giuditta, detta Giuda, che è una consolante, come viene definita, cioè di mestiere lei racconta storie, e queste storie devono aiutare i bambini concepiti in condizioni forzate, concepiti attraverso una maternità obbligatoria da parte delle madri che l'ha messa al mondo, questi bambini devono essere aiutati a crescere nel modo giusto. E qua torniamo un po' anche al discorso che facevo su Angela Carter, no? Cioè quest'idea che le storie che si raccontano ai bambini non è un'idea, in realtà è un processo educativo, secondo cui le storie che si raccontano ai bambini servono a educarli a quello che saranno da grandi e quindi hanno un valore pedagogico che spesso è legato alla conservazione degli stereotipi, solo che Giuda non ci sta dentro, cioè non riesce a raccontare soltanto storie formative e in qualche modo nel corso del romanzo, attraverso la relazione tra queste due creature che appartengono a mondi diversi e che si inseguono anche attraverso piste temporali differenti, io volevo anche raccontare appunto l'amicizia, le possibilità, cioè quello che dice Donna Haraway quando dice make and not babies, costruite legami, mm-hmm. non bambini. E questi legami hanno tanto più senso quanto più diverse sono le persone che compongono la rete che riusciamo a crearci attorno. E questa è una cosa che secondo me è la cosa fondamentale forse che dobbiamo imparare in tempi in cui la differenza è la cosa che spaventa di più la maggior parte delle persone.
0: E poi c'è questa visione estremamente poetica ed efficace degli stormi che attraversano e accompagnano i vari capitoli, a parte il capitolo che si intitola Cafiero, che mi ha fatto molto sorridere in senso positivo, e questi stormi che sono appunto proprio la possibilità di queste particelle e di questi insieme fatto di diversi elementi che si formano, esatto. Riformano, disgregano, quindi possono perdere o acquistare coesione, non sanno se arriveranno, ma partono e poi hanno un loro corpo, perché poi gli stormi, ad esempio a Roma, sono una delle cose più belle che ci sono da osservare, sono veramente meravigliosi. E su questo, visto che purtroppo siamo in chiusura, volevo chiederti se volevi aggiungere qualcosa rispetto al tuo libro, che appunto ci tenevi a condividere con noi, e se ci volevi dare un consiglio di lettura rispetto a qualcosa che hai letto che insomma ti ha particolarmente colpito di recente.
1: Allora, un consiglio di lettura, secondo me io ho trovato bellissimo e soprattutto accessibile anche per chi non ha preferenze per la letteratura fantascientifica, un romanzo di Claude Rotsamase, che è una scrittrice del Botswana, pubblicata a Zona 42, adesso mi scoccio perché sembra che cito solo il mio editore, però il romanzo è bellissimo ed è un librino piccolino straordinariamente potente di questa scrittrice che sostanzialmente costruisce una sorta di apologo del colonialismo, di quello che insomma colonizzando l'Africa siamo riusciti a fare a questo continente, raccontandoci la storia di una città divisa in due dove da una parte ci sono i ricchi, in questa parte della città sorge e tramonta la luna e nell'altra parte della città invece sorge e tramonta il sole, e quindi questo sole rende il territorio completamente inabitabile ed è dal regime politico un regime di totale oppressione che ha come risultato quello di rubare, di depredare, derubare gli oppressi del colore della loro pelle, della loro lingua, di qualunque loro ricchezza e della capacità di, al fine anche della capacità di vedere. Allora io l'ho trovato di una bellezza e di una poesia straordinari e anche di una capacità di trasmettere in modo molto chiaro che cosa succede a un paese che viene colonizzato solo per essere sfruttato, che è quello che è accaduto a molte zone, molti paesi dell'Africa. È stato anche tradotto magnificamente, perché poi il Tamase utilizza una lingua strana, cioè utilizza l'inglese, nella quale però ci sono parole in Swana, nella sua lingua madre, che però non sono messe in corsivo, per cui è un'unica pasta linguistica con la quale sostanzialmente l'autrice ci dice: guardate, questa è la lingua che noi parliamo, c'è un inglese che è diventato il nostro inglese, che contiene parole che in inglese non sono, ma per noi non c'è niente da mettere in corsivo perché sono le parole che usiamo quotidianamente. Insomma, si è notato un romanzo straordinario, appunto, come dico, nella sua poesia assolutamente comprensibile, assolutamente, come dire, amabile, non solo comprensibile, da parte di persone che non leggono normalmente fantascienza.
0: Benissimo. Quindi, se non vuoi aggiungere nulla sul tuo romanzo, io ti saluto e ti ringrazio veramente tanto di essere stata con noi e aver presentato il tuo romanzo pubblicato da Zona 42, Ogni cosa e nessuna. Nicoletta Vallorani, grazie mille e a presto, spero.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, ciao.

0: ci tenevo molto. E dunque, andiamo subito nel libro. C'è un'evidenza nel cielo, un volto, dei segni che lasciano appunto presagire, un prodigio a tutti gli effetti, lasciano pensare a un volto. È un volto nel cielo, insomma, è abbastanza facile. Da millenni, da milioni di anni, qualcuno ha iniziato a pensare all'immagine di Dio. L'abbiamo sempre desiderata, no? L'umanità intera l'ha sempre desiderata, e improvvisamente appare qualcosa nel cielo. Entro subito così, a gamba tesa, come si dice, a tutti gli effetti. Per quale motivo, secondo te, l'umanità da sempre, dalla sua eternità, ha avuto bisogno di qualcosa sopra la testa per dare senso a quello che c'è sotto?
1: Questa è una domanda molto bella a cui non c'è risposta se non con la domanda stessa, perché siamo fatti così, cioè, chi crede, chi ha fede o chi ha fede cristiana, insomma, è convinto che questo desiderio, questa aspettativa che dicevi tu, sia la caratteristica del fatto che l'essere umano è una creatura che ha in sé qualcosa di divino o una nostalgia divina. Altri più materialisti, e io credo che sia così, credo che l'evoluzione o la nostra struttura biologica, uno sbaglio o un prodigio dell'evoluzione, ci abbia messi nella condizione per cui l'esistenza in sé non ci basta, la sopravvivenza non ci basta, il nostro funzionamento è come sfasato sempre da un desiderio di ulteriorità delle cose. Cioè, il problema stesso del senso delle cose è un problema che è allo stesso tempo cruciale e ozioso. Cruciale perché riguarda la legittimità stessa delle cose che facciamo, è ozioso perché apparentemente non abbiamo bisogno del senso, cioè abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di bere, abbiamo bisogno di un tetto sopra la testa, non sembra esserci un posto per il senso nella vita comune. Questa specie di sfasamento biologico-spirituale che tutti abbiamo ci ha portato a cercare fuori di noi una ragione di legittimazione della nostra esistenza, che altrimenti forse ci sembrerebbe inadeguata a se stessa, no? Non sufficientemente radicata nelle cose. È lo spazio dove più grande che abbiamo a disposizione, il più grande schermo di proiezione su cui l'uomo nella storia ha proiettato i suoi fantasmi, i suoi sogni, i suoi desideri e deliri di salvezza, è sempre stato il cielo, sempre stato il cielo che in questo romanzo io ho provato a mettere in scena come uno schermo su cui improvvisamente appare un segno, ed è l'esercizio di ciascun abitante di questa città, che non viene mai nominata, che decidere se quel segno è una proiezione di quello che c'è sotto o è invece un messaggio che viene da qualche altra dimensione dell'essere.
0: Beh, io resterei un pochino su questo, no? Perché mi incuriosiva tanto il fatto che c'è l'evidenza di un segno sopra la testa, no? E questo però, questa grande evidenza, entra in relazione profonda con l'intimità di ognuno. Cioè, quindi si sviluppa un incontro, o un incontro-scontro, tra quello che si vede e quello che non si vede. Volevo chiederti, in questo libro, qual è la relazione, dunque, tra visibile e invisibile?
1: Bene, sì, la relazione tra visibile e invisibile è tutta, per dire una frase trita, nell'occhio di chi guarda. Cioè, questo romanzo era nato da un'idea in realtà abbastanza sciocca, cioè che era quella di cosa succederebbe se improvvisamente Dio apparisse nel cielo. E dico che è un'ipotesi sciocca perché è inapplicabile, cioè Dio è per definizione qualcosa che sta alla fine di una prassi di interpretazione, di una pratica di interpretazione. Dio che aspetto ha? Non può averne uno. Dio è ciò che per definizione ognuno interpreta come Dio. no? È come quando di recente ho visto un brutto film horror che parlava di possessione satanica, ma come se la possessione satanica fosse un morbo. Cioè, era un film, un film spagnolo, un horror spagnolo, che voleva parlare della... cioè, la possessione satanica era un virus, no? Voleva toglierla dal campo del religioso. E improvvisamente quella possessione satanica non è più una possessione satanica, diventa un virus, diventa un film su un'epidemia, perché possessione satanica non è qualcosa che puoi leggere al di fuori degli strumenti del religioso. E lo stesso accade qui, cioè quello che c'è in cielo è un segno anche stupido, perché sembra una specie di enorme smile, ma non agisce, non significa nulla. Si è parlato, qualcuno scrivendo, di apocalisse immobile, che è una definizione secondo me molto precisa, molto giusta e molto bella di quello che accade qui, cioè è l'assenza di eventi che scatena gli eventi all'interno del romanzo, cioè l'assenza di azione di questo segno che fa succedere delle cose, il che vuol dire che non sono, come spesso accade anche nella nostra vita in cose più piccole, non sono i segni, non sono spesso le cose a far succedere delle valanghe, degli effetti a catena, ma spesso sono le letture che noi diamo di certe cose e che interpretandole come segni facciamo diventare disastrose o salvifiche, e credo che questo si verifichi continuamente. Cioè il titolo del romanzo, Il prodigio, è chiaramente evoca il segno nel cielo, ma il prodigio è anche una serie di eventi che invece si scatenano sulla terra, ed è questo apparente niente che c'è nel cielo, che però sembra suggerire delle cose, a scatenare invece degli eventi. Ora non dico miracolosi, perché anche l'idea di miracolo è una frase interpretata, interpretativa, però sicuramente degli eventi eccezionali, fuori dal comune. È un libro, è un romanzo che parla del credere, cioè del credere che è sempre un interpretare, sempre un proiettare, c'è sempre una volontà nel credere, non è un'azione automatica, c'è una malattia. In cui, cioè, è quella che ha preso Bruce Willis. Bruce Willis ha da poco questo morbo per cui non riconosce più i volti, che non è l'Alzheimer, ma è una cosa più sofisticata, forse anche più crudele, cioè ha perso quella cognizione psichica, mentale, neurologica, per cui alcuni tratti del viso di una persona compongono un'identità. Quindi lui non riconosce la moglie, non riconosce i figli, non perché non si ricordi più chi siano, ma perché quando vede quegli occhi, quel naso, quella bocca, quelle orecchie, non riesce a metterli insieme in una drammaturgia di un volto conosciuto, non riesce a riconoscere, a collocarli. Ed è una cosa interessante, perché se la inverti, cioè se inverti il processo, capisci che anche il riconoscere tua moglie, tuo marito, tuo figlio, tuo padre è un atto non scontato, è un atto di lettura del mondo. E quindi questo è un romanzo sul come tutto è lettura del mondo. Ogni nostra azione pratica o emotiva è un atto di lettura del mondo.
0: Bene, bellissima questa interpretazione, che aggiunge anche tutto quanto ho già pensato nella lettura del libro, a beneficio delle nostre lettrici e dei nostri lettori. Aggiungo a quello che tu dicevi che questo in effetti è un libro un po' particolare, perché pur non essendo un action movie, cioè un libro con una serie di avvenimenti che ne scaturiscono altri e che insomma si trova ogni tanto nei libri un po', no, che hanno una strada, un ritmo particolarmente incalzante negli eventi, invece pur essendo tutto derivato da una presenza o assenza appunto in cielo di questo volto, quello che accade ha un ritmo interno molto forte, e quindi si crea una percezione molto particolare, insomma si ha l'idea che stia accadendo tantissimo, e in realtà è più tutto quello che è punto molto, che poi in realtà produce poco in effetti in termini poi di fatti concreti, ma produce tantissimo in chi legge, perché inevitabilmente ci si trova a prendere posizione rispetto all'evento che ci sia o non ci sia. Ecco, quindi ti dico da lettore quello che è accaduto a me. Dicevamo, volevo spostarmi un po' sul fatto, sul personaggio, no? Luca, nonostante insomma il successo lasci pensare a una solidità di pensieri e della sua vocazione soprattutto, sembra fin dall'inizio aver perso già prima del volto una certa aderenza a ciò che precedentemente aveva dato motivo alla sua esistenza e alla sua scelta. E probabilmente perché si è innamorato di una donna, Marta, che è un personaggio emblematico, straordinario, è un personaggio che porta in sé in qualche modo l'abisso, no? È come se Luca, osservando, innamorandosi di Marta, possa osservare la sua parte più oscura, possa osservare la parte più oscura di ogni essere umano. E Marta è una sorta di portale, così l'ho percepita nella lettura, pur essendo un personaggio vero e proprio, insomma, in carne e ossa, è in qualche modo il suo Dio. Il dio di Luca, che ha sostituito il dio in cui aveva creduto all'inizio, diciamo, del suo seminario, probabilmente del suo diventare sacerdote. Ecco, quello che mi incuriosiva è perché questo avvenimento, innamorarsi, l'innamoramento, l'amore, sconvolge così tanto il suo equilibrio, sia professionale che sociale.
1: Perché tu lo anticipavi molto bene dicendo che Marta diventa il suo Dio, perché anche l'amore vissuto in una dimensione profonda è religione. È religione. Ora, io parto da questa premessa e questo libro si fonda su una premessa, cioè è un libro che parla di religione non nel senso confessionale. Non si parla di religione nel senso che un libro cattolico, un libro cristiano o protestante o musulmano. Religione è quell'atto, quella prassi attraverso cui si istituiscono degli dei nella vita, ovvero degli esseri o delle idee da cui ci si aspetta la salvezza in qualche modo, se questo termine non è troppo fumoso. E quindi, come dicevi tu, la Marta diventa un nuovo Dio, diventa l'essere da cui Don Luca inizia ad aspettarsi la salvezza. A me interessava mettere come protagonista del libro un prete per una ragione quasi ideologico-allegorica, cioè credo che noi viviamo nel tempo in cui la Chiesa Cattolica ha smesso di esercitare sia una funzione maggioritaria, sia una reale forza di egemonia, di potere e di reale spostamento e tirannia culturale all'interno del nostro paese, ma in generale di tutto il panorama dell'Europa e forse dell'Occidente. E quindi mi interessava capire al tramonto della religione cattolica, qual è quella che Pasolini chiamava la religione del mio tempo. La religione del mio tempo, del nostro tempo, io credo che sia una scomposizione di culti, quindi non come, su questo magari potremo anche tornare, non come si è sognato per anni dall'illuminismo in poi, cioè un mondo più laico, più razionale, un mondo illuminista, ma un mondo che crede più di prima, non crede più alle cose del cattolicesimo, ma si trova altri dei, altre credenze, altri culti. E il romanzo vuole essere una specie di scatenamento fantasioso di questi culti da basso impero a cui il mondo, raffigurato in questa città, si abbandona. E Marta è uno di questi culti, e io credo forse il più sano, ecco, tra tutti quelli da cui il romanzo è attraversato, perché rappresenta una creatura, un essere che tu dici in maniera molto bella, anche molto poetica, è un portale, è un corpo in cui avvengono dei processi storici, dei processi di sacrificio che si stanno consumando nel nostro tempo, anche dei processi generazionali. per cui c'è una generazione che è quella più giovane, che lungi dall'essere rivoltosa, introietta dentro di sé il male e la crisi che la generazione prima e le generazioni prima hanno perpetrato. E quindi è sicuramente un portale, un corpo fatto di processi, è un personaggio che soffre e la cui caratteristica principale, credo, è una certa tipologia di dolore storico, di dolore profondo, che secondo me è una delle componenti principali della nostra epoca.
0: Ma io aggiungo una piccola cosa su Marta, che mi sembra uno dei migliori personaggi che abbia letto in questi ultimi anni, prodotti insomma dalla penna di un autore o di un'autrice, perché conserva in sé un elemento contraddittorio, contrastante, che me la fa diventare assoluta, e cioè dà l'impressione di subire tutti i processi del mondo, un po' come succede, ma di accorgersene appena prima, un po' come succede agli animali quando sentono arrivare la tempesta, no? O il terremoto, che scappano, e contemporaneamente però ha un profondo, totale disincanto rispetto agli eventi del mondo, come se lei non ne facesse parte. Ed è tutte e due le cose insieme, questa cosa mi colpiva particolarmente.
1: Sì, è un po' un prodigio anche lei, diciamo. È uno di quei personaggi che quando li scrivi ti innamorano anche mentre li stai scrivendo, no? Non te ne senti pienamente padrone. A me ha molto appassionato muoverla. Mi sono accorto che era come un polo magnetico che attirava su di sé temi, argomenti, discorsi, anche frammenti di cose che sentivo nella cronaca, come se le tirasse a sé, perché ha una sua paradigmaticità generazionale, storica, che ha fatto sì che tirasse su di sé questi conflitti esterni. È come se tutti, come dicevi tu, tanti conflitti, tante contraddizioni, lei le vivesse nel suo corpo, e poi la sua parabola arriva a un cortocircuito che non svelo, che però è ultimamente tragico.
0: Nel dipanarsi degli eventi, come dicono quelli bravi, accadono poi dei fatti in sequenza che via via producono una reazione da parte della cittadinanza imprevedibile a tutto quello che sta avvenendo in relazione al volto plausibile o chissà presunto nel cielo. Quindi si vengono a creare dei culti, decadono i culti precedenti, quelli diciamo secolarizzati ormai, e si dividono le tante reazioni da parte diciamo della cittadinanza si dividono fondamentalmente in due, anche lì in contraddizione, in netto contrasto. C'è chi considera il volto come fonte di vita e quindi viene adorato per questo motivo, e c'è chi invece considera in qualche modo il volto esattamente il segno di morte, il segno di una estinzione dell'umanità, e quindi in qualche modo viene contrastato. C'è anche chi in tutto questo segno di morte ci legge addirittura un disegno da parte del governo, di chissà chi, insomma, di creare le condizioni per sterminarci tutti quanti. Sembra di tornare un po' ai tempi della pandemia, no? Quel prodigio là, noi abbiamo vissuto un po' un periodo in cui sembrava appunto che qualunque avvenimento avesse un legame con noi o con la fine della storia del mondo, no? Dimmi tu, insomma, se appunto un'influenza potesse creare questo tipo di reazione, però a tutti gli effetti è accaduto. Ecco, volevo chiederti se la pandemia, se il periodo del Covid è stato un periodo che hai utilizzato per questa storia, se hai guardato anche lì, e cosa effettivamente ti incuriosiva di come abbiamo reagito a quel periodo?
1: Allora, sicuramente c'entra, perché l'ho scritto, ho iniziato a scriverlo principalmente durante il primo lockdown. Quindi sicuramente è un romanzo molto radicato in quel tipo di scenario. Lo è per tanti motivi. Il primo è che il romanzo è pensato come una riflessione sul principio di autorità e su come i principi di autorità dominano il nostro mondo. Noi ci siamo accorti durante il lockdown che è stato molto semplice, incredibilmente rapido il fatto che i riti sociali e la struttura della società, così come la conoscevamo, sia stata sospesa. È stato, secondo me, inquietante, perturbante per tutti. E il romanzo parla anche di questo, cioè parla di come i nodi dell'autorità che tengono stretti i riti sociali siano facilmente scioglibili, solubili, e che quei meccanismi, quei bulloni siano più allentati di quanto noi pensiamo, e che quindi quello che vediamo come quello che ci appare come uno scenario molto radicato, molto solido, forse non lo è così tanto. E quindi basta poco, basta un'occasione più o meno valida, più o meno legittima per mettere in crisi questo scenario. E quindi il romanzo si lega al lockdown perché è lo scenario di una crisi. Io sono convinto che nella crisi le cose si facciano più visibili e che certe cose vengano più facilmente a conoscenza nei momenti di scompiglio che non nei momenti di pace, di tranquillità.
0: Durante la lettura del romanzo, nel leggere dei vari avvenimenti che via via si sovrastavano uno con l'altro, in posti diversi, la città diventa un terreno di esplosioni continue, di presunte rivoluzioni che vanno in una o un'altra direzione, implode il comune che non riesce più a gestire i pellegrini che passano in città. Da tutta Italia, probabilmente, da tutto il paese, ecco, insomma, da tutte le città convergono persone che arrivano sventolando la propria cartella clinica, vogliono il miracolo. E qui si fanno largo due figure fondamentali per il romanzo, due capi popolo. In qualche modo diversi eppure uguali. L'uno è Volker, il santone, e l'altro è il generale Capogrosso, che invece guida un po' un movimento di pancia che vuole eliminare il volto, non si sa bene come, ma minaccia le istituzioni, in qualche modo le sovverte a proprio vantaggio. Insomma, chi sono questi due personaggi e come intervengono nella storia? Soprattutto,
1: Sì.
0: ecco, Fabrizio. Questo ci fa vedere un rapporto strettissimo tra religione e politica che emerge dal libro. Volevo sapere, insomma, come l'avevi dosato.
1: Sì, ogni tentativo autoritario aspira alla religione. E in questo modo, cioè, in un certo senso, questi due personaggi che da certi punti di vista sembrano avere visioni opposte. Perché, come dicevi tu, Volker è una specie di nuovo mistico, di nuovo Francesco d'Assisi, di una sorta di nuova religione transumanistica, una mistica dell'oltrepassamento delle normali categorie, mentre l'altro è una figura reazionaria, di fatto, una figura violenta, insurrezionale, un po' balcanica, un po' da generale sudamericano. Che di fatto tenta un micro colpo di Stato all'interno della città, entrambi approfittando dello scompiglio che viene generato dall'arrivo del volto. Sono però, da un certo punto di vista, anche due facce della stessa medaglia, cioè in tempi di politica debole, in tempi di democrazia fragile e in un momento di crisi. Che è il momento in cui, come sappiamo, le democrazie e le istituzioni diventano più attaccabili, più vulnerabili durante le fasi di vacillamento, tutte e due rappresentano la forza. Io credo che l'indebolimento culturale e dell'autorità della politica nei prossimi anni creerà sempre più e crea già delle brecce, delle possibilità per l'attrazione della forza. L'uso della forza diventa sempre più affascinante e costituisce un'attrattiva sempre più vincente per grande parte delle masse. E questi due personaggi rappresentano due volti della forza. Uno, Volcker, non so se l'hai detto nella tua anticipazione, è incredibilmente ricco. È il rampollo di una grande famiglia, prima industriale e poi finanziaria, che usa i suoi enormi mezzi economici per fare delle opere di filantropia, però è pur sempre un miliardario. E gran parte del suo fascino, anche del suo fascino mistico, viene da questa grandissima larghezza di mezzi, mentre l'altro, il generale Capogrosso, che ha un suo ascendente nella cronaca reale, perché portandolo poi in giro anche un po' per presentazioni, la domanda sempre è: ma è Vannacci? E ogni volta rispondo: no, non è Vannacci, perché il libro è stato scritto prima dell'arrivo, dell'apparizione di Vannacci, ma è un'altra figura oggi meno ricordata, che è il generale Pappalardo, il leader dei, per fortuna, dimenticati e dimenticabili, gilet arancioni e
0: E dei forconi, se non
1: dei
0: ricordo male.
1: forconi, esatto, cioè una figura per certi aspetti più folcloristica rispetto a quella di Vannacci, più buffonesca. Che però risponde, secondo me, allo stesso tipo di pulsione. Cioè, questo paese, per quanto se ne parli poco, ha sempre nei suoi momenti più traballanti delle figure, spesso in divisa, a cui si guarda come se fossero una sorta di figure di provvidenza, degli uomini forti da cui la massa si sente in una certa misura attratta. E questo è un sintomo, secondo me, ricorsivo e abbastanza inquietante della nostra storia. Cioè il fatto che compaiano come se fosse una maschera da commedia dell'arte, che è sempre la stessa, anche se cambia l'attore, ed è sempre la maschera del personaggio, dell'uomo forte, che promette di riportare ordine e di unificare il popolo contro le istituzioni. E tutte e due sono facce della forza. Uno la forza economica, uno la forza militare, però sono le maschere di un tempo, il nostro, che sempre più sembra sedotto da chi interpreta la forza, che sia una forza fisica, militare, una forza economica, carismatica. Però Giuliano D'Empoli ha scritto un libro di recente che si chiama L'ora dei predatori, e annuncia un tempo già iniziato adesso in cui sempre più prenderanno spazio e usciranno dalle regole questi grandi soggetti forti, brutalmente forti, che spadroneggiano. E questo libro, da tutt'altra prospettiva, è un po' anche una parabola di questo deragliamento.

0: Abbiamo appena ascoltato Pica Pica della Nigna, un pezzo che ci introduce all'ultimo libro che presentiamo questa sera. Era andata a finire così, pubblicato da Fandango Libri, che potete trovare in tutte le librerie dal 10 ottobre. Qui con noi questa sera abbiamo l'autrice Maddalena Vianello, professionista della progettazione e organizzazione culturale, esperta di politiche di genere e nell'ambito della violenza maschile contro le donne. È fra le curatrici e le organizzatrici di Inquiete, Festival di scrittrici a Roma. Buonasera Maddalena.
1: Sarà voi, grazie mille per il vostro invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi questa sera. E questo libro si apre a Napoli, nei quartieri, e seguiamo le vicende della famiglia Chiocchiarello, raccontata da Francesca, che è la voce narrante e la protagonista anche di questo romanzo, figlia femmina il cui destino viene tracciato dalle responsabilità di essere parte di questa famiglia.
1: Sì, è la storia di una ragazza dotata di un'intelligenza luminosa, e una ragazza il cui destino è segnato alla sua famiglia. Ed è una famiglia in cui i figli, ma soprattutto le figlie e soprattutto le ragazze, non hanno diritto ad avere desideri, hanno un tracciato molto preciso di fronte a loro e non è previsto che ci siano deviazioni. E quindi Francesca ha di fronte a sé la strada di continuare a dedicarsi al lavoro di cura e di procreare, di essere moglie, di essere madre e di continuare quello che è stato il destino mai messo in discussione di tutte le donne della sua famiglia. Solamente che Francesca non è tanto d'accordo e ha dei piani diversi per sé e per la propria vita, e cercherà in tutti i modi possibili, anche se le cose non andranno esattamente come lei desidera, però proverà in tutti i modi possibili e alla fine riuscirà a perseguire la sua libertà.
0: E la prima domanda che ti volevo fare riguarda proprio il titolo, perché noi siamo abituati nel nostro parlare a dire è andata a finire così, non è andata a finire così. Quindi la prima domanda è proprio questa: perché ha questo titolo?
1: Questa è una domanda che mi fa molto sorridere, che questo titolo è nato apparentemente per una ragione molto classica, nel senso che io ho cominciato a scrivere questo romanzo ormai 15 anni fa, quindi è un romanzo avuto, come dire, una gestazione un po' lunga, e la prima frase del romanzo era andata a finire così. E quando io ho salvato il file per quindi questi 15 anni ha continuato a chiamarsi Era andata a finire così. E quindi per me si è sempre intitolato A finire così. Quando poi alla fine, diciamo, di questa fase di scrittura e poi di incontro con Fandango è arrivato il momento di scegliere un titolo, io non mi sarei mai aspettata che potesse essere veramente questo il titolo, perché per me questo era un titolo interno.

0: interno a me stessa, alla mia scrittura e al rapporto con questo libro, e invece poi ho scoperto che in casa editrice piaceva molto, che loro erano molto convinte che potesse essere il titolo giusto, e quindi è andata a finire così.
1: Sì, sì, perché poi le sensazioni che dà questo titolo è proprio di cadute, rinascite, cioè illusioni, disillusioni, che poi effettivamente è quello che diciamo ci racconta Francesca. Ritornando un po' poi diciamo alla città di Napoli, che all'inizio del libro è descritta sia nella sua bellezza, ma è anche come luogo in cui appunto esisteva questa fabbrica siderurgica di Tal Sider di Bagnoli, che a un certo punto comincia a portare morte di, soprattutto di in questo caso di padri, quindi di operai che andavano a lavorare per badare alla famiglia.
0: Sì, la parte del romanzo si ambienta a Napoli, e una parte si ambienta proprio nella piana di Bagnoli, e per me questo ha un legame, diciamo, con la mia origine familiare, perché io ho una nonna napoletana che mi ha cresciuta e che per me è stata una figura importantissima, e però avevo a fare con il fatto che questo romanzo per me è anche un romanzo molto politico, ed è un romanzo che ha fra i suoi centri del lavoro. Bagnoli è un luogo molto particolare, che ha una storia molto dura sul piano ambientale, sul piano, diciamo, della disoccupazione che ha lasciato nel corso dei decenni, anche di questa grande illusione che doveva essere uno dei grandi volani industriali dello sviluppo del sud Italia, ma Bagnoli ha anche una storia che per molti non è particolarmente conosciuta, perché a fianco al grande colosso dell'Ital Sider c'era anche uno stabilimento della lavorazione dell'amianto. Noi sappiamo la storia dell'amianto in Italia, in Europa, ma in Italia in particolare, soprattutto nei grandi stabilimenti industriali del nord, ma poco sappiamo, come spesso accade invece, della storia industriale del sud. E quindi per me scegliere di ambientare un pezzetto di questa storia dentro gli stabilimenti che producevano amianto nella piana di Bagnoli e nel sud Italia era particolarmente importante, non solo per l'argomento in sé, non solo perché questo romanzo porta anche un punto di riflessione su che cosa è lavoro, su cosa dovrebbe essere il lavoro, i diritti, la stessa e la qualità del lavoro, e anche un'intersezione con la classe sociale. Si possono sempre, se ci si può permettere, molto spesso, se ci si può permettere di poterli dire, ma era anche importante accendere una luce su questo pezzetto della produzione dell'amianto nel napoletano.
1: Ti sentiamo poco bene. Solo quest'ultima frase.
0: Spero vada meglio, non mi sono mossa.
1: Adesso va meglio, ora ti risentiamo benissimo. E niente, sì, aspetta, anch'io mi sono un attimo persa, stavamo parlando di Bagnoli e dell'importanza poi che ha questo argomento all'interno del libro, e ha un'importanza anche perché poi, appunto, come dicevo, il padre della protagonista, come altri uomini, subisce le conseguenze di aver lavorato comunque a stretto contatto con l'amianto, e questo è in qualche modo segnerà nuovamente il destino della protagonista, ma prima di questo anche il fratello gemello di Francesca, Andrea, in qualche modo segnerà una svolta, il suo comportamento porterà delle conseguenze che segneranno una svolta nel libro, e appunto sembra che questi uomini, questi maschi, alla fine, per un motivo o per l'altro, diciamo, scelgano il destino di tutte poi le donne, i bambini, le bambine che appartengono, diciamo, sono della parte della famiglia.
0: E questo, il patriarcato è questo brutto vizio. È esattamente così. Gli uomini di questa storia sono coloro che in un modo o un altro determinano i grandi cambiamenti. Dopo questa prima parte di cui abbiamo parlato, che si svolge a Napoli, accadranno cose che non sveleremo troppo, ma che determineranno una scelta molto drammatica e anche molto traumatica di emigrare in un nord che si colloca in Italia, e accadrà per la decisione del padre e anche per conseguenza, per le conseguenze che scelte che Andrea farà attraverso il suo comportamento operanno a determinare questa situazione. Paradossalmente, come sempre, come spesso accade, poi alle donne spetta il compito di ricocci, e anche in questo caso, in questa storia, andrà esattamente così, perché Francesca si ritroverà poi a dover in qualche modo sostenere una situazione molto complicata che si determinerà anche all'interno di questo processo di migrazione, e dovrà anche rinunciare a parte di quelli che erano i suoi desideri e le sue aspirazioni per far fronte poi a quelle che saranno i bisogni e le scelte che saranno determinate da altri e che però avranno poi un peso molto importante sulla sua vita. E poi però in questo lei troverà un'altra strada per invece scegliere per sé.
1: Sì, perché poi Francesca non viene mai raccontata come una vittima,
0: no.
1: Ma viene sempre raccontata come diciamo una donna che alla fine si trova a fare i conti con quello che le avviene intorno e si prende delle responsabilità, come spesso fanno, insomma, le donne. Quello che mi preme dire è che alla fine nel libro emerge anche molto come invece poi le compagne, cioè le persone, le donne che ha intorno Francesca, sia nel luogo, a un certo punto nel luogo di lavoro, ma sia le vicine a Napoli, ma poi anche nella città che poi in cui arriveranno al nord, hanno un ruolo fondamentale, proprio come invece rete di persone che riesce a mettersi, di persone che riescono a mettersi insieme e, insomma, a un certo punto aiutarsi a proseguire nella propria esistenza, ecco.
0: Sì, sono completamente d'accordo con te. Io penso anche, diciamo, guardando Francesca, che ci sia un prima e un dopo, e che un prima e un dopo sono determinati anche da quando a un certo punto Francesca smette di essere sola e di essere un individuo e una persona che attraversa la sua storia individuale, e invece a un certo punto sceglie e dice che può far parte di una storia collettiva. Francesca, non credo che si possa, questo romanzo abbia un protagonista femminista. Io vengo dal femminismo e mi muovo dentro i movimenti femministi, e quindi le compagne e la sorellanza, come dire, sono dentro al mio orizzonte, anzi sono anche al centro della mia vita, e quindi credo che anche attraverso la scrittura questa cosa sia molto passata. Cioè, Francesca sopravvive e trova se stessa anche, e trova la sua dimensione, solo quando capisce che la sua vita può essere dentro a una rete che non è fatta solo di destini individuali, ma di uno sguardo collettivo, e quindi di battaglie collettive, e quindi di luoghi e momenti in cui ha accanto a sé delle compagne con cui determinate scelte. decide di battersi per determinate cause e quando appunto ha intorno a sé delle altre donne con cui condividere dei pezzi di strada, pezzi di lotta.
1: Non so se tu hai voglia di aggiungere qualcosa che c'è, insomma, che hai voglia di, insomma, sottolineare rispetto al romanzo.
0: Guarda, per me è importante, diciamo, sicuramente dire che questo per me è un romanzo anche che per l'appunto è molto politico, nel senso che appunto attraversa le questioni che poi in fondo abbiamo già nominato, che sono quelle del lavoro, quello dei diritti, quello di rimettere al centro lo sguardo delle donne e una dimensione collettiva delle donne, in cui le donne appunto si esprimono sorellanza e attraversano la sorellanza attraverso le loro azioni e che quindi in qualche modo c'è anche un intento militante dentro questo romanzo.
1: Che è assolutamente, assolutamente evidente, nonostante appunto poi Francesca, la protagonista, non sia, come dicevi tu, femminista, ecco. Ma nell'accompagnarla nel suo racconto, almeno a me che leggevo, risuonavano delle esperienze che ho fatto con delle mie compagne, nonostante quello che stavo leggendo era molto lontano da quella che poi è stata la mia esperienza di vita, e credo che questo soprattutto le donne che leggono questo romanzo sicuramente provano questo senso anche di conoscere Francesca come una propria compagna, una propria amica, una persona con la quale si sono divise delle esperienze, ecco.
0: Grazie, questa mi sembra una cosa veramente bellissima.
1: E allora ti faccio l'ultima domanda di rito che facciamo qui a Tabula Rasa, che è quella di consigliarci una lettura che secondo te dovremmo fare.
0: Allora, io vi consiglio il libro che in questo momento ho sul comodino e che è a fianco a me mentre vi parlo e che ho appena cominciato, ma sul quale Romano ha delle grandissime aspettative, che è quello di Marzia Calandrone, l'ultimo di Maria Calandrone, che io trovo una grandissima scrittrice, anche a proposito, diciamo, dei tanti temi che stiamo nominando, ed è Dimmi che sei stata felice, pubblicato da Einaudi da qualche giorno o da qualche settimana. E io l'ho appena cominciato, lo aspettavo, devo dire, con grandissima fretta, urgenza, e non sta dando aspettative come, diciamo, di consueto Maria Grazia Calandrone.
1: E ti ringrazio per essere stata qui con noi, ti ringrazio per il consiglio.
0: Grazie a voi.
1: Speriamo di risentirci presto. E
0: con grandissimo piacere, grazie mille per avermi ospitata e per aver stata andata a finire così. Grazie.
1: Ciao, grazie a te.
0: Ciao, a presto.

Ed eccoci tornati in voce sulle note di Blue Velvet, sulle note magari di Blue Velvet di Princess Nokia, e in chiusura di questa puntata di Tabula Rasa, sempre su gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sono le 21.25, quindi puntualissime. Questa puntata siamo riuscite a essere nell'ora e mezza, ma se continuo a parlare no, quindi stringiamo e vi salutiamo ricapitolando i titoli dei romanzi di cui abbiamo parlato, ovvero Ogni cosa e nessuna di Nicoletta Vallorani, e ne abbiamo parlato con l'autrice. Il libro è un romanzo pubblicato da pochissimo, a settembre del 2025, 336 pagine, pubblicato da Edizioni Zona 42, al costo di 16,90 euro, e segnaliamo anche la bellissima copertina di Annalisa Antonini. Poi abbiamo parlato sempre con l'autore Fabrizio Sinisi del Prodigio, edito da Mondadori, pubblicato anche questo da pochissimo, agosto di quest'anno, costo 19,50 euro, 252 pagine, copertina di Andrea Saltini. In chiusura il romanzo di Maldanella Vianello, con cui abbiamo chiacchierato, Era andata così, edito da Fandango Libri, costo di 17,50 euro, 264 pagine, anche questo un libro recentissimo perché è uscito all'ottobre di quest'anno. Con questo vi salutiamo, ci riascoltiamo il prossimo giovedì, e un saluto a tutte e tutti, e in particolar modo a chi è privato e privata della propria libertà. Ciao.

E allora, quando sono le ore 16 di questo venerdì 5 giugno 2026, sta per cominciare Split, uno spazio sulle frequenze di Radio Onda Rossa dedicato alla musica hip hop. E appunto dalle frequenze di una radio che non ha padroni, non ha padrini politici, non fa pubblicità e non ha patriarchi. Ottime ragioni tutte quante per sostenerla, quindi vi ricordo, c'è il radio abbonamento, è facilissimo farlo, basta andare sul sito www.ondarossa.info. Trovate l'apposito banner, ma anche molto molto altro. Ma è importante sostenere questa radio. Abbiamo festeggiato 49 anni e vogliamo continuare per altri 490 come minimo. Quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e tutte voi, come avete fatto dal 1977 ad oggi, per far vivere questa radio, per continuare a dare informazione non solo su quello che succede, ma anche sulle lotte in

E dall'Inghilterra all'Irlanda il passo è breve, Smugglers and Scholars, e c'è anche Killer Mike.

Farò il mon, con tali quelli, questa è Dreams.

0: E questa seconda parte, senza tante chiacchiere, andiamo a cominciare subito. Con un po' di artisti che abbiamo visto sul palco della festa di Radio Onda Rossa e non solo.
1: La signora Meloni mi piace, lei si comporta come una mamma, molto severa e molto spaventata. E poi una mamma che non è solo madre di un figlio, ma ne ha tre, ne ha quattro. Allora bisogna che lei faccia delle cose che vadano bene per tutti e quattro i figli.

0: e Barney Roma come il rap italiano. Ehi, e rappresentiamo una regina con la corona sul capo.
1: E chiudiamo con il fulcro, questa è la musica.

E allora 17:20 questo venerdì si finisce un po' in anticipo per un validissimo motivo: tra pochissimo avremo una corrispondenza per parlare ancora una volta di Palestina. Quindi questa voce saluta tutti e tutte, ringrazia chi ha trillato addirittura. Vi ricorda il radioabbonamento, basta andare sul sito www.ondarossa.info. È importante che lo facciate per continuare a sostenere questa radio. E allora questa voce tornerà il prossimo venerdì su queste frequenze, quindi saluto tutti e tutte e come sempre in particolare saluto tutti e tutte coloro che sono privati della loro libertà. E allora Split finisce.

brucia cosina in radio onda rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del dunque niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa

0: io ho avuto modo di conoscerla ed è tutt'altro, una donna determinata, capace e che ha fatto un percorso sia scolastico.
1: Torna a casa, leggi, studia, parla.

Secondo me oggi vince la squadra delle bionde.

0: shit. Fuck, I didn't know it was ending right there.
1: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
2: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
3: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
2: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

insomma, ragionare con la compagna che è qui in studio con noi e che ha partecipato al tavolo 6 Femminismo Popolare e Resistenza delle Donne nei territori della cupola Dos Povos, che è l'assemblea autonoma dei movimenti sociali, comunità indigene, contadine, popolazioni afrodiscendenti, donne, giovani, sindacati, attiviste, ecologiste, insomma, che si è svolta in parallelo, come sapete e come sanno le più e più attenti alla COP ufficiale, per dare spazio alle voci dei territori escluse dai negoziati, molto spesso escluse dai negoziati formali. Ricordavamo che Radio Onda Rossa ha seguito molto da vicino la cupola Dos Povos, con un pezzo della redazione che si è spostato lì in presenza, e che tutti i podcast li potete trovare sul nostro sito www.ondarossa.it.

0: insomma c'è una lunghissima storia, ma emergono oggi, poi lo vedremo insomma con te, come uno dei punti più avanzati anche della crisi internazionale, della critica internazionale alla crisi climatica e all'ordine economico globale. La letteratura femminista, che è sempre informata dalla prassi femminista, lo ricordiamo, così come ce lo ricordano le compagne che praticano il femminismo popolare, che non nasce nelle accademie ma nei territori, tra donne che vivono sulla propria pelle gli impatti della crisi climatica e dell'ingiustizia sociale, ed è un femminismo anticapitalista, decoloniale, comunitario, ecologico. Dicevamo appunto che la prassi, che poi informa di fatto la teoria, teoria e prassi decoloniale, ecofemminista, che attiene anche ai femminismi comunitari latinoamericani, converge sempre più sull'idea che non è possibile comprendere la devastazione ambientale senza analizzare le strutture del potere patriarcale e capitalistico che lo rende possibile. Dicevamo che non è noto perché non è cosa recente, perché da oltre 50 anni studiose come Maria Maias, Silvia Federici, Angela Davis, Vandana Shiva, Binar Gaval, Donna Haraway, Bell Hooks, insomma facciamo tutti i nomi molto alti, Rita Segato, eccetera eccetera, e moltissime altre, hanno mostrato come la violenza estrattivista sui territori sia parte della stessa logica che storicamente ha sfruttato la forza lavoro delle donne, disciplinato i loro corpi, i nostri corpi, e colonizzato i loro saperi, i nostri saperi. E allora il capitalismo diventa da questo punto di vista un duplice movimento di appropriazione e del lavoro riproduttivo svolto soprattutto dalle donne, della natura intesa proprio come riserva infinita di energia, risorsa e vita. Su questo le donne lo legano anche all'aumento della violenza di genere, no? Dove arrivano miniere, oleodotti, imprese di legnave, megaprogetti energetici, aumentano stupri, aumenta la tratta, aumentano i femminicidi, aumenta la militarizzazione dei conflitti, la prostituzione forzata, e la stessa occupazione economica dei territori produce anche occupazione dei corpi, intesa proprio come dominio sessuale, disciplinamento e controllo. Su questo le donne, e a fronte di questa violenza sistemica, le donne hanno da sempre costruito forme di resistenza e autodifesa che hanno unito la sicurezza materiale, la protezione comunitaria e l'azione politica. Con cerchi di protezione e sostegno, reti transazionali di difesa delle militanti, pratiche di autonomia materiale. Insomma, di tutto questo immaginiamo si sia parlato nel tavolo 6, e quindi lasciamo a te la parola. Anzi, prima ti ringraziamo tantissimo per essere qui e per restituirci questi elementi così preziosi emersi, e poi lasciamo a te la parola per questo resoconto che ci farai.
1: Allora, io vorrei iniziare leggendo la carta finale del tavolo 6, che dice moltissime cose, ma diciamo la cosa che sottolinea è che le crisi climatiche e ambientali colpiscono le popolazioni in modo diseguale e hanno un impatto diretto su donne, ragazze e persone transgender in situazioni di vulnerabilità. Queste tragedie non sono accidentali, hanno cause strutturali e colpiscono principalmente le donne del sud del mondo, che perdono le loro case, i loro cari e spesso subiscono violenza nei rifugi e nei campi profughi. Dal dibattito è uscito che prima di tutto parlare di giustizia climatica significa anche parlare di giustizia di genere, razza e territorio. E che non c'è transizione ecologica né giustizia climatica senza le donne in prima linea. Sono loro che, con saggezza ancestrale e forza collettiva, muovono territori, costruiscono alternative e indicano nuovi orizzonti di convivenza tra popoli e nature. Ecco, la cosa che mi interessava, diciamo, riportare, restituire alle compagne e ai compagni che ascoltano Radio Onda Rossa, prima di tutto è la grande energia che da questi incontri proprio si percepisce, cioè c'è un impegno di corpi che si muovono, di teste che ragionano, di necessità di scambiare metodologie di lotta e anche di denunciare

0: le violenze subite, che è veramente impressionante. Il Brasile è molto grande, è un continente, le distanze sono infinite. Lo sforzo che hanno fatto le organizzazioni, sia indigene sia dei movimenti sen terra, delle donne che pescano, e poi vi parlerò, spero di avere tempo di parlarvi per esempio dei movimenti quilombola e dei movimenti delle quebrador de Coco Babassu, che sono interessanti proprio per non soltanto per il tipo di violenza che si vivono, ma anche per le modalità di resistenza che hanno messo in atto e per il, diciamo, la proposta di vita comunitaria che hanno, che è un modello anche riproducibile, voglio dire, no? Cioè, noi da questi incontri che cosa possiamo trarre noi donne occidentali, italiane, femministe e che lottano sui loro territori? Noi possiamo come dire, veramente scambiare molto, in una logica che è, appunto, non è neocoloniale, perché guardate, è veramente impossibile mettersi in una posizione di superiorità di qualche modo, anche se una volesse, perché dalle donne in particolare dell'America Latina, ma anche di altri posti del sud globale, o di come lo vogliamo chiamare, esce fuori una capacità veramente di resistenza e di esistenza, e un'elaborazione di pratiche talmente avanzate che veramente, dico, neanche volendo una si potrebbe mettere nella condizione di, però tu, Poretta, sei appunto, cioè, non hai studiato come me, perché sono riuscite veramente a ricreare delle prima di tutto a resistere a dei poteri forti in cui c'è una disparità di forza impressionante. Cioè, per esempio, le donne, per esempio, appunto, questa associazione di donne di Quebradores de Coco Babassu, sono delle donne che da questo appunto tipo di cocco traggono l'esistenza loro e delle loro comunità. Adesso che succede? Che questi cocchi nascono spontanei, diciamo, nel Brasile, non sono coltivati. Purtroppo, diciamo, questi territori sono molto desiderati, per esempio, dagli allevatori. E che cosa succede? Succede che gli allevatori, prima di tutto, recintano, per cui loro non hanno più l'agio di raccogliere queste noci e utilizzarle. Questo significa materialmente la morte. Cioè, non è che c'è una, diciamo, un'alternativa, dice, adesso non so, mi trovo un altro lavoro. No, è proprio che una comunità intera, cioè queste donne che sono appunto sempre in prima linea con le loro comunità, muoiono, perché da questo cocco loro traggono l'olio, traggono una farina che è molto nutriente, con la cascara, mi viene, con l'esterno, diciamo, del cocco ci fanno il carbone, vendono il carbone. E di questo cocco non si butta via niente, come diciamo noi del maiale, e loro riescono e sono riusciti a sostentarsi. Ovviamente questo tipo di raccolta non è diciamo compatibile con un'economia capitalista, cioè necessita della collaborazione alla pari, necessita di una divisione del lavoro, ma anche del profitto, diciamo, del guadagno, della sussistenza, e permette anche una elaborazione di pratiche proprio comunitarie che sono come dire un esempio, diciamo, anche per noi, cioè ci portano veramente a riflettere sulla nostra modalità anche di vivere e di condividere. Adesso, l'altra cosa che io ho notato in queste comunità, ma anche in altre comunità di cui magari vi parlo più tardi, per esempio delle comunità quilombola, è una capacità di resistenza che diciamo, in cui c'è talmente tanto divario di forza da essere impressionante, perché allora in Brasile la terra significa potere, cioè i possessori di terra non solo hanno il denaro, quindi non è solo un potere diciamo economico.
1: Tra l'altro terra, cioè, di grandi latifondi il Brasile.
0: I grandi latifondi, ma i grandi allevatori, oppure appunto le società minerarie. Diciamo che chi possiede la terra in qualche modo è anche poi il fratello del governatore, il nipote del sindaco, ecco, quindi diciamo il potere derivante dal possesso della terra non è un mero potere economico, è anche un potere politico. Quindi queste comunità, queste soprattutto che sono hanno una lideranza molto forte di donne, si trovano avere a che fare con un potere molto forte che è economico e politico e militare, perché poi ovviamente il fazendero, il grillero che vuole la terra, ovviamente non solo se la recinta, ma chiama anche polizia a difenderla questa cosa, quindi significa militarizzazione dei territori. Per esempio una esponente di questa associazione di Quebrador de Coco, invece latinoamericana, credo che fosse peruviana, per esempio lei personalmente è dovuta vivere più di un anno in esilio, ma loro dicono: noi non... A noi non ci fermano se ci ammazzano, perché le ammazzano. Cioè in Latino America in assoluto c'è il numero più alto di militanti per l'ambiente, diciamo difensori dell'ambiente, ecologisti, come non so. In assoluto c'è il numero più alto di persone ammazzate. Quindi voglio dire, è un'attività molto rischiosa. Quando ho intervistato questa donna, chiedendogli se appunto non avesse paura di fatto, no? Della repressione, che appunto non è che si limitano a darti una multa o a metterti in prigione, cioè ti uccidono. Lei ha detto no, perché questa nostra, perché poi è sempre una cosa collettiva, questa nostra resistenza noi la passiamo alle nostre figlie e ai nostri figli, e se cado io ci sarà qualcuno dopo di me che continua a portare avanti questa lotta, e lottano oggettivamente proprio per la loro sopravvivenza, e lì dove appunto gli altri mettono in campo soldi militari, potere politico e minaccia di morte come dire praticata, voglio dire, no? Altro tipo di appunto di comunità molto interessante che da noi non esiste è appunto la comunità Quilombola. Allora i Quilombola sono praticamente i discendenti di schiavi che scappavano e creavano delle piccole comunità comunitarie e comuniste nascosti in mezzo al niente, diciamo, e diventavano autosufficienti. Chiaramente lo schiavo ricatturato subiva delle punizioni molto gravi, tra cui diciamo venivano marchiati in faccia in modo che si vedesse che erano schiavi che avevano provato a scappare. Quelli che però sono riusciti, e ne sono c'è stato un numero diciamo importante di persone, di schiavi fuggiti che sono riusciti a sopravvivere fino all'abolizione della schiavitù che c'è stata a fine 800, e comunque anche su questo, sulla schiavitù, ci sarebbe da dire, perché tuttora molte persone si trovano in stato di schiavitù. Che cosa significa? Significa la schiavitù appunto è stata abolita nel 1800, abrogata nel 1888, però ancora adesso, cioè io ho l'ultima inchiesta fatta nel 2023, in cui centinaia di lavoratori e lavoratrici A parte quelli, diciamo, le lavoratrici del sesso che vengono vittime di tratta, però praticamente ci sono moltissimi ancora lavoratori e lavoratrici che vengono con l'inganno portati a lavorare per esempio in una piantagione o in qualsiasi altra attività economica lontano da casa loro, e in sostanza si devono un po', diciamo un po', pensiamo all'esasperazione del nostro caporalato, cioè tu stai in un posto che non è il tuo ambiente naturale, ti hanno spostato e lavori, cioè ti hanno fatto un contratto di lavoro, con i soldi che ti danno tu ti devi comprare i vestiti, il cibo e gli attrezzi per lavorare, e devi ripagare il debito di quello che ti ha portato fino a là. Ovviamente sono persone che diciamo non avevano altro modo di sopravvivere nel loro posto, e subiscono una vera e propria tratta di esseri umani all'interno del Brasile, e lavorano in condizioni di schiavitù. E anche molte donne lavoratrici, a parte appunto le lavoratrici del sesso, donne vittime di tratta, mettiamola così, c'è anche tantissimo lavoro domestico fatto in condizioni di schiavitù, tuttavia tuttora oggi in Brasile. Comunque, di queste comunità quilombola c'è un'interessante intervista che la radio ha già mandato, ma io ho avuto modo anche di intervistare per esempio una dottoressa che lavorava con questioni di salute nelle comunità quilombola. Appunto, questi sono i discendenti di schiavi fuggiti che hanno creato le loro comunità. E vivono ancora in condizioni difficili. Perché? Perché il loro non hanno un territorio circoscritto, perché la comunità quilombola, più che un territorio, è appunto una comunità. Adesso però, ovviamente, in un paese in cui le risorse sono, come tutti i paesi, le risorse sono soldi, denaro, non avere i confini ben definiti significa dire che se l'impresa vuole, non so, per esempio prendere il legno o l'acqua o le risorse o minerali o metterci un allevamento di bestiame o qualsiasi altra cosa gli venga in mente al capitalista locale o internazionale di fare, non essendo delimitata la comunità, cioè possono dire questo qui è territorio libero, no? In qualche modo. Questa questione dei confini è una questione molto interessante in un paese in cui ci sono appunto comunità di afrodiscendenti da schiavi fuggitivi, e ci sono molte popolazioni ancora indigene che proprio non ce l'hanno nemmeno nel loro vocabolario la questione della demarcazione. Non esiste, cioè la terra come l'aria è di tutti, e la terra mia perché non ne rivendicano la proprietà, loro non sono interessati a possedere la terra. Hanno l'interesse di sopravvivere, e di sopravvivere nel posto che è loro, perché lì ci stavano i loro antenati. Adesso che succede dal punto di vista legale? Succede che c'è una grande rivendicazione da parte di, appunto, sia di comunità quilombola che di popolazioni indigene di autodichiarazione, cioè nel senso loro dicono questa terra, cioè voglio dire, non ci dovete mettere un posto dove lavorano i metalli pesanti, perché questi metalli pesanti inquinano l'acqua che io bevo, la mia comunità beve, e perché noi stiamo qui da sempre. Adesso però in qualche modo loro lo devono dimostrare che stanno lì da sempre. Allora che succede? Loro chiedono appunto l'autodichiarazione, cioè io sto qua perché sto qua, perché sta qui mio nonno, stava qui il mio bisnonno e i miei avi stanno qui da sempre. Invece praticamente ci sono tutta una serie di tentativi, a parte che diciamo probabilmente non rispetterebbero nemmeno la legge, perché poi appunto se stai seduto su una miniera di diamanti ben poche leggi possono veramente garantirti, no? Perché poi i governi locali sono complici, non c'è niente da fare, cioè fanno affari con le multinazionali, non fanno affari con il 200 indigeni che vivono là. Quindi praticamente allora deve essere demarcato dallo Stato, cioè ci deve essere una certificazione che quel terreno è loro. Questa certificazione può necessitare anche di 20 anni per essere fatta, perché devono venire le università con gli antropologi, le cose, cioè voglio dire, non è ovviamente come la vita in città in cui tu dimostri che hai pagato la bolletta dell'Enel. Là, per dimostrarlo devi fare tutta una serie di appunto di certificazioni, deve venire l'università, devono venire gli antropologi, devono fare cioè devono fare una serie di lavori che servono appunto per definire questi confini, e loro non li vogliono, loro vogliono appunto l'autodichiarazione. Tra l'altro hanno provato a fare una proposta di legge, che è la legge del marco temporale, in cui praticamente dicevano che non solo tu devi dimostrare che stai là, ma lo devi dimostrare prima della Costituzione, che ci stavi prima della Costituzione. È una cosa pressoché impossibile, voglio dire, no? Appunto, non avendoci che prove puoi portare che lì ci stava tuo nonno? Quindi ecco, questa cosa è una cosa molto interessante. E quindi, a parte poi un altro aspetto da dibattere è noi lo chiamiamo greenwashing così generale, e lì c'è una cosa particolare che sono i crediti di carbonio. Non so se ne avete mai parlato qui in radio. I crediti di carbonio sono un meccanismo veramente diabolico, perché praticamente diciamo l'azienda A fa un'azione diciamo tra virgolette ecologica, come per esempio non lo so pulire un fiume, o piuttosto piantare degli alberi, cioè una qualsiasi azione ecologica che serva per riscaldamento globale, il cambiamento climatico, eccetera. E questa azienda acquisisce dei crediti, questi crediti li può vendere ad altre aziende. Quindi che succede? Due cose. Uno, che semplicemente pagando tu puoi continuare graziosamente a inquinare l'inquinabile, o a deforestare l'indeforestabile, o tutto quello che ne segue. Ma succede pure che anche queste, diciamo, chi vende questi crediti di carbonio spesso truffa, cioè nel senso che tipo dice ho pulito questo pezzo di foresta, e poi invece taglia gli alberi. C'è stato uno scandalo in Brasile proprio da poco, perché praticamente tagliavano gli alberi di proprietà appunto di un gruppo di indigeni brasiliani, di proprietà, sempre lì poi siamo, no? su questa questione. E questa, vabbè, queste sono un po' le cose generali. Per quanto riguarda
1: che sono, scusa se ti interrompo, anche storie, come dire, questioni molto antiche, no? Ora te parlavi appunto delle enclosures, delle recinzioni, e mi è venuto in mente quel testo famoso, credo degli anni 60, The Tragedy of Commons, la tragedia dei beni comuni, in cui si diceva, beh, se i beni comuni restano comuni, quella risorsa prima o poi finirà. Allora è bene recintare, no? Alla vecchia storia, capitalismo versus beni comuni, no? In qualche modo, così come la questione dei carbon tax, nella loro versione anche gold standard, che è stato un meccanismo voluto insomma fortemente anche all'interno insomma delle Nazioni Unite, è di fatto sempre stato criticato come compensazione per le emissioni emesse, perché appunto non come dire esplodevano quelle contraddizioni a cui te facevi riferimento.
0: Io, tra l'altro, sempre prima di appunto entrare un pochettino più nel contesto del, diciamo, delle pratiche femministe che le abbiamo avuto modo di, con cui abbiamo avuto modo di confrontarci, io volevo ricordare, per esempio, che in Brasile c'è stata una dittatura ventennale dal 64 all'85, di cui in realtà in Italia si sa abbastanza poco, nel senso che noi sappiamo tutto di particolari della dittatura argentina, di quella cilena, e del Brasile non so, correggimi se sbaglio, se ne parla in realtà molto molto molto poco. Noi abbiamo avuto i profughi cileni, abbiamo avuto parenti argentini, essendo appunto molti italiani erano emigrati in Argentina, ma della dittatura brasiliana si sa veramente molto molto poco. E diciamo, è stata una dittatura, un colpo di Stato come tutti gli altri, che ha rovesciato un governo democraticamente eletto, e, ed è finito nell'85, cioè l'altro ieri. La Costituzione brasiliana è del 1988, c'è stata la schiavitù del 1988, scusa, e c'è stata la schiavitù legale fino a fine 800. E poi è continuata nella maniera più, come dire, anche più brutale, perché che cosa è successo? Quando hanno vietato il trasporto degli schiavi dall'Africa, prima di tutto hanno permesso di tenere gli schiavi che già c'erano, che questa è la contraddizione più assurda, cioè se uno era già schiavo non ne potevano importare più, diciamo, però quelli che c'erano già erano schiavi. E poi hanno continuato un commercio illegale che appunto poi porta al fatto, quello che dicevo prima, che abbiamo ancora adesso, oggi nel 2023, non so quante decine di migliaia di schiavi liberati, ogni tanto ne liberano qualcuno da fattorie, e continua appunto questo sistema che è proprio è diventato parte integrante dell'economia. E, diciamo che c'è stata, come tutti sappiamo, dopo l'invasione portoghese nel 500, c'è stato un periodo, diciamo, di fino a metà 500, in cui hanno provato a sfruttare gli indigeni per il lavoro schiavo, dopodiché appunto gliene sono morti sotto le mani veramente troppi. Poi le comunità, voglio dire, preferivano sgozzare i figli piuttosto che fargli vivere una vita da schiavi. Poi le malattie e le condizioni diciamo disagevoli hanno fatto il resto, e per cui appunto c'è stato questa importazione di schiavi dall'Africa, e le coltivazioni che si sono succedute, cioè prima la canna da zucchero, poi le miniere, poi il caffè, hanno incrementato questo mercato appunto del lavoro schiavistico. Quindi le comunità chilombola sono veramente un faro nella cultura brasiliana, e ce ne sono tantissime di discendenti appunto dei chilombola, in cui, per esempio, che sono vittime di un razzismo istituzionale pazzesco, che vivono al loro interno, cercano di vivere un'economia comunque comunitaria e comunista, e dove per esempio c'è un problema, tra gli altri problemi gravissimi, c'è per esempio un problema di salute. Ad esempio in Brasile c'è un sistema di salute è come il nostro, inclusivo, cioè gratuito per tutti. Certo, ovviamente diciamo che la sanità pubblica ha qualche problemino, come peraltro da noi, diciamo che se sei benestante ti rivolgi alla sanità privata, difficilmente vai nella sanità pubblica, però esiste, e che è un bel passo avanti, insomma, diciamo, rispetto alla sanità privatizzata tout court che per esempio c'è negli Stati Uniti. Però ad esempio l'anemia falciforme, che è una malattia che è legata, cioè che è nata in Africa e che quindi è stata portata in Brasile, colpisce per la maggior parte popolazioni afrodiscendenti. Ecco, non c'è una medicina diciamo che tenga conto per esempio di questa cosa, che le malattie che ci sono e che ci possono essere in situazioni urbane non sono le stesse di quelle che stanno nelle situazioni extraurbane, per esempio appunto delle malattie genetiche legate all'ascendenza africana. La grande difficoltà per esempio di spostamento sia delle comunità chilombola che delle comunità indigene colpisce chiaramente selettivamente queste comunità. Per esempio c'è stato recentemente, molto recentemente, un caso di una coppia di indigeni, lei era incinta, aveva un parto molto difficoltoso, che sono stati praticamente portati nell'ospedale di Manaus. Il bambino è nato, lui sarà uscito per pigliarsi una birra e è stato praticamente ammazzato a botte da poliziotti che poi hanno buttato il cadavere in un posto dicendo che era ubriaco, era caduto in un fosso e che quindi ciao, era morto. Poi interviste giornalistiche hanno portato alla luce il fatto invece che lui aveva dei colpi che non erano compatibili con la caduta in un fosso e che non era affatto ubriaco, non c'era alcol nelle sue vene. Quindi voglio dire, diciamo, ci sono dei problemi di, per esempio di salute che sono specifici di alcune comunità che non sono affrontati per una questione di razzismo istituzionale. E poi appunto ad esempio, cioè, le strutture, ci sarebbero in teoria delle strutture che devono fare da mediazione tra le comunità indigene e la sanità brasiliana, che però in pratica non funzionano. Ecco, quindi c'è per esempio questo problema importante di salute. L'altro problema è appunto è che in molti vogliono mettere le mani su, appunto, sulle grandi ricchezze dove le popolazioni chilombola e le popolazioni indigene stanno sedute, insomma, e che non sono, come dire, non rischiano niente, nel senso che sono legate a doppio filo con i governi e sono protette da militari. E sanno che appunto che non pagheranno i loro crimini, nel senso che loro lavano i metalli pesanti nei fiumi, i fiumi si inquinano e sono coscienti di un'impunità che gli viene appunto dall'essere stranieri o anche dall'essere brasiliani potenti. E da un potere politico che per carità Lula è meglio di Bolsonaro sicuramente, ma altrettanto sicuramente ha stretto accordi con il demonio veramente.
1: Bene, ci prendiamo un minuto di pausa e poi riprendiamo.

0: E allora eccoci di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per proseguire questa restituzione del tavolo 6, Femminismo Popolare e Resistenza delle Donne nei Territori, alla cupola Dos Povos a Belém, controvertice, lo ricordiamo, alla COP30.
1: Allora, la cosa che appunto mi interessava anche era, il tavolo, quello che ha evidenziato il femminismo popolare è una forma di resistenza e riesistenza. I nostri corpi e i nostri territori sono bersagli di attacco, ma anche spazi di cura e di forza. Siamo noi che sosteniamo la vita delle comunità, che ci prendiamo cura della terra, dell'acqua, della casa e degli anziani. Parlare di giustizia climatica significa anche parlare di giustizia di genere, razza e territorio. E che non c'è transizione ecologica né giustizia climatica senza le donne in prima linea. Sono loro che con saggezza ancestrale e forza collettiva muovono territori, costruiscono alternative e indicano nuovi zonti di convivenza tra popoli e natura. Adesso appunto la cosa che io ho trovato interessante appunto è stata la grande partecipazione anche in condizioni non ottimali. Belém è un posto veramente scomodo, sta ai confini ai confini della foresta amazzonica, e non è raggiungibile molto facilmente. Tra l'altro c'è stata una grossa speculazione all'interno di questo spazio della COP, perché ovviamente per la COP si sono mossi agenzie, governi, delegati di imprese, quindi c'è stata appunto una grande speculazione anche sugli alloggi all'interno di Belém, il che per esempio ha impedito ad alcuni movimenti di essere presenti. Però chi ha potuto, appunto le donne, molte comunità indigene che probabilmente non sarebbero non avrebbero avuto l'agio di arrivare in un altro posto anche del Brasile stesso. Considerate che tra San Paolo e Belém ci sono più di 3 ore di volo, quindi è come, non so, da noi arriva Russia, quindi è lontano, insomma. E per cui appunto la partecipazione a me personalmente mi ha stupito, nel senso che, vabbè, a parte le delegazioni...
0: Quanto eravate? Più o meno,
1: al tavolo 6? Ma non lo so valutare, perché poi c'erano diversi laboratori in diversi, quindi non saprei valutare un numero, però eravamo tante, cioè nel senso c'era anche, come tutti i controvertici e tutte le cose organizzate dal basso, c'era anche una grande confusione, ovviamente, cioè nel senso che appunto non era lo spazio della Coppa, che comunque era uno spazio anche inaccessibile. C'è stata una manifestazione di indigeni che sono riusciti ad arrivare ai bordi, però insomma, come dire, la città era abbastanza militarizzata, come intorno alla zona, lì si chiama zona blu, ma insomma, o verde, da noi si chiama zona rossa, però. E a me mi ha stupito veramente le energie che le comunità di base hanno messo con il solo scopo di appunto condividere esperienze dal basso. Cioè, questa è di una potenza incredibile, perché per esempio, parlando con una rappresentante del movimento Sem Terra brasiliano, lei ha detto: dai, veniteci a trovare che noi siamo vicine. Dico: ah, dove state? 12 ore di pullman. Cioè, il che significa, e si sono mosse tipo in 30 da quell'assentamento dell'MST. Le comunità indigene, ce n'erano diverse, cioè c'era un'energia, una voglia anche di condividere, che io ho trovato, cioè ho trovato incredibile. Questa qui la vera nostra forza, perché oggettivamente le politiche vengono decise in altri luoghi, cioè non le decidi tu però puoi mettere in comune le pratiche di resistenza, i problemi, ma anche le pratiche di resistenza, metterle in comune e internazionalizzare le lotte, cioè avere, cioè ognuna poi fa la sua parte nel suo posto, però con uno sguardo internazionale, perché la palla dove siamo è unica, voglio dire, cioè se tagliano gli alberi in Amazzonia respiriamo di meno pure noi, cioè se il clima si alza di 2 gradi, voglio dire, è un problema anche per noi, cioè abbiamo meno acqua potabile, è un problema anche nostro, cioè non è la solidarietà dal basso verso, cioè dall'alto verso il basso, come purtroppo in maniera neocoloniale tendiamo a fare. E veramente lì vedi veramente che c'è una possibilità, appunto, di internazionalizzare le lotte, che ti dà speranze, cioè un po' come appunto diceva nell'ultimo articolo che abbiamo letto, che ha organizzato la manifestazione No Ponte, il fatto che poi tanta gente partecipi a questi incontri, no, internazionali, è già di per sé un risultato positivo, perché ripeto, io non credo che noi appunto decideremo le politiche come dire estrattive dei prossimi anni, anche perché voglio dire a 20 giorni dalla COP, in cui la COP precedente aveva detto che bisognava decarbonizzare, e hanno permesso praticamente l'estrazione di un nuovo giacimento nel mare proprio davanti all'Amazzonia, quindi voglio dire, dobbiamo veramente come dire essere consapevoli che la lotta è dura, cioè non sarà una cosa semplice, però anche che si può fare, perché ci sono, cioè se ci sono persone, ma soprattutto donne, devo dire, che non si lasciano abbattere, che dicono appunto muoio io, lo faranno i miei figli, cioè secondo me per noi è una possibilità, ci dà un futuro, una prospettiva, secondo me è enorme.
0: Senti, tu hai messo bene in evidenza quello che poi a sua volta è stato messo in luce dal tavolo 6, no? Quindi perché è importante questo tavolo? Perché mette appunto in evidenza le connessioni tra crisi climatica, crisi ambientale, crisi sociale e disuguaglianza di genere, evidenziando come le ricadute su donne, uomini, comunità marginalizzate non siano uguali, no?
1: No, assolutamente.
0: Ecco, e quanto sia importante in questo senso incorporare una prospettiva di genere, e perché? Che cosa secondo te è emerso di così importante che possa essere mutuato qui, no? Nell'ottica di un internazionalismo femminista, diciamo così?
1: Ma prima di tutto allora, la cosa più importante è che ne vedi la possibilità. Ok. Poi ci sono anche delle pratiche che io trovo interessanti, per esempio cioè delle pratiche che possiamo anche mutuare, che mi sembrano efficaci, più efficaci, altrettanto efficaci, diverse ma efficaci, ecco, non mi viene un altro termine. Delle pratiche di anche di condivisione, per esempio, dei contenuti, e non è folklore, è veramente un modo diverso di confronto. Prima di tutto, per esempio, c'è la cosa che mi ha colpito è l'utilizzo della Roda de Conversa. La Roda de Conversa è un'assemblea, la facciamo anche noi, però lì è proprio portato al, cioè è organizzato in modo da essere così. La Roda di Conversa è prima di tutto appunto sei in cerchio, il cerchio ha un'importanza sia nelle relazioni, perché appunto mette tutte allo stesso piano, e praticamente e mette tutte a loro agio nell'intervenire. E ho visto che veramente gli interventi erano come dire molto più, molto meno mediati, diciamo, da un discorso che ti sei preparato prima. Sicuramente ognuna portava la sua realtà, parlava della sua realtà, e quindi in quella era molto competente e ne parlava con tranquillità. E c'è poi una coordinatrice, in genere, che non tiene il tavolo, ma cioè non tiene la discussione, ma semplicemente si limita a passare la parola a evitare che uno parli troppo, un altro parli troppo poco, diciamo, è semplicemente una facilitatrice. Prima della preparazione dell'assemblea c'è un gruppo che si occupa di preparare la mistica. La mistica è un focalizzare il tema su cui vuoi discutere per renderlo visibile all'interno del cerchio. Quindi, per esempio, se devi parlare di agrotossici, per dire, metterai delle spighe di grano al centro, eccetera, ci va, che ne so, per esempio si mettono dei colori, delle bandiere, un vaso di frutta, e non è una cosa fatta con superficialità. C'è proprio un gruppo che si occupa di ragionare su quello che sarà il tema della roda de conversa e di, come dire, di collettivizzare questo tema in maniera anche visiva. E questo io ho visto che ha il suo senso, che non è una cosa, come dire, appunto, non è folklore, è proprio un modo in cui, prima di tutto, un gruppo di persone ci ragiona prima, dibatte e decide che cosa si vuole evidenziare in questa conversazione. Poi c'è appunto uno scambio molto circolare. E un'altra cosa che mi ha molto colpito, diciamo, all'interno di queste riunioni, di queste assemblee, è l'uso della voce con il canto e con anche, per esempio, la lettura collettiva del volantino. Cioè, lettura collettiva non significa che una legge, no, significa che tutte insieme leggono il volantino che è stato preparato prima, proprio a più voci. E sono preparate prima delle canzoni, delle musiche che cantano tutte quante insieme. Io sono suonata, quando ero piccola mi dicevano tu muovi solo le labbra, e quindi non cantavo però diciamo sì, c'è una forza effettivamente che ti viene dal canto, anche dagli slogan, no? Veramente è una forza collettiva. Le donne indigene, per esempio, iniziano il loro intervento con un canto, cioè entrano in assemblea o entrano parlano nel cerchio cominciando a cantare, quindi cantano e poi intervengono. E questa cosa io l'ho trovata, cioè la trovo proprio per come dire, anche per creare un certo clima. Lì, per esempio, vedi una partecipazione come dire, molto rispettosa. Per esempio, in un'assemblea intervenuta una donna trans brasiliana che si è rivendicata il suo, appunto, essere donna trans, dicendo che anche all'interno del movimento femminista c'erano delle resistenze in qualche modo a inglobare il movimento LGBTQ, loro hanno più lettere che adesso non ricordo. È stata interessante anche l'accoglienza di questo intervento, perché prima di tutto è stato ripreso anche da altre compagne che sono intervenute dopo, ed è stato ripreso bene, cioè nel senso, come dire, là si accoglie, cioè si è veramente accolta e, come dire, è fatta propria dell'assemblea anche interventi, diciamo, come dire, divergenti rispetto alla linea in qualche modo che c'era di discussione. Per esempio la donna che è intervenuta dopo, che era una appunto dell'associazione del Quebradores de Coco, Babassu, che ha raccontato appunto della sua esperienza di un anno e mezzo che vive in esilio, eccetera, e, ha detto, dice, ma che dice, che pensate, che nelle nostre comunità non ci stanno le lesbiche, non ci stanno le trans, non ci stanno, cioè voglio dire, ci stanno e come? E no, nel senso, come per dire, sono tematiche che ci attraversano tutte, che con cui noi ci rapportiamo. Quindi voglio dire, io ho trovato soprattutto interessante questa anche modalità. Un'altra cosa che si è fatta è stato un tribunale si è fatto, in cui praticamente donne da diversi paesi del mondo denunciavano appunto le violenze subite. E lì c'è stata, vabbè, una donna palestinese che ha aperto, e poi per esempio c'era una donna del Sahrawi che appunto ha raccontato dell'occupazione marocchina del Sahrawi, e ovviamente molte latinoamericane, cioè quindi dal Cile, dal Venezuela, diverse brasiliane e diverse indigene brasiliane. E il clima era di, prima di tutto, di ascolto e poi di partecipazione, anche appunto riprendendo gli interventi delle altre. E lì viene, diciamo, nel tribunale siamo, diciamo, ognuna poi ha denunciato diciamo le violenze particolari, diciamo, della sua comunità o del suo gruppo, soprattutto in quanto donne. E invece appunto nelle rode di conversa, sì, perché questo invece era fatto proprio con un tribunale, cioè ci stava il tavolo, diciamo, dove le donne andavano lì. Sì, poi c'è stato, praticamente tutte le donne si sono riunite per fare il giudizio, no? Di, appunto, denunciando, appunto, come dire, riprendendo le denunce fatte dalle diverse istanze che sono state portate a questo tribunale. E vabbè, poi
0: Io su questo ho una domanda. Sì. Rispetto al tema appunto delle violenze che vengono riportate anche all'interno di questo tribunale, ma come pratico, no? Cioè, la violenza di genere può essere anche letta come un dispositivo dell'estrattivismo, no? Lo dicevamo prima, per metterti a tacere, per zittirti, per non far continuare la tua attività di militante sul territorio in cui vivi e che ti viene sottratto. Mi domandavo se, oltre alle pratiche che tu ci hai raccontato, ci hai restituito, ce ne sono altre in termini di autodifesa, per esempio, che potrebbero interessarci? E comunque,
1: allora, per esempio, chiaramente c'è differenza da posto a posto, nel senso che, per esempio, l'MST, che è il movimento dei senza terra, diciamo, occupa un, vabbè, poi penso che di MST ne avete parlato tanto in radio,
0: tanto,
1: no?
0: In radio,
1: quindi,
0: sì.
1: Quindi, però, diciamo, la pratica è, occupa una terra che, tra l'altro, le terre che loro occupano sono terre che non sono coltivate, perché è nella stessa Costituzione brasiliana che la terra deve compiere il suo dovere, diciamo, cumplirlo. Che significa? Significa che tu non puoi avere delle terre e lasciarle così, perché appunto il latifondo è proprio questo, cioè una parte me lo coltivo, però una parte è mia e non ci faccio niente, però non nemmeno voglio da nessun altro. Insomma, questa è l'essenza del capitalismo, perché appunto, anche come è uscito in diversi interventi, il problema non è che tipo di energia tu utilizzi, il problema è il capitalismo, perché anche l'energia pulita, l'energia solare, se devi mettere i pannelli solari in un posto dove per dire vivo io già e tu mi impedisci per esempio l'accesso all'acqua, cioè può essere energia pulita ma sicuramente è gestita in maniera capitalistica, quindi i benefici se le prendono le multinazionali e chi ci rimane, diciamo, sotto sono le popolazioni native. E quindi per esempio l'MST ha un vero e proprio sistema di sicurezza, cioè quando occupano una terra e poi la devono mettere a frutto, la devono coltivare, la coltivano, prima di tutto vabbè fanno una scuola, perché l'MSD ha questo proprio ha questo impegno con l'educazione che vabbè gli viene sicuramente da Freire, da tutta la pedagogia brasiliana che è avanzatissima eccetera, ma l'MSD l'ha proprio introiettato, quindi fanno un'occupazione, mettono su una scuola, pure che fosse sotto un albero, però diciamo è una delle loro priorità. L'altra priorità è la sicurezza. Però l'MSD sta in una condizione diciamo particolare tra virgolette, perché c'hai i confini, cioè nel senso tu ti occupi una terra, ti scontri di cose, però poi la circoscrivi e quei confini circoscritti si possono difendere, cioè loro le difendono proprio, ci sono gruppi a turno che fanno questo lavoro di sorveglianza. Quando tu sei in una realtà completamente diversa, come per esempio un

0: no? Sulla conoscenza
1: ecco,
0: delle
1: questo
0: donne,
1: questo è
0: no?
1: un altro tema,
0: no?
1: Questo è un altro
0: quale
1: tema.
0: Quale conoscenza conta? Chi decide quale conoscenza conta?
1: Questo è un altro tema, uno delle istanze. Allora, diciamo che ci siano autodifesa di donne in quanto donne, e spesso nelle comunità, per esempio, di quelle che raccolgono il cocco e le caperatore del segreto del cocco babassù, perché sono essenzialmente donne e sono loro stesse che guardano le loro sorelle, diciamo, no? Anche perché lì c'è un'economia proprio di scambio che è importante, cioè io faccio il carbone, tu fai l'olio, tu fai la farina e poi ce le scambiamo, voglio dire, no? E nelle MST stanno molto attenti a diciamo a essere sempre un leader maschio, un leader femmina, cioè nel senso stanno molto attenti su questo, nella sorveglianza pure sono metà donne e metà uomini, questo proprio nelle pratiche dell'MST. Invece per quanto riguarda i saperi tradizionali è un'altra lotta importantissima, è un'altra istanza molto importante che portano soprattutto le donne. Perché? Perché diciamo tutta le popolazioni afrodiscendenti avevano appunto anche la loro religione, no? Diciamo importata dall'Africa e nascosta per tutto il tempo della schiavitù, perché gli schiavi prima di tutto li battezzavano, gli cambiavano il nome, gli proibivano di usare la loro lingua e il loro nome originario, e come sappiamo il nome ha un significato, cioè non è proprio la stessa cosa che ti chiami, che ti chiamano Joao o che ti chiami Mabul, cosa, perché il nome diciamo porta una conoscenza, una sapienza, un'eredità che è importantissima. Quindi quello che agli schiavi è stato richiesto è stato quello di dimenticare la loro identità, che significa nome, che significa lingua, che significa religione o anche appunto capacità, per esempio di curare con le erbe, o piuttosto ma anche gli stessi terreiros, che sono i posti dove si praticano le religioni afrodiscendenti. Vabbè, chi ha letto Amado ne ha sentito parlare tantissimo, sono perseguitati. Perché? Perché ancora adesso, con la schiavitù finita agli inizi del Novecento, c'è un problema appunto di saperi giusti e saperi invece sbagliati, perché sono tradizionali e quindi di seconda categoria, anche di terza, come diciamo. Quindi ma anche nel linguaggio collettivo, per esempio anche in italiano la macumba è una cosa negativa, cattiva, è magia nera. Invece è un pezzo di eredità di pratiche tradizionali afrodiscendenti che appunto noi conosciamo soltanto nell'aspetto folcloristico negativo.
0: Certo.
1: E
0: sì,
1: che vengono appunto tuttora perseguitati. Mm-hmm. Cioè nel senso la scienza giusta, buona, intelligente, razionale, che è quella nostra, e tutto il resto è merda, cioè questa diciamo è l'idea generale.
0: Per questo era interessante, vabbè, lo stai facendo capire come per esempio elementi di medicina comunitaria, genealogia, rituali, memoria, ecco, fossero stati restituiti in quel contesto, valorizzati e tematizzati.
1: Assolutamente valorizzati, perché è stato proprio il filo rosso che ha attraversato tutti quanti gli interventi delle donne intervenute appunto in questo tavolo di discussione. Cioè il sapere tradizionale, ancestrale, se lo difendono con molta energia, perché come dire, è come un po' il discorso della terra. Cioè è un
0: tutto il tema, scusa se ti interrompo, e poi puoi appunto introdurre tutta la questione dell'accesso a, a, a, a, a, a, a, a

0: ai modi, agli strumenti di produzione, no? Quindi la banca dei semi, i semi, i macchinari, oltre che l'accesso alla terra, l'accesso e la proprietà anche della terra, quindi l'accesso ai beni di produzione, quanto è stato presente e in che termini?
1: Dunque, la questione dei semi, anche questo è stato un tema presente. Perché? Perché sappiamo tutti che i semi...
0: Accesso ai mezzi di produzione, scusate, non è bene comunque.
1: Proprio si è parlato proprio dei semi, cioè per esempio una delle pratiche che si fanno è lo scambio dei semi. Perché? Perché i semi... venduti sul mercato sono per la maggior parte transgenici. I semi transgenici non riproducono un anno dopo, sono sterili, nel senso, no? Sono come se tu accoppi un cavallo e un asino, esce il mulo che è sterile.
0: Sì, è chiarissimo.
1: Quindi voglio dire. E c'è sono le donne che conservano i semi e che se li scambiano. Quindi quello significa possibilità di sopravvivenza, perché altrimenti ti costringe a comprare ogni anno semi nuovi, perché appunto non puoi ripiantare quelli del pomodoro, nel pomodoro no perché tanto lì non viene, però del mais dell'anno precedente, perché appunto lo devi ogni volta ricomprare. E oltretutto i semi ibridi venduti dalle multinazionali hanno bisogno di, per esempio, particolari agrotossici.
0: Certo, è una filiare che si crea.
1: È una filiale,
0: no?
1: Che si crea.
0: No? Mi ricordo che, per esempio, in alcuni paesi africani c'era stata una lotta contro la Monsanto, perché compravi i loro semi e poi di fatto questo ti legava ai loro prodotti.
1: Esatto.
0: Vita natural durante la
1: pianta. Sì, perché appunto non solo li devi ricomprare ogni anno, ma poi appunto hanno bisogno di particolari agrotossici, ovviamente, perché appunto sono... sono ibridi, quindi hanno le loro necessità che non sono strettamente legate invece alla terra dove tu stai. Cioè loro hanno il seme del mais, che magari deve sopravvivere in Amazzonia come deve sopravvivere in Sudafrica. Quindi appunto c'è tutta una filiera di controllo su questa cosa, il che significa letteralmente che la gente poi muore di fame perché non ha possibilità di acquistare semi transgenici della Monsanto. E le donne, appunto, è una delle cose fondamentali. Le donne si scambiano i semi, e questa è una pratica veramente rivoluzionaria, perché permette la sopravvivenza di intere comunità.
0: E quindi questa riappropriazione, diciamo così, del potere in qualche modo, no? Per ridefinire forme di vita contro il modello tecnocratico che l'ha espropriata, e quindi della natura anche come soggetto vivente, delle donne come soggetto politico, delle donne delle soggettività eccedenti, in realtà, perché è stato molto chiaro questo, non ragionare su in termini binaristici neanche lì, è un punto, no? Che da molti anni l'eco, come dire, il pensiero ecofemminista, pensiamo a Caroline Marchand con La morte della natura, ma insomma ha messo molto chiaramente a fuoco come appunto c'è stata una fase dello sviluppo capitalistico in cui la natura è iniziata ad essere considerata una risorsa, così come le donne, così come le popolazioni africane, che poi sono state rese schiave, e questo appunto ha rappresentato un po' i prodromi. E non so se hai altro da aggiungere.
1: Sì, ma rispetto proprio alla questione dei semi, è legato chiaramente alla questione dei semi, le donne contadine subiscono una tripla violenza in quanto povere, in quanto proletarie povere, in quanto donne, in quanto nere spesso, e spesso sono le donne che emigrano. Adesso la donna emigrata subisce un'ulteriore violenza, perché A viene fuori dal suo, diciamo, dal suo ambiente dove è nata, dove è vissuta, dove ha relazioni, ma è soggetta a una serie di violenze triplicate. Per esempio, c'è stato tutto un ragionamento sulla legge, sulle leggi che vietano l'aborto, che in molti paesi dell'America Latina lo vietano anche a adolescenti violentate. Vabbè, in Brasile muoiono 4 donne al giorno, diciamo, come femminicidi registrati. E lo stupro, per esempio,
0: 4 donne al giorno di femminicidio o di aborto?
1: Di femminicidio. Cioè, ci sono 4 femminicidi al giorno in Brasile, va bene, e non è che sono, diciamo, una popolazione immensa, cioè, non ricordo esattamente il numero, ma insomma noi siamo 60 milioni, loro saranno non lo so, forse il doppio, il triplo, ma è un territorio immenso, adesso non ricordo esattamente il numero, però non è una popolazione chissà quanto sviluppata. 4 femminicidi al giorno, insomma, sono abbastanza in percentuale. E c'è stato anche tutto un dibattito su appunto le leggi che in gran parte dell'America Latina vietano l'aborto, ma lo vietano anche ad adolescenti stuprate. Cioè, nel senso, anche nel caso di stupro di adolescenti. E loro hanno uno slogan che è crianza non è mai, stuprador non è pai. Cioè, la bambina non è una madre e lo stupratore non è un padre. Perché appunto c'è sempre un po' questa idea, ci stanno pillon in tutto il mondo, in cui appunto se si rimane incinta comunque te lo devi tenere, non puoi abortire in maniera, poi loro abortiscono ovviamente come abortivamo noi prima della legge e come continuiamo ad abortire anche quando, diciamo, la possibilità negli ospedali non c'è.
0: Sì, questo è chiaro, le donne continueranno ad abortire, esatto, anche se vorrete mai togliere le leggi, questa, esatto, cosa è sempre stata fatta e sempre si continuerà a fare,
1: esatto. E un'altra cosa, appunto l'avevamo accennato, le religioni tradizionali sono spesso anche perseguitate per legge, cioè proprio la polizia perseguita appunto chi pratica religioni tradizionali. E delle altre cose che mi ero segnata, dunque loro parlano molto di femminismo popolare, come appunto anche nel titolo del tavolo, e parlano di ecofemminismo, proprio perché hanno fatto anche delle interessanti relazioni tra l'estrattivismo soprattutto nelle terre vergini e appunto il corpo delle donne. E, cioè, del parallelo che c'è tra la terra e proprio il corpo femminile. Cioè, viene utilizzato anche un po' lo stesso linguaggio, appunto terre vergini, anche gli stessi strumenti spesso hanno delle assonanze veramente con le pratiche di stupro. E poi un'altra cosa di cui si è parlato molto, se quando parliamo dobbiamo parlare di sviluppo o di espansione, perché sviluppo ha una connotazione positiva, no? Nel nostro immaginario. L'espansione no, perché l'espansione rimanda a appunto a pratiche coloniali, a qualcosa che si espande su di te. Invece lo sviluppo pare che riguardi anche te, cioè che se si sviluppa, che ne so, il Brasile, ti sviluppi pure tu. Cioè lo sviluppo è bene, no? Tu sei piccolo, poi ti sviluppi e diventi grande, no? In qualche modo. Quindi anche sull'uso del termine sviluppo rispetto all'uso del termine espansione. Comunque, di accordi se ne fanno tanti. Per esempio, c'è stato nel 2018 un accordo di Escazú in Costa Rica, che era un trattato internazionale firmato da 24 nazioni latinoamericane e caraibiche e che riguardavano i diritti di accesso alle informazioni sull'ambiente. Anche questo è molto interessante, perché cosa fanno? Spesso e volentieri, per esempio, l'azienda multinazionale che vuole mettere, che so, appunto vuole tagliare degli alberi oppure mettere una centrale elettrica o qualsiasi altra cosa che voglia fare, Che cosa fa? Va nelle comunità indigene e li convince. Li convince come? Come convincono i messinesi che fanno i posti di lavoro? Oppure promettono delle indennità, promettono in qualche modo dei vantaggi che gli verranno per l'appunto da questo sviluppo. Certe volte li ingannano e li convincono, e certe volte invece, quando non li convincono, vabbè, li ammazzano. Però appunto è stato firmato un trattato nel 2018, quindi già qualche anno fa, in cui praticamente ci sarebbero diritti, è stato firmato appunto da 24 nazioni, ci sarebbero diritti di accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione pubblica al processo decisionale in maniera ambientale, la giustizia ambientale e per un ambiente sano e sostenibile per le generazioni future. Ovviamente questo accordo di Escazù è rimasto lettera morta, perché appunto poi la pratica è quella di appunto andare, ingannare e o costringere con la forza, facendo la classica offerta che non si può rifiutare. E che altro
0: direi che hai dato un ampio... Sì, hai dato veramente un ampio spettro di tutto.
1: Ascoltatrice morto.
0: rimasta qui ad ascoltare. No, vabbè, grazie davvero tanto. Grazie, è stato veramente interessante e importante questa restituzione. E grazie mille. Ci salutiamo. Ciao.
1: A voi.

0: Alice? Non so chi sia Alberto o comunque. Eh?
1: Senti.
0: No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandabile.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando a Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
1: e questa
0: polizia
1: fascista che è entrata
0: poliziotti
1: nella
0: radio.
1: Radio.
0: Manganello
1: in mano,
0: e cazzo si morta.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
2: Contro muro, non me.
0: Sentiamo
1: cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.
3: This is Blues Power.

0: Tocca a noi, che è lo spider.
1: Eh sì, è ora. Le 20, ragazzi, sì, le 14:45.
0: L'altro più qualcuno mi ha fatto notare, dica, ma se voi andate poi anche in replica, perché continuate a dire orari, giorni, eccetera.
1: Ecco. Perché è sempre il tempo di sottoscrivere per Radio Onda Rossa.
0: Esattamente, la verità del presidente. E dunque abbiamo con piacere questo pomeriggio che sarà bellissimo fino a sera inoltrata, anzi fino alla mattina di domani.
1: Tu stai fino a domani mattina? Fino a domani mattina stai?
0: Ma io magari, sa, vedete. E so che andremo, come dico a Bolzano, di palo in frasca oggi, non sottile filo, ma con molta buona volontà fra i brani che ascolteremo si riuscirà a trovare.
1: Sicuramente tutta musica gradevole e per suonare
0: oggi.

0: con le tue mani, tutto in vinile, che sta dalla parte tua di questo tavolo qui in...
1: Anche il presidente è preparato, ha passato settimane a studiare.
0: Sì, un'altra cosa che poi non abbiamo fatto.
1: Ci vogliono ancora altre settimane a completare il lavoro che ci stiamo proponendo. Cominciamo 1972, Return to Forever. Cos'è? È la Fusion Band di GC Corea. Questo è il suo e loro secondo album. Avevano cominciato, siamo col botto, con Return to Forever, il titolo dell'album, che era anche il nome della band e quanto altro. Poco dopo, 8 mesi, pubblicano questo secondo album che si chiama Light as a Feather. Qui c'è la voce di Flora Purim, così come è capitato di ascoltarla nel loro primo album, e noi ce l'ascoltiamo in questo brano, si chiama 500 Miles High.
0: Andiamo.

0: 500 miles height, la splendida voce di
1: Flora Purim.
0: Di Flora Purim.
1: E Cicorea ci ha tenuto a dire poi in seguito che questi 500 miglia d'altezza, insomma, sì, non erano raggiunte con la droga, ma era un livello dello spirito.
0: E certo, perché Hyde,
1: esatto,
0: in inglese può anche significare,
1: stava a rappresentare fatto, l'elevazione dello spirito.
0: Vabbè, non ci interessa, comunque ci si arrivi, l'importante è che si,
1: esatto, l'importante è poi atterrare dolcemente, perché finché si sta in alto è tutto semplice, ma quando si tocca terra viene il difficile. E certo, noi proviamo a toccare terra, e cosa può andare bene vicino a una cosa del genere? Questo album che ci piace molto,
0: che bom,
1: che bom, e questo lavoro di Stefano Bollani, no, fra metà, fra parte europeo, parte napoletano, come direbbe qualcuno, ma tanta musica anche
0: brasiliana,
1: infatti, insomma, ad accompagnarlo Giorgio Eldane, Juli Moreira, Armando Marsal, Diego da Serrigna. Questo disco è abbastanza composito, in alcuni brani ci sta anche la voce di Michelangelo Antognoni, sì, scusatemi, di Caetano Veloso. E noi andiamo a cominciare con quello che apre l'album, Accettare tutto.

0: quindi Radio Onda Rossa, Blues Power, Blues Noon, e con la musica così si può andare avanti tutto il giorno. E
1: ne mettiamo un'altra?
0: Sì, a questo punto, Abba Rossa.
1: Dai.

0: che è andata anche l'altra.
1: No, aspetta, sta ancora finendo questa, anche se insomma sembrano esserci soluzioni di continuità in tutto questo album. E noi questo rompiamo gli indugi, sì. Una frattura che sarà evidente, perché ci andiamo ad ascoltare Thelonious Monk adesso. E ci andiamo ad ascoltare
0: sempre un pianoforte, dai.
1: In questo disco, Palo Alto, che ha una bella storia. Perché questo disco è rimasto nascosto, il nastro della registrazione è rimasto nascosto per 52 anni, da quel 1968 in cui fu suonato questo concerto, era ottobre del 68, in una scuola, in un liceo di Palo Alto. 1968, siamo in California, disordini, siamo in uno dei momenti più alti delle tensioni razziali, ci si somma, in aprile era stato assassinato Martin Luther King e la guerra nel Vietnam, appunto i disordini razziali, e ricordiamo che toccherà aspettare il 1969 affinché venissero abolite le leggi razziali negli Stati Uniti. E poi c'era anche la particolarità che Palo Alto aveva un suo est, Palo Alto Est, East Palo Alto, che era una cittadina a maggioranza nera rispetto alla bianca Palo Alto, e quindi i disordini razziali lì avvenivano,
0: si
1: concentravano est. E questo disco, questo concerto ebbe il pregio di far fermare per un attimo tanta tensione, ma soprattutto la genesi è simpatica, perché era un ragazzino di 16 anni, amante del jazz, che voleva far suonare Thelonious Monk nel suo liceo, e il nastro venne registrato dal bidello del liceo, poi rimase nelle mani della famiglia di questo ragazzo Scher, che si chiama di cognome, e per 52 anni probabilmente perso, eccetera, fino a quando non è stato ritrovato in ottime condizioni e da lui consegnato al figlio di Thelonious Monk, che l'ha portato quindi alla Impulse, l'hanno ascoltato, hanno visto che effettivamente era un disco straordinario anche nella registrazione, se non si trattasse di Rudy Van Gelder, però come ascolteremo insomma dalle tracce che vi stiamo per mandare, era una registrazione direi ottima. Lui dichiarerà: ho sempre pensato che la musica fosse in grado di sospendere i problemi o a costringere le divergenze a confrontarsi, e questo 27 ottobre 1968 ci fu una tregua fra Palo Alto e East Palo Alto, e ricordo ancora che era in ansia ovviamente perché per l'arrivo di Thelonious Monk e quanto eccetera, e dice: lo chiamai Monk un paio di giorni prima e non vediamo l'ora di vederlo al liceo, gli dissi, e lui: di cosa stai parlando? Suona al nostro liceo domenica? No, sì, abbiamo un contratto con Juice Columbi e ci hai inviato il materiale per la stampa, abbiamo le sue registrazioni, abbiamo trasmesso alla radio della scuola, abbiamo i poster in tutta la città, abbiamo creato un programma per lo spettacolo. E Monk dice: beh, ho un concerto quella sera, rispose. Sì, lo so, ecco perché suono nel pomeriggio, la verrà a prendere mio fratello, io sono troppo giovane per guidare l'auto, gli disse. E così questo 27 ottobre Monk e il suo quartetto scesero tutti insieme dall'auto di famiglia degli Scher, e fra gli occhi attoniti della gente che si trova lì per strada a vedere insomma questi neri con l'autista bianco e andare a esibirsi nel teatro della scuola. Ne uscirà questo bellissimo disco e noi lo ascoltiamo nel suo primo brano, Ruby My Dear.

0: registrato veramente un ottimo
1: lavoro, quando si dice i bidelli cosa sanno fare, questo ed altro è straordinario, infatti la versione che è riuscita ad arrivare fino a noi. Noi
0: abbiamo anche chi sono il personale,
1: è il quartetto classico, è probabilmente in un momento di massimo splendore. Charlie Rose al sassofono, Larry Gates al basso, Ben Riley alla batteria ad accompagnare Thelonious Monk al pianoforte. Noi adesso veramente andiamo dalle parti però di registrazioni, diciamo, più elaborate, come quelle lì prodotte da Rudy Van Gelder. Sempre siamo nella Impulse, siamo nel 1962 e Duke Ellington incontra John Coltrane. È un momento,
0: un disco storico anche, sì, quello,
1: un disco straordinario. Possiamo pensare che già in quel momento John Coltrane alla Impulse era casa sua, faceva quello che voleva, tanto che insomma è stato scritto per tanto

0: sia memoria, e ascolterete anche insomma l'amalgama che esiste tra i due. Coltrane era onorato, stava un mostro sacro, accettava di suonare insieme a lui, e non detto così in maniera che possiamo accettare, era piuttosto comune insomma che fra musicisti, anche al di là delle differenze di età o di carriera o di quant'altro, ci si incontrasse e si suonasse insieme, e c'è molto più diciamo amalgama, amicizia, fraternità nella questa musica, nel jazz, rispetto a molte altre cose. E Coltrane dichiarò, dice: sono stato davvero onorato di aver avuto l'opportunità di lavorare con Duke, è stata un'esperienza meravigliosa, lui ha stabilito degli standard di qualità assoluta che io non ho ancora raggiunto, mi sarebbe piaciuto aver potuto lavorare di più sui brani incisi insieme, ma credo che le prestazioni non avrebbero avuto la stessa spontaneità e non avrebbero potuto essere migliori. E ci sentiamo anche noi dopo averlo ascoltato dire che effettivamente sia così. Noi tra i 7 brani del disco abbiamo scelto quello scritto da Billy Strayhorn, My Little Brown Book.
1: Andiamo.

0: Radio Onda Rossa.
1: E anche qui potremo andare avanti per settimane, ricordiamo sia l'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon.
0: Blues Noon.
1: Come ogni sabato pomeriggio a partire più o meno dalle 3 meno un quarto, dalle 2.45, 06 49 1750 il nostro numero di telefono, Onda Rossa, @ondarossa.info, è il sito dove non solo troverete tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni, quindi anche riascoltare trasmissioni come la nostra, ma anche tutto quello che sono rassegna stampa, editoriali, trasmissioni politiche e quant'altro, ma appunto potete trovare il modo facilmente di contribuire al funzionamento di questa radio.
0: Per sostenere questa radio che non fa pubblicità e campa delle vostre sottoscrizioni. Dal 1977 ci siamo, sono 49.
1: Sono 49 e fra quanti? 10, 12 giorni, quanto è venerdì? Ricordami tu quanto manca? 16 giorni, 22, fatevi i conti. Il 22 festa alla SNIA, il 24 festa qui a Via De Vosci.
0: E poi saremo anche più precisi con il programma, eh?
1: Saremo non io e te Spider, che la precisione ci compete poco, faranno altri per noi e meglio, per fortuna. Il nostro filo è quello, ormai insomma possiamo dire, è quello del pianoforte per questo pomeriggio, con il piano di Duke Ellington. Continuiamo col nuovo disco che abbiamo sul piatto, questa volta è affiancato non dal sassofono John Coltrane ma dall'altro pianoforte Count Basie, e in più dalle orchestre di entrambi, insomma due grandi orchestre si incontrano per la prima volta. Il disco si intitola First Time, appunto, a celebrare questo incontro. È un disco travolgente, dispiace solo che finisca quando si comincia ad ascoltarlo, e noi andiamo, ci ascoltiamo la seconda metà del primo lato, da Take the Heat Train fino ad Until I Met You.

0: bellissimo questo disco.
1: Sì, anche questo è un disco che lasciamo a malincuore, andiamo avanti, siamo verso la fine, ultimo disco per questo pomeriggio. E cosa abbiamo scelto? Forse per fatto qui il filo conduttore quasi si rompe, se non per il fatto che anche qui il protagonista è comunque un pianoforte. Ma veniamo in Italia, siamo nel 1970, il Modern Art Trio, ossia l'incontro fra Franco D'Andrea, Franco Donani e Bruno Tommaso, in questo disco che sarà figlio unico, non incideranno altri insieme, ma è come se il caso avesse voluto che questi artisti si riunissero per portare avanti un progetto che darà una propria voce al jazz italiano.
0: Jazz progressivo, no?
1: Perché, sì, sulla copertina appunto riporta il nome Progressive Jazz, anche se forse magari chissà gli autori voleva essere anche un limite, però era il significato di distanziarsi dalla musica seriale che si ascoltava e che si faceva in Italia. Italia, questo paese dove si può dire tranquillamente che il jazz abbia avuto una sua espressione propria, in qualche maniera abbia percorso una sua strada e in qualche maniera sempre sia stata poi emulata da altri. Per riprendere le note della copertina, primo e unico disco del Modern Art Trio, la sigla Progressive Jazz è un preciso indicatore di marcia e di direzione, un evidente richiamo alla spinta innovativa di un triunvirato che sviluppa un costrutto sonoro imperniato sull'equilibrata commistione di musica sperimentale, fusion espansa, accenni di dodecafonia e free jazz. Insomma, l'ascoltatore, continua le note di copertina, si trova di fronte a un piccolo gioiello di jazz progressivo, multistrato e cinetico, proiettato forse inconsapevolmente verso un futuro che avrebbe fatto della confluenza di stili e linguaggi la principale regola di ingaggio degli anni a venire. E dunque noi ce lo ascoltiamo nel brano che apre l'album, W di URV, di appunto la composizione di Franco D'Andrea, e la mettiamo subito.
0: Chissà che sarà a significare. Ci siamo?
1: Ah.

0: Ascolto di Radio Onda Rossa in questo lungo pomeriggio di musica dopo di noi altre trasmissioni, e mentre il presidente in diretta gira il disco possibilmente senza romperlo.
1: C'hai paura?
0: Sì, un po' un brividino mi è venuto quando ti ho visto, ecco, si strappa la camicia girando il tavolo, e ci è venuta voglia di ascoltarci il lato B, il primo brano del lato B di questo Modern Art Trio. È un brano dedicato a George Gershwin, suono I Necessarily So, e siamo curiosi. Un brano dura 10 minuti quasi, però ce lo vogliamo ascoltare anche perché siamo curiosi di ascoltare quale sia la loro interpretazione di Gershwin. Andiamo, vado?
1: Vai, vai, vediamo se ho posizionato perfetto.

0: Dunque, la versione del Modern Art Trio di questo brano di Gershwin, Hen, Sessler e So. Particolarità di questo terzetto, anche il fatto che siano polistrumentisti, in questo album si esercitano nel suonare diversi strumenti. Franco D'Andrea, oltre che al pianoforte, suona anche il piano elettrico e il sax soprano, Franco Tonani la batteria, la tromba, il fischietta e in un brano, Bruno Tommaso resta inchiodato al contrabbasso alla, e dunque vediamo, finiamo qui questa
1: sì ci stanno già di là scalpitando
0: scalpitano?
1: Sì,
0: cioè, io ho visto abbiamo, qualità, ma non
1: c'è il turno, sai, no, il turno del sabato pomeriggio,
0: le grandi idee del presidente
1: e quest'oggi, questo sabato pomeriggio, vi beccate Fondamentale, che conoscete.
0: Dico Fondamentale,
1: esatto, mette questi brani il movimento delle volte, noi eravamo giovani, cioè noi eravamo già un po' anziani,
0: esattamente, e ci piace riascoltarli,
1: e ci piace ascoltarli.
0: Una bella nota del venerdì pomeriggio della Radio Onda Rossa
1: assieme a Semilla, musica dal mondo,
0: sarà un bel connubio da ascoltare,
1: Costa d'Avorio, musica dalla Guinea, dal Senegal, insomma cose così.
0: E insomma, prima di chiudere vediamo come abbiamo composto questa scaletta. Il filo era quello del pianoforte declinato in varie maniere, da quello di Chick Corea a Stefano Bollani, passando per Thelonious Monk, Duke Ellington accompagnato al sassofono di John Coltrane, Duke Ellington che abbiamo ritrovato insieme all'orchestra di Count Basie, e per finire una dedica a questo disco dei Modern Art Trio. Siete ad ascolto di Radio Onda Rossa,
1: è tempo di sentire I Wish I Knew How It Could Feel To Be Free.

0: tempo di chiudere, senza però prima non aver ricordato, che ho detto, vabbè, festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa. Tu dicevi che non mi ricordavo tutto? Allora, 22 maggio alla SNIA, Le Fuchsia, Young Panini, Young o Young, perché non...
1: Ma è scritto come Young.
0: Young si scrive
1: Young, Young, no? Glielo chiederemo, anzi glielo chiederete quando starete alla SNIA, 22 maggio.
0: Young Panini, tu ci sarai?
1: Io non glielo chiederò, sì, però sì, se qualcuno è curioso, questa curiosità francamente non mi ha preso. Non è che è un errore, un refuso di stampa, no.
0: Sam Arcanda, War, BDC, Hola H Etica e Carenza 503. Cucina Angolo Mojito, tutto questo alla snack, alla ex SNIA, via Prenestina 173.
1: Ed è solo l'inizio della festa di Radio Onda Rossa, che poi continuerà domenica 24 maggio qui sotto a Via De Vosci, come sempre con la strada a farla la padrona, insomma, la radio in strada a fare festa, a cominciare dalle 13.30 a pranzo sociale. Dillo tu
0: poi laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna,
1: tutto a memoria, sta andando, spero.
0: 17, alle 17 letture dalla Palestina e dalle 19 DJ set con la Cicala.
1: Cicala bene, lasciamo i microfoni,
0: sì,
1: buon proseguimento, buon pomeriggio,
0: quello che volete.
1: Un abbraccio fraterno sempre a chi non gode della propria libertà.

0: e di sfruttamento. Il nostro paese è ancora molto arretrato sulla riforma agraria e continua a permettere che le imprese agiscano impunemente. La COP30 deve essere uno spazio per denunciare tutto questo al Brasile e al mondo. Siamo qui per affrontare questi problemi, mettere il dito nella ferita e far risuonare le nostre lotte. Questo è il senso della nostra partecipazione e delle nostre discussioni in questo dibattito.
1: Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
2: Cioè?
1: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
2: Tu non lo leggi?
1: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
2: Anche il Corriere dello Sport posso leggere?
1: Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
3: The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone,

Ed eccoci tornati in voce, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo giovedì 13 con Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi ogni giovedì dalle 20 alle 21.30 circa. Allora, questa sera è una sera dedicata, è una puntata dedicata ai romanzi e parleremo con, inizieremo

0: E sulla spensieratezza delle note di Io sono un cane con la canzone Stormi diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, nonché autrice del primo libro che presenteremo questa sera, Ogni cosa e nessuna, Nicoletta Vallorani. Ciao Nicoletta.
1: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
0: Oh, abbiamo sentito da pochissimo Nicoletta come appunto appassionata lettrice di genere horror eccetera eccetera, anche perché appunto Angela Carter non si può inquadrare in un genere specifico, e oltretutto chi si può inquadrare in un genere specifico? Forse sarebbe bello anche scardinare questi concetti che restringono. Siamo con te invece oggi parleremo appunto in veste di autrice. Tu sei una scrittrice, una traduttrice, una docente di letteratura inglese e anglo-americana all'Università degli Studi di Milano, e pubblichi da pochissimo il tuo nuovo romanzo Ogni cosa e nessuno per le edizioni Zona 42. In realtà questa è una casa editrice che tu conosci da tempo, perché appunto hai pubblicato già Eva, Avrai i miei occhi e Noi siamo campo di battaglia. Ovviamente questi sono alcuni dei testi che hai, dei romanzi che hai scritto. Diciamo che ci teniamo come sempre a ci terrei anzi che tu parlassi un po' del perché è importante oggi e in generale leggere fantascienza, perché comunque magari rispetto a prima, diciamo sempre, magari le cose sono un po' cambiate, ma sul genere e sui sottogeneri insomma ci sono stati e ci sono ancora dei pregiudizi e anche degli snobismi. Qui in trasmissione stiamo recuperando, abbiamo comunque parlato di Octavia Butler, Ursula Le Guin, comunque anche quello che è la fantascienza in Italia oggi. Abbiamo avuto ospite Giuliana Misserville con il suo splendido libro su Ursula Le Guin e le sovversioni del genere, e anche oltretutto con la raccolta di racconti sempre curata da lei e edita da Zona 42. Stasera faremo Cadere il cielo, e cerchiamo anche di non perderci quelle che sono le voci anche oltreoceano. Quindi, cioè, ad esempio, consigliamo sempre a tutte una splendida collana di genere di ADD Editore, la collana Asia, che ci sta regalando bellissime, bellissime sorprese. Quindi, prima di avventurarci tra le pagine del tuo libro, ti chiederei perché leggere fantascienza e soprattutto cosa si perdono, quali gioie e quali possibilità si perdono i lettori e le lettrici a non sfogliare libri di questo tipo.
1: Beh, dunque, ci sono molte ragioni per cui la fantascienza rappresenta in questo momento una risorsa importante per capire il mondo che ci circonda. Diciamo che è un momento particolarmente felice per il genere di narrativa, che dà la possibilità di intuire una visione di quello che possiamo fare, di quello che possiamo diventare. Non si tratta tanto di trovare nella fantascienza quella componente profetica che spesso respinge il lettore italiano, un lettore, una lettrice che amano di più la letteratura realistica. Il punto è che adesso già viviamo in un mondo in cui molte cose, molte possibilità che la fantascienza aveva anticipato e rispetto alle quali eravamo stati avvertiti, si stanno effettivamente

0: pianificando. Tu prima citavi Octavia Butler, citavi Le Guin, citavi scrittrici e scrittori degli anni 70. Benissimo, negli anni 70 si parlava di pandemia, si parlava di Sheldon per esempio, si parlava di crisi climatica, ne parla Octavia Butler, si parlava della necessità di sostituire a una cultura dell'eroismo e del conflitto, la cultura degli uomini, quelli che partono a caccia di mammut e tornano coperti di sangue, carichi di storie. Ebbene, questa cultura forse oggi andrebbe sostituita con una cultura della negoziazione, che è il genere appunto atteggiamento culturale che promuove Ursula Le Guin in uno dei suoi saggi più famosi, appunto La teoria del sacchetto delle storie, che è una traduzione italiana particolarmente infelice, in inglese è molto più bella, però insomma è lì che lei si dice: ma che cosa sarebbe successo a questo nostro mondo se invece delle storie degli uomini avessero vinto le storie delle donne? Quindi storie più equilibrate, storie fatte di cura, di resistenza, di capacità di ragionare invece di aggredire direttamente. Allora io penso che di tutte queste cose che dentro i migliori romanzi di fantascienza di oggi noi effettivamente troviamo, tutte queste cose ci sarebbero estremamente utili oggi, credo che possano essere davvero non solo consolatorio ma anche un viatico per cercare di individuare delle possibilità di resistenza alla barbarie che mi sembra ci stia invadendo.
1: E su questo appunto sfogliamo le pagine del tuo libro in cui vengono affrontate molte delle tematiche che hai già diciamo elencato parlando di tue e tuoi colleghi. Direi che io partirei un po' dalla copertina, perché al titolo, diciamo che anche il titolo va un po' analizzato, Ogni cosa e nessuna, perché almeno io ci ho ritrovato non solo un contenuto che viene riproposto, ma proprio un paradigma di composizione, quindi è come se ci fosse appunto un titolo totopotente dal quale si possono comunque generare mille forme e mille possibilità. Quindi quello lo lascerei per un secondo momento, per dare invece, attraverso questa copertina di Annalisa Antonini, molto bella, è un'illustrazione, credo, poi non so come l'abbia realizzata, se sia digitalizzata, e una foto lavorata o disegnata, però un'illustrazione molto bella che raffigura un volto in parte coperto, ma è un volto, quindi qualcosa che noi diciamo che ci riporta alla materia. Quindi ti chiederei, visto che questa materia è definita e questo è un volto che poi ritroviamo o comunque che attribuiamo a una delle protagoniste del romanzo, ti chiederei un po' di dare delle indicazioni a chi ci sta ascoltando rispetto a quello di cui parla è un po' difficile, però insomma di dare almeno delle coordinate rispetto a quello che troveranno tra le pagine, anche partendo da questo splendido volto rappresentato in copertina.
0: Allora, le copertine di Annalisa sono una delle ragioni per cui resto e voglio restare con Tono 42, nel senso che lei è assolutamente un genio a realizzare copertine sulle quali l'autore non interviene in alcun modo, nel senso che mi sono state fatte delle proposte quando Annalisa le aveva elaborate. Annalisa fa una cosa dei pochi disegnatori che si occupano di copertine, soprattutto per i grandi editori, pochi disegnatori fanno, cioè lei legge il romanzo, lo lascia sedimentare e poi dopo tira fuori la sua impressione sul romanzo. Nella maggior parte dei casi la sua impressione coincide con quello che l'autrice, cioè nel mio caso coincide sempre con quello che io mi aspetto, e sono sempre copertine estremamente emozionanti. Tu mi chiedi che tipo di connessione ha questa copertina con la storia del romanzo. Io non te lo so spiegare questo, so che restituire la copertina, l'emozione trasmessa alla copertina restituisce alcune caratteristiche del romanzo che io volevo che ci fossero, per esempio e soprattutto la connotazione femminile del romanzo. Dentro questa storia ci sono tante donne, due in particolare che sono le protagoniste, una donna e una creatura che poi vedremo che cos'è esattamente, però entrambe hanno un'identità e si riconoscono in un'identità femminile, e questa identità femminile è un'identità non vincente, o meglio, no, non è vero, in realtà alla fine è un'identità vincente, ma non con la strumentazione maschile, cioè sono entrambe identità non aggressive, sono entrambe identità la cui connotazione principale è quella di raccogliere storie, cercare di capire, cercare di indossare identità e alla fine trovare una loro strada, che non è mai una strada di conflitto. Allora, tutte queste cose ci stanno, secondo me, dentro questa copertina. E forse la cosa che posso dire è che in realtà l'ho segnalato, cioè ci viene chiesto, Annalisa e Giorgio Raffaelli, Nelly Antonini e Giorgio Raffaelli chiedono alle autrici, o almeno a me hanno sempre chiesto qualche idea. Io avevo dato tutta un'altra idea, che era basata sulle foto di un'installazione di un mio carissimo amico che purtroppo è mancato, al quale è dedicato il romanzo, e che era un artista, e in parte queste installazioni sono citate nel romanzo. Però poi non è andata così, nel senso che la copertina è un'altra e io la trovo bellissima, e per cui, non so come dire, tutto questo si basa completamente sulla fiducia che io ho nei talenti di Annalisa, nella sua capacità di capire quello che ci sta dentro un romanzo.
1: E quindi in questo romanzo dà sfondo a queste, in realtà, figure preponderanza delle figure femminili, come giustamente dicevi tu, visto che sei l'autrice, ovviamente, cioè comunque di sfondo, che poi andremo magari a raccontare un po' meglio, c'è come sfondo una città che tu ben conosci, perché c'è Milano, ma c'è Milano, una Milano sicuramente un po' del futuro e un po' no. Si parla di luoghi di tortura che hanno anche un nome reale, si parla, cioè viene dato anche il nome del Corelli, per esempio. Ora non so se sia un caso o no, ma non credo. Si parla comunque di una città sempre più cementificata, come tante altre, dove la speculazione edilizia, oltretutto, mi aggancio, scusami, ma noi siamo molto affezionate al lavoro di Harry Kane, che è un autore di fumetti che ha realizzato ultimamente Milano Horror Stories, a proposito appunto della speculazione edilizia, di tutto ciò che comporta all'interno, ovviamente, di tutte le città delle grandi metropoli, ma in particolar modo su Milano. Quindi ecco, c'è questa città chiusa, recintata, una città galera, una città in cui avvengono una serie di violenze che sono sì del momento, ma sono poi sistemiche. E quindi, prima di lasciarti la parola rispetto a questo, aggancerei anche quello che accennavo prima sul titolo e sul concetto proprio di compresenza, che è un po' una cosa che si ritrova anche taoista, anche che si ritrova in Ursula Le Guin, o comunque di un concetto che noi non conosciamo minimamente, perché per noi esiste una cosa o un'altra, e da qui il binarismo, la polarizzazione, eccetera, mentre in questo romanzo c'è un rimando sempre al singolo e all'insieme. Quindi in realtà questa città poi parla, questa città nel presente, che tu, nel presente futuro, insomma, che tu racconti, è una città molto molto violenta e di cui appunto ti chiedo di parlare, ma poi si aggancia a tutti, a orrori che invece si svolgono più o meno, sicuramente magari con modalità diverse, ma che sono appunto un orrore diffuso in tante altre parti del mondo.
0: Sì, Milano è una città complicata. Io avevo promesso, come dico nella postazione, avevo promesso all'editore che ne sarei uscita, ma poi non ci riesco, nel senso che in realtà la ricchezza di questa città consiste nella capacità di in due doti particolari: la capacità di offrire diverse visioni di se stessa, e questo credo che sia un dato abbastanza condiviso anche da altre metropoli disposte. Trovi una città completamente diversa e la velocità del cambiamento ti mette assolutamente in difficoltà, nel senso che certi spazi a distanza di pochissimo tempo non si riconoscono. E poi c'è invece un'identità nascosta di Milano, no? Questa capacità di assorbire il cambiamento e di farlo rientrare proprio nel processo di sviluppo evolutivo della città, per cui ci sono delle parti di Milano che vengono rappresentate nel romanzo, che sono parti purtroppo tragicamente note, che però sono pezzi importanti di questa città. Allora far finta che non esistono, secondo me, non è una strategia, quindi finisce. Poi sono proprio le parti che racconto le parti più belle, ma racconto le parti che hanno bisogno di diventare visibili perché devono essere rimodellate. E due posti sono così, e sono posti insomma, che conosco per motivi diversi. Cioè, conosco il Covelli perché mi occupo nella mia altra vita di ricercatrice, mi occupo proprio di migrazioni, di rappresentazione della migrazione, e il Corelli rappresenta oggi uno dei posti più terribili di Milano, è uno dei posti più invisibili, nel senso che il quartiere in cui è collocato il Corelli neanche si è accorto dell'esistenza di questo posto. Quindi mi piaceva comunque provare a immaginare che cosa poteva diventare un posto così profondamente segnato dalla tragedia. Certamente non poteva diventare un posto positivo, insomma, provate a immaginarlo nel futuro, questo futuro è tutto sommato abbastanza vicino all'oggi. E poi l'altro posto sono le White, cioè le case che vanno sotto questo nome, che sono costruite nella zona di Rogoredo, utilizzando pannelli di amianto sostanzialmente. Per cui, che cosa è successo? Queste case popolari sono state vendute o comunque date in affitto a gente che non poteva permettersi di spendere molto e che andava a vivere in case nuove, quindi aveva questa fierezza di avere la possibilità finalmente di avere una casa nuova, tranne poi ammalarsi nel giro di pochi anni perché le case erano state costruite in quel modo. Quindi questo è un altro posto di Milano che è specchio della speculazione edilizia che tu citavi prima, anche se questo caso risale a qualche anno fa, però insomma non è che adesso stiamo messi molto meglio con i discorsi che circolano appunto sulla vendita di San Siro, piuttosto che sulle speculazioni edilizie che stanno avendo luogo che si stanno venendo fuori in questo momento.
1: E per quanto riguarda invece appunto le figure, le protagoniste, le multiforme che abitano questo romanzo, ci vuoi un po' raccontare come sono emerse e che ruoli hanno, perché una delle due la si segue, diciamo, in modo un po' più lineare, appunto dicevi, è una, anche se poi anche quella non ha dei confini in realtà così definiti, cioè poi questo discorso di porosità tra il micro e il macro abbastanza forte in tutto il romanzo, e la seconda invece che è una figura aliena e multiforme che osserva e si rincarna in animali umani, in animali non umani e anche in diverse epoche, in diversi momenti storici, e attraverso di lei si affrontano e riaffiorano una serie di questioni abbastanza problematiche, e sono, diciamo, mi sto tenendo. E la questione del femminile, della questione di genere, la questione del ruolo della donna, della riproduttività, della violenza che sistemica, sono argomenti che vengono fuori. Insomma, ogni pagina parla di questo attraverso le diverse storie che racconti. Ci vuoi un po' parlare di questo aspetto?
0: Ma dunque, sì, hai detto bene, in realtà il romanzo si sviluppa primariamente intorno a due personaggi che sono intesi come personaggi femminili, però il secondo personaggio è quello che di fatto un pochino, cioè idealmente per semplicità dà il titolo al romanzo, cioè questa creatura aliena che poi si identifica come femmina nella maggior parte delle storie nelle quali si incarna, di fatto può essere qualunque cosa, può essere ogni cosa e nessuna. E questa sua capacità, cioè io la racconto a capitoli alterni, questa sua capacità mi consente di fatto di raccontare una serie di storie di donne in momenti, soprattutto di donne, oppure anche di identità queer che compaiono a un certo punto della storia, e queste storie sono collocate in momenti diversi della nostra storia reale, ma anche di una storia immaginata. Non tutte le storie appartengono al passato, alcune sono localizzate in uno spazio-tempo che non è così, così definito. Così si comincia dalla storia di Medusa, rivisitando, che tutti conosciamo, rivisitando attraverso uno sguardo diverso. Cioè, in questa storia Medusa, che è l'unica tra le sue sorelle a essere mortale, in realtà si lascia uccidere perché in qualche modo lei non entra nella possibilità, non riesce a concepire neanche la possibilità di entrare direttamente in conflitto con questo giovane arrogante che è arrivato apposta per tagliarle la testa. E poi da qui si va avanti con storie di streghe, storie di ragazze arabe intrappolate e destinate alla riproduzione, storie anche di animali femmina nei quali questa creatura aliena può incarnarsi. Insomma, mi piaceva esplorare attraverso questo personaggio le varie possibilità di indossare un genere femminile. E invece l'altra storia, come dicevi tu, è più lineare, ruota intorno a Giuditta, detta Giuda, che è una consolante, come viene definita, cioè di mestiere lei racconta storie, e queste storie devono aiutare i bambini concepiti in condizioni forzate, concepiti attraverso una maternità obbligatoria da parte delle madri che l'hanno messa al mondo, e questi bambini devono essere aiutati a crescere nel modo giusto. E qua torniamo un po' anche al discorso che facevo su Angela Carter, no? Cioè quest'idea che le storie che si raccontano ai bambini non è un'idea, in realtà è un processo educativo, secondo cui le storie che si raccontano ai bambini servono a educarli a quello che saranno da grande, e quindi hanno un valore pedagogico che spesso è legato alla conservazione degli stereotipi. Solo che Giuda non ci sta dentro, cioè non riesce a raccontare soltanto storie formative, e in qualche modo nel corso del romanzo, attraverso la relazione tra queste due creature che appartengono a mondi diversi, che si inseguono anche attraverso piste temporali differenti, io volevo anche raccontare appunto l'amicizia, le possibilità, cioè quello che dice Donna Haraway quando dice make not babies, costruite legami, mm-hmm, non bambini. E questi legami hanno tanto più senso quanto più diverse sono le persone che compongono la rete che riusciamo a crearci attorno. Questa è una cosa che secondo me è la cosa fondamentale forse che dobbiamo imparare in tempi in cui la differenza è la cosa che spaventa di più la maggior parte delle persone.
1: E poi c'è questa visione estremamente poetica ed efficace degli stormi che attraversano e accompagnano i vari capitoli, a parte il capitolo che si intitola Cafiero, che mi ha fatto molto sorridere in senso positivo, e questi stormi che sono appunto proprio la possibilità di queste particelle e di questi insieme fatto di diversi elementi che si formano, esatto, riformano, disgregano, quindi possono perdere o acquistare coesione, non sanno se arriveranno, ma partono e poi hanno un loro corpo, perché poi gli stormi, ad esempio a Roma, sono una delle cose più belle che ci sono da osservare, sono veramente meravigliosi. E su questo, visto che purtroppo siamo in chiusura, volevo chiederti se volevi aggiungere qualcosa rispetto al tuo libro, che appunto ci tenevi a condividere con noi, e se ci volevi dare un consiglio di lettura rispetto a qualcosa che hai letto che insomma ti ha particolarmente colpito di recente.
0: Allora, un consiglio di lettura, secondo me io ho trovato bellissimo e soprattutto accessibile anche per chi non ha preferenze per la letteratura fantascientifica, un romanzo di Tlotlo Tsamase, che è un'attrice del Botswana, pubblicata a Zona 42, adesso mi scoccio perché sembra che cito solo il mio editore, però il romanzo è bellissimo ed è un librino piccolino straordinariamente potente di questa scrittrice che sostanzialmente costruisce una sorta di apologo del colonialismo, di quello che insomma colonizzando l'Africa siamo riusciti a fare a questo continente, raccontandoci la storia di una città divisa in due dove da una parte ci sono i ricchi in questa parte della città sorge e tramonta la luna, e nell'altra parte della città invece sorge e tramonta il sole, e quindi questo sole rende il territorio completamente inabitabile, ed è dal regime politico un regime di totale oppressione, che ha come risultato quello di rubare, di depredare, di derubare gli oppressi del colore della loro pelle, della loro lingua, di qualunque loro ricchezza e della capacità di, al fine anche della capacità di vedere. Allora, io l'ho trovato di una bellezza e di una poesia straordinarie, e anche di una, come dire, capacità di trasmettere in modo molto chiaro che cosa succede a un paese che viene colonizzato solo per essere sfruttato, che è quello che è accaduto a molte zone, molti paesi dell'Africa. È stato anche tradotto magnificamente, perché poi il Tamase utilizza una lingua strana, cioè utilizza l'inglese, nella quale però ci sono parole in Swana, nella sua lingua madre, che però non sono messe in corsivo, per cui è un'unica pasta linguistica con la quale sostanzialmente l'autrice ci dice: guardate, questa è la lingua che noi parliamo, c'è un inglese che è diventato il nostro inglese, che contiene parole che in inglese non sono, ma per noi non c'è niente da mettere in corsivo, perché sono le parole che usiamo quotidianamente. Insomma, ho trovato un romanzo straordinario, appunto, come dico, nella sua poesia assolutamente comprensibile, assolutamente, come dire, amabile, non solo comprensibile, da parte di persone che non leggono normalmente fantascienza.
1: Benissimo, quindi se non vuoi aggiungere nulla sul tuo romanzo, io ti saluto e ti ringrazio veramente tanto di essere stata con noi e aver presentato il tuo romanzo pubblicato da Zona 42, Ogni cosa e nessuna. Nicoletta Vallorani, grazie mille e a presto, spero.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Arrivederci,
1: ciao.

0: ci tenevo molto. E dunque andiamo subito nel libro. C'è un'evidenza nel cielo, un volto, dei segni che lasciano appunto presagire, un prodigio a tutti gli effetti, lasciano pensare a un volto. È un volto nel cielo, insomma, è abbastanza facile. Da millenni, da milioni di anni, qualcuno ha iniziato a pensare all'immagine di Dio. L'abbiamo sempre desiderata, no? L'umanità intera l'ha sempre desiderata, e improvvisamente appare qualcosa nel cielo. Entro subito così, a gamba tesa, come si dice, a tutti gli effetti. Per quale motivo, secondo te, l'umanità da sempre, dalla sua eternità, ha avuto bisogno di qualcosa sopra la testa per dare senso a quello che c'è sotto?
1: Questa è una domanda molto bella, a cui non c'è risposta se non con la domanda stessa. Perché siamo fatti così, cioè chi crede, chi ha fede o chi ha fede cristiana, insomma, è convinto che questo desiderio, questa aspettativa che dicevi tu, sia la caratteristica del fatto che l'essere umano è una creatura che ha in sé qualcosa di divino o una nostalgia divina. Altri, più materialisti, e io credo che sia così, credo che l'evoluzione o la nostra struttura biologica, uno sbaglio o un prodigio dell'evoluzione, ci abbia messi nella condizione per cui l'esistenza in sé non ci basta, la sopravvivenza non ci basta, il nostro funzionamento è come sfasato sempre da un desiderio di ulteriorità delle cose. Cioè il problema stesso del senso delle cose è un problema che è allo stesso tempo cruciale e ozioso. Cruciale perché riguarda la legittimità stessa delle cose che facciamo, è ozioso perché apparentemente non abbiamo bisogno del senso, cioè abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di bere, abbiamo bisogno di un tetto sopra la testa, non sembra esserci un posto per il senso nella vita comune. Questa specie di sfasamento biologico-spirituale che tutti abbiamo ci ha portato a cercare fuori di noi una ragione di legittimazione della nostra esistenza, che altrimenti forse ci sembrerebbe inadeguata a se stessa, no? Non sufficientemente radicata nelle cose. È lo spazio dove più grande che abbiamo a disposizione, il più grande schermo di proiezione su cui l'uomo nella storia ha proiettato i suoi fantasmi, i suoi sogni, i suoi desideri e deliri di salvezza, è sempre stato il cielo, sempre stato il cielo che in questo romanzo io ho provato a mettere in scena come uno schermo su cui improvvisamente appare un segno, ed è l'esercizio di ciascun abitante di questa città, che non viene mai nominata, che decidere se quel segno è una proiezione di quello che c'è sotto o è invece un messaggio che viene da qualche altra dimensione dell'essere.
0: Beh, io resterei un pochino su questo, no? Perché mi incuriosiva tanto il fatto che c'è l'evidenza di un segno sopra la testa, no? E questo però, questa grande evidenza, entra in relazione profonda con l'intimità di ognuno. Cioè, quindi si sviluppa un incontro, un incontro-scontro tra quello che si vede e quello che non si vede. Volevo chiederti, in questo libro, qual è la relazione dunque tra visibile e invisibile?
1: Bene, sì, la relazione tra visibile e invisibile è tutta, per dire una frase trita, nell'occhio di chi guarda. Cioè, questo romanzo era nato da un'idea in realtà abbastanza sciocca, cioè che era quella di cosa succederebbe se improvvisamente Dio apparisse nel cielo. E dico che è un'ipotesi sciocca perché è inapplicabile, cioè Dio è per definizione qualcosa che sta alla fine di una prassi di interpretazione, di una pratica di interpretazione. Dio che aspetto ha? Non può averne uno. Dio è ciò che per definizione ognuno interpreta come Dio. no? È come quando di recente ho visto un brutto film horror che parlava di possessione satanica, ma come se la possessione satanica fosse un morbo. Cioè, era un film che voleva, un film spagnolo, un horror spagnolo che voleva parlare della, cioè la possessione satanica era un virus, no? Voleva toglierla dal campo del religioso. E improvvisamente quella possessione satanica non è più una possessione satanica, diventa un virus, diventa un film su un'epidemia, perché possessione satanica non è qualcosa che puoi leggere al di fuori degli strumenti del religioso. E lo stesso accade qui, cioè quello che c'è in cielo è un segno anche stupido, perché sembra una specie di enorme smile, ma non agisce, non significa nulla. Si è parlato, qualcuno scrivendo, di apocalisse immobile, che è una definizione secondo me molto precisa, molto giusta e molto bella di quello che accade qui, cioè è l'assenza di eventi che scatena gli eventi all'interno del romanzo, cioè l'assenza di azione di questo segno che fa succedere delle cose, il che vuol dire che non sono, come spesso accade anche nella nostra vita in cose più piccole, non sono i segni, non sono spesso le cose a far succedere delle valanghe, degli effetti a catena, ma spesso sono le letture che noi diamo di certe cose e che interpretandole come segni facciamo diventare disastrose o salvifiche, e credo che questo si verifichi continuamente. Cioè il titolo del romanzo, Il prodigio, è chiaramente evoca il segno nel cielo, ma il prodigio è anche una serie di eventi che invece si scatenano sulla terra, ed è questo apparente niente che c'è nel cielo, che però sembra suggerire delle cose, a scatenare invece degli eventi. Ora non dico miracolosi, perché anche l'idea di miracolo è una frase interpretativa, però sicuramente degli eventi eccezionali, fuori dal comune. È un libro, è un romanzo che parla del credere, cioè del credere che è sempre un interpretare, sempre un proiettare, c'è sempre una volontà nel credere, non è un'azione automatica, c'è una malattia. È quella che ha preso Bruce Willis ha da poco questo morbo per cui non riconosce più i volti, che non è l'Alzheimer, ma è una cosa più sofisticata, forse anche più crudele, cioè ha perso quella cognizione psichica, mentale, neurologica, per cui alcuni tratti del viso di una persona compongono un'identità. Quindi lui non riconosce la moglie, non riconosce i figli, non perché non si ricordi più chi siano, ma perché quando vede quegli occhi, quel naso, quella bocca, quelle orecchie, non riesce a metterli insieme in una drammaturgia di un volto conosciuto, non riesce a riconoscere, a collocarli. Ed è una cosa interessante, perché se la inverti, cioè se inverti il processo, capisci che anche il riconoscere tua moglie, tuo marito, tuo figlio, tuo padre è un atto non scontato, è un atto di lettura del mondo, e quindi questo è un romanzo sul come tutto è lettura del mondo, ogni nostra azione pratica o emotiva è un atto di lettura del mondo.
0: Bene, bellissima questa interpretazione, che aggiunge anche tutto quanto ho già pensato nella lettura del libro, a beneficio delle nostre lettrici e dei nostri lettori. Aggiungo a quello che tu dicevi, che questo in effetti è un libro un po' particolare, perché pur non essendo un action movie, cioè un libro con una serie di avvenimenti che ne scaturiscono altri e che insomma si trova ogni tanto nei libri un po', no, che hanno una strada, un ritmo particolarmente incalzante negli eventi, invece pur essendo tutto derivato da una presenza o assenza appunto in cielo di questo volto, quello che accade ha un ritmo interno molto forte, e quindi si crea una percezione molto particolare, insomma si ha l'idea che stia accadendo tantissimo, e in realtà è più tutto quello che è punto molto, che poi in realtà produce poco in effetti in termini poi di fatti concreti, ma produce tantissimo in chi legge, perché inevitabilmente ci si trova a prendere posizione rispetto all'evento che ci sia o non ci sia. Ecco, quindi ti dico da lettore quello che è accaduto a me. Dicevamo, volevo spostarmi un po' sul fatto, sul personaggio, no? Luca, nonostante insomma il successo lasci pensare a una solidità di pensieri e della sua vocazione soprattutto, sembra fin dall'inizio aver perso già prima del volto una certa aderenza a ciò che precedentemente aveva dato motivo alla sua esistenza e alla sua scelta. E probabilmente perché si è innamorato di una donna, Marta, che è un personaggio emblematico, straordinario, è un personaggio che porta in sé in qualche modo l'abisso, no? È come se Luca, osservando, innamorandosi di Marta, possa osservare la sua parte più oscura, possa osservare la parte più oscura di ogni essere umano. E Marta è una sorta di portale, così l'ho percepita nella lettura, pur essendo un personaggio vero e proprio, insomma, in carne e ossa, è in qualche modo il suo Dio. Il dio di Luca, che ha sostituito il dio in cui aveva creduto all'inizio, diciamo, del suo seminario, probabilmente del suo diventare sacerdote. Ecco, quello che mi incuriosiva è perché questo avvenimento, innamorarsi, l'innamoramento, l'amore, sconvolge così tanto il suo equilibrio, sia professionale che sociale.
1: Perché tu l'anticipavi molto bene dicendo che Marta diventa il suo Dio, perché anche l'amore vissuto in una dimensione profonda è religione. È religione. Ora, io parto da questa premessa e questo libro si fonda su una premessa, cioè è un libro che parla di religione non nel senso confessionale. Non si parla di religione nel senso che un libro cattolico, un libro cristiano o protestante o musulmano. Religione è quell'atto, quella prassi attraverso cui si istituiscono degli dei nella vita, ovvero degli esseri o delle idee da cui ci si aspetta la salvezza in qualche modo, se questo termine non è troppo fumoso. E quindi, come dicevi tu, la Marta diventa un nuovo Dio, diventa l'essere da cui Don Luca inizia ad aspettarsi la salvezza. A me interessava mettere come protagonista del libro un prete per una ragione quasi ideologico-allegorica, cioè credo che noi viviamo nel tempo in cui la Chiesa Cattolica ha smesso di esercitare sia una funzione maggioritaria, sia una reale forza di egemonia, di potere e di reale spostamento e tirannia culturale all'interno del nostro paese, ma in generale di tutto il panorama dell'Europa e forse dell'Occidente. E quindi mi interessava capire al tramonto della religione cattolica, qual è quella che Pasolini chiamava la religione del mio tempo. La religione del mio tempo, del nostro tempo, io credo che sia una scomposizione di culti, quindi non come, su questo magari potremmo anche tornare, non come si è sognato per anni dall'illuminismo in poi, cioè un mondo più laico, più razionale, un mondo illuminista, ma un mondo che crede più di prima, non crede più alle cose del cattolicesimo, ma si trova altri dei, altre credenze, altri culti. E il romanzo vuole essere una specie di scatenamento fantasioso di questi culti da basso impero a cui il mondo, raffigurato in questa città, si abbandona. E Marta è uno di questi culti, e io credo forse il più sano, ecco, tra tutti quelli da cui il romanzo è attraversato, perché rappresenta una creatura, un essere che tu dici in maniera molto bella, anche molto poetica, è un portale. È un corpo in cui avvengono dei processi storici, dei processi di sacrificio che si stanno consumando nel nostro tempo, anche dei processi generazionali. per cui c'è una generazione che è quella più giovane, che lungi dall'essere rivoltosa, introietta dentro di sé il male e la crisi che la generazione prima e le generazioni prima hanno perpetrato. E quindi è sicuramente un portale, un corpo fatto di processi, è un personaggio che soffre e la cui caratteristica principale, credo, è una certa tipologia di dolore storico, di dolore profondo, che secondo me è una delle componenti principali della nostra epoca.
0: Ma io aggiungo una piccola cosa su Marta, che mi sembra uno dei migliori personaggi che abbia letto in questi ultimi anni, prodotti insomma dalla penna di un autore o di un'autrice, perché conserva in sé un elemento contraddittorio, contrastante, che me la fa diventare assoluta, e cioè dà l'impressione di subire tutti i processi del mondo, un po' come succede, ma di accorgersene appena prima, un po' come succede agli animali quando sentono arrivare la tempesta, no? O il terremoto, che scappano. E contemporaneamente però ha un profondo, totale disincanto rispetto agli eventi del mondo, come se lei non ne facesse parte. Ed è tutte e due le cose insieme, questa cosa mi colpiva particolarmente.
1: Sì, è un po' un prodigio anche lei, diciamo. Sono molto, è uno di quei personaggi che quando li scrivi ti innamorano anche mentre li stai scrivendo, no? Non te ne senti pienamente padrone, e a me ha molto appassionato muoverla. Mi sono accorto che era come un polo magnetico che attirava su di sé temi, argomenti, discorsi, anche frammenti di cose che sentivo nella cronaca, come se le tirasse a sé, perché ha una sua paradigmaticità generazionale, storica, che ha fatto sì che tirasse su di sé questi conflitti esterni. È come se tutti, come dicevi tu, tanti conflitti, tante contraddizioni, lei le vivesse nel suo corpo, e poi la sua parabola arriva a un cortocircuito che non svelo, che però è ultimamente tragico.
0: Nel dipanarsi degli eventi, come dicono quelli bravi, accadono poi dei fatti in sequenza che via via producono una reazione da parte della cittadinanza imprevedibile a tutto quello che sta avvenendo in relazione al volto plausibile o chissà presunto nel cielo. Quindi si vengono a creare dei culti, decadono i culti precedenti, quelli diciamo secolarizzati ormai, e si dividono le tante reazioni da parte, diciamo, della cittadinanza, si dividono fondamentalmente in due, anche lì in contraddizione, in netto contrasto. C'è chi considera il volto come fonte di vita e quindi viene adorato per questo motivo, e c'è chi invece considera in qualche modo il volto esattamente il segno di morte, il segno di una estinzione dell'umanità, e quindi in qualche modo viene contrastato. C'è anche chi in tutto questo segno di morte ci legge addirittura un disegno da parte del governo, di chissà chi, insomma, di creare le condizioni per sterminarci tutti quanti. Sembra di tornare un po' ai tempi della pandemia, no? Quel prodigio là, noi abbiamo vissuto un po' un periodo in cui sembrava appunto che qualunque avvenimento avesse un legame con noi o con la fine della storia del mondo, no? Dimmi tu, insomma, se appunto un'influenza potesse creare questo tipo di reazione, però a tutti gli effetti è accaduto. Ecco, volevo chiederti se la pandemia, se il periodo del Covid è stato un periodo che hai utilizzato per questa storia, se hai guardato anche lì, e cosa effettivamente ti incuriosiva di come abbiamo reagito a quel periodo?
1: Allora, sicuramente c'entra, perché l'ho scritto, ho iniziato a scriverlo principalmente durante il primo lockdown, Quindi sicuramente è un romanzo molto radicato in quel tipo di scenario. Lo è per tanti motivi. Il primo è che il romanzo è pensato come una riflessione sul principio di autorità e su come i principi di autorità dominano il nostro mondo. Noi ci siamo accorti durante il lockdown che è stato molto semplice, incredibilmente semplice, incredibilmente rapido il fatto che i riti sociali e la struttura della società così come la conoscevamo sia stata sospesa. È stato secondo me inquietante, perturbante per tutti, e il romanzo parla anche di questo, cioè parla di come i nodi dell'autorità che tengono stretti i riti sociali siano facilmente scioglibili, solubili, e che quei meccanismi, quei bulloni siano più allentati di quanto noi pensiamo, e che quindi quello che vediamo come quello che ci appare come uno scenario molto radicato, molto solido, forse non lo è così tanto. E quindi basta poco, basta un'occasione più o meno valida, più o meno legittima per mettere in crisi questo scenario. E quindi il romanzo si lega al lockdown perché è lo scenario di una crisi. Io sono convinto che nella crisi le cose si facciano più visibili e che certe cose vengano più facilmente a conoscenza nei momenti di scompiglio che non nei momenti di pace, di tranquillità.
0: Durante la lettura del romanzo, nel leggere dei vari avvenimenti che via via si sovrastavano uno con l'altro, in posti diversi, la città diventa un terreno di esplosioni continue, di presunte rivoluzioni che vanno in una o un'altra direzione, implode il comune che non riesce più a gestire i pellegrini che passano in città, da tutta Italia probabilmente, da tutto il paese, ecco, insomma da tutte le città convergono persone che arrivano sventolando la propria cartella clinica, vogliono il miracolo, e qui si fanno largo due figure fondamentali per il romanzo, due capi popolo in qualche modo diversi eppure uguali. L'uno è Volker, il santone, e l'altro è il generale Capogrosso, che invece guida un po' un movimento di pancia che vuole eliminare il volto, non si sa bene come, ma minaccia le istituzioni, in qualche modo le sovverte a proprio vantaggio. Insomma, chi sono questi due personaggi e come intervengono nella storia? Soprattutto, sì. Ecco, Fabrizio, questo ci fa vedere un rapporto strettissimo tra religione e politica che emerge dal libro. Volevo sapere, insomma, come l'avevi dosato.
1: Sì, ogni tentativo autoritario aspira alla religione. In questo modo, cioè, in un certo senso, questi due personaggi che da certi punti di vista sembrano avere visioni opposte, perché come dicevi tu, Volker è una specie di nuovo mistico, di nuovo Francesco d'Assisi, di una sorta di nuova religione transumanistica, una mistica dell'oltrepassamento delle normali categorie, mentre l'altro è una figura reazionaria, di fatto, una figura violenta, insurrezionale, un po' balcanica, un po' da generale sudamericano, che di fatto tenta un micro colpo di Stato all'interno della città, entrambi approfittando dello scompiglio che viene generato dall'arrivo del volto. Sono però, da un certo punto di vista, anche due facce della stessa medaglia, cioè in tempi di politica debole, in tempi di democrazia fragile e in un momento di crisi, che è il momento in cui, come sappiamo, le democrazie e le istituzioni diventano più attaccabili, più vulnerabili durante le fasi di vacillamento, tutte e due rappresentano la forza. Io credo che l'indebolimento culturale e dell'autorità della politica nei prossimi anni creerà sempre più e crea già delle brecce, delle possibilità per l'attrazione della forza. L'uso della forza diventa sempre più affascinante e costituisce un'attrattiva sempre più vincente per grande parte delle masse. E questi due personaggi rappresentano due volti della forza. Uno, Volcker, non so se l'hai detto nella tua anticipazione, è incredibilmente ricco. È il rampollo di una grande famiglia, prima industriale e poi finanziaria, che usa i suoi enormi mezzi economici per fare delle opere di filantropia, però è pur sempre un miliardario. E gran parte del suo fascino, anche del suo fascino mistico, viene da questa grandissima larghezza di mezzi, mentre l'altro, il generale Capogrosso, che ha un suo ascendente nella cronaca reale, perché portandolo poi in giro anche un po' per presentazioni, la domanda sempre è: ma è Vannacci? E io ogni volta rispondo: no, non è Vannacci, perché il libro è stato scritto prima dell'arrivo, dell'apparizione di Vannacci, ma è un'altra figura oggi meno ricordata, che è il generale Pappalardo, il leader dei, per fortuna dimenticati e dimenticabili, gilet arancioni.
0: E dei forconi, se non ricordo.
1: E dei forconi, esatto. Cioè, una figura per certi aspetti più folcloristica rispetto a quella di Vannacci, più buffonesca, che però risponde, secondo me, allo stesso tipo di pulsione. Cioè, questo paese, per quanto se ne parli poco, ha sempre nei suoi momenti più traballanti delle figure, spesso in divisa, a cui si guarda come se fossero una sorta di figure di provvidenza, degli uomini forti a cui la massa, da cui la massa si sente in una certa misura attratta. E questo è un sintomo, secondo me, ricorsivo e abbastanza inquietante della nostra storia, cioè il fatto che compaiano come se fosse una maschera da commedia dell'arte, che è sempre la stessa, anche se cambia l'attore, ed è sempre la maschera del personaggio, dell'uomo forte, che promette di riportare ordine e di unificare il popolo contro le istituzioni. E tutte e due sono facce della forza: uno la forza economica, uno la forza militare, però sono le maschere di un tempo, il nostro, che sempre più sembra sedotto da chi interpreta la forza, che sia una forza fisica, militare, una forza economico, carismatica. Però Giuliano D'Empoli ha scritto un libro di recente che si chiama L'ora dei predatori, e annuncia un tempo già iniziato adesso in cui sempre più prenderanno spazio e usciranno dalle regole questi grandi soggetti forti, brutalmente forti, che spadroneggiano. E questo libro, da tutt'altra prospettiva, è un po' anche una parabola di questo deragliamento della forza.
0: Fabrizio Sinisi, hai compiuto un prodigio anche tu, hai risposto alla mia ultima domanda, che è quella domanda di rito, insomma, di consigliare un libro alle nostre lettrici e ai nostri lettori, l'hai appena fatto con il libro di Giuliano D'Empoli, quindi io ti ringrazio e ringrazio anche, insomma, ringrazio di essere qui e soprattutto di aver scritto questo libro, Il prodigio, edito Mondadori. Dicevamo 400, ma lo ricordo sempre poco, 246, e purtroppo per i multipli, 246 pagine in olio d'oliva, no, in olio d'oliva non si dice, quella era un'altra cosa, €19,50, uscito da poco. Grazie Fabrizio Sinisi, e andiamo in libreria con questo libro.
1: Grazie a te e grazie a tutti voi.

0: E abbiamo appena ascoltato Pica Pica della Nigna, un pezzo che ci introduce all'ultimo libro che presentiamo questa sera. Era andata a finire così, pubblicato da Fandango Libri, che potete trovare in tutte le librerie dal 10 ottobre. Qui con noi questa sera abbiamo l'autrice Maddalena Vianello, professionista della progettazione e organizzazione culturale, esperta di politiche di genere e nell'ambito della violenza maschile contro le donne. È fra le curatrici e le organizzatrici di Inquiete, Festival di scrittrici a Roma. Buonasera Maddalena.
1: Sarà voi. Grazie mille per il vostro invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi questa sera. E questo libro si apre a Napoli, nei quartieri, e seguiamo le vicende della famiglia Chiocchiarello, raccontata da Francesca, che è la voce narrante e la protagonista anche di questo romanzo, figlia femmina il cui destino viene tracciato dalle responsabilità di essere parte di questa famiglia.
1: Sì, è la storia di una ragazza dotata di un'intelligenza luminosa, e una ragazza il cui destino è segnato dalla sua famiglia.

0: anche se le cose non andranno esattamente come lei desidera, però proverà in tutti i modi possibili e alla fine riuscirà a perseguire la sua libertà.
1: E la prima domanda che ti volevo fare riguarda proprio il titolo, perché noi siamo abituati nel nostro parlare a dire è andata a finire così, non era andata a finire così. Quindi la prima domanda è proprio questa, perché ha questo titolo?
0: Questa è una domanda che mi fa molto sorridere, che questo titolo è nato apparentemente per una ragione molto classica, nel senso che io ho cominciato a scrivere questo romanzo ormai 15 anni fa, quindi è un romanzo avuto, come dire, una gestazione un po' lunga, e la prima frase del romanzo era andata a finire così. E quando io ho salvato il file per questi 15 anni ha continuato a chiamarsi Era andato a finire così. E quindi per me si è sempre intitolato A finire così. Quando poi alla fine, diciamo, di questa fase di scrittura e poi di incontro con Fandango è arrivato il momento di scegliere un titolo, io non mi sarei mai aspettata che potesse essere veramente questo il titolo, perché per me questo era un titolo interno a me stessa, alla mia scrittura e al rapporto con questo libro, e invece poi ho scoperto che in casa editrice piaceva molto, che loro erano molto convinte che potesse essere il titolo giusto, e quindi è andata a finire così.
1: Sì, perché poi le sensazioni che dà questo titolo è proprio di cadute, rinascite, cioè illusioni, disillusioni, che poi effettivamente è quello che diciamo, ci racconta Francesca. Ritornando un po' poi diciamo, alla città di Napoli, che all'inizio del libro è descritta sia nella sua bellezza, ma anche come luogo in cui appunto esisteva questa fabbrica siderurgica di Italsider di Bagnoli, che a un certo punto comincia a portare morte, soprattutto di in questo caso di padri, quindi di operai che andavano a lavorare per badare alla famiglia.
0: Sì, la parte del romanzo si ambienta a Napoli e una parte si ambienta proprio nella piana di Bagnoli. E per me questo ha un legame, diciamo, con la mia origine familiare, perché io ho una nonna napoletana che mi ha cresciuta e che per me è stata una figura importantissima, e però con il fatto che questo romanzo per me è anche un romanzo molto politico ed è un che ha fra i suoi centri quello del lavoro. Bagnoli è un luogo molto particolare, che ha una storia molto dura sul piano ambientale, sul piano, diciamo, della disoccupazione che ha lasciato nel corso dei decenni, anche di questa grande illusione che doveva essere uno dei grandi volani industriali dello sviluppo del sud Italia, ma Bagnoli ha anche una storia che per molti non è particolarmente conosciuta, perché a fianco al grande colosso dell'Italsider c'era anche uno stabilimento della lavorazione dell'amianto. Noi sappiamo la storia dell'amianto in Italia, in Europa, ma in Italia in particolare, soprattutto nei grandi stabilimenti industriali del nord, ma poco sappiamo, come spesso accade invece, della storia industriale del sud. E quindi per me scegliere di ambientare un pezzetto di questa storia dentro gli stabilimenti che producevano amianto nella piana di Bagnoli e nel sud Italia era particolarmente importante, non solo per l'argomento in sé, non solo perché questo romanzo porta anche un punto di riflessione su che cosa è il lavoro, su cosa dovrebbe essere il lavoro, i diritti, la stessa e la qualità del lavoro, e anche un'intersezione con la classe sociale. Si possono sempre, se ci si può permettere, molto spesso, se ci si può permettere di poterli dire, ma era anche importante accendere una luce su questo pezzo della produzione dell'amianto nel napoletano.
1: Sentiamo poco bene.
0: Ah, esiste.
1: No, sì, solo quest'ultima frase.

0: Spero vada meglio, non mi sono mossa.
1: Adesso va meglio, ora ti risentiamo benissimo. E niente, sì, aspetta, anch'io mi sono un attimo persa, stavamo parlando di Bagnoli e dell'importanza poi che ha questo argomento all'interno del libro, e ha un'importanza anche perché poi, appunto, come dicevo, il padre della protagonista, come altri uomini, subisce le conseguenze di aver lavorato comunque a stretto contatto con l'amianto, e questo in qualche modo segnerà nuovamente il destino della protagonista. Ma prima di questo, anche il fratello gemello di Francesca, Andrea, in qualche modo segnerà una svolta, il suo comportamento porterà delle conseguenze che segneranno una svolta nel libro, e appunto sembra che questi uomini, questi maschi, alla fine, per un motivo o per l'altro, diciamo, scelgano il destino di tutte poi le donne, i bambini, le bambine che appartengono, diciamo, sono della parte della famiglia.
0: E questo, il patriarcato ha questo brutto vizio. È esattamente così. Gli uomini di questa storia sono coloro che in un modo o un altro determinano grandi cambiamenti. Dopo questa prima parte di cui abbiamo parlato, che si svolge a Napoli, accadranno cose che non sveleremo troppo, ma che determineranno una scelta molto drammatica e anche molto traumatica di emigrare in un nord che si colloca in Italia, e accadrà per la decisione del padre e anche per conseguenza, per le conseguenze che scelte che Andrea farà attraverso il suo comportamento operanno a determinare questa situazione. Paradossalmente, come sempre, come spesso accade, poi alle donne spetta il compito di dire i cocci, e anche in questo caso, in questa storia, andrà esattamente così, perché Francesca si ritroverà poi a dover in qualche modo sostenere una situazione molto complicata che si determinerà anche all'interno di questo processo di migrazione, e dovrà anche rinunciare a parte di quelli che erano i suoi desideri e le sue aspirazioni per far fronte poi a quelle che saranno i bisogni e le scelte che saranno determinate da altri e che però avranno poi un peso molto importante sulla sua vita. E poi però in questo lei troverà un'altra strada per invece scegliere per sé.
1: Sì, perché poi Francesca non viene mai raccontata come una vittima,
0: no.
1: Ma viene sempre raccontata come diciamo una donna che alla fine si trova a fare i conti con quello che le avviene intorno e si prende delle responsabilità, come spesso fanno, insomma, le donne. Quello che mi preme dire è che alla fine nel libro emerge anche molto come invece poi le compagne, cioè le persone, le donne che ha intorno Francesca, sia nel luogo, a un certo punto nel luogo di lavoro, ma sia le vicine a Napoli, ma poi anche nella città che poi in cui arriveranno al nord, hanno un ruolo fondamentale, proprio come invece rete di persone che riesce a mettersi di persone che riescono a mettersi insieme e, insomma, a un certo punto aiutarsi a proseguire nella propria esistenza, ecco.
0: Sì, sono completamente d'accordo con te. Io penso anche, diciamo, guardando Francesca, che ci sia un prima e un dopo, e che un prima e un dopo sono determinati anche da quando, a un certo punto, Francesca smette di essere sola e di essere un individuo e una persona che attraversa la sua storia individuale, e invece a un certo punto sceglie e dice che può far parte storia, storia collettiva. Francesca, non credo che si possa, questo romanzo abbia un protagonista femminista. Io vengo femminismo e mi muovo dentro i movimenti femministi e quindi le compagne e la sorellanza, come dire, sono dentro al mio orizzonte, anzi sono anche al centro della mia vita e quindi credo che anche attraverso la scrittura questa cosa sia molto passata. Cioè, Francesca sopravvive e trova se stessa anche e trova la sua dimensione solo quando capisce che la sua vita può essere dentro a una rete, non è fatta solo di destini individuali, ma di uno sguardo collettivo e quindi di battaglie collettive e quindi di luoghi e momenti in cui ha accanto a sé delle compagne con cui determinate scelte decide di battersi per determinate cause e quando appunto ha intorno a sé delle altre donne con cui condividere dei pezzi di strada, pezzi di lotta.
1: Allora, non so se tu hai voglia di aggiungere qualcosa che c'è, insomma, che hai voglia di, insomma, sottolineare rispetto al romanzo.
0: Guarda, per me è importante, diciamo, sicuramente dire che questo per me è un romanzo anche che per l'appunto è molto politico, nel senso che appunto attraversa le questioni che poi in fondo abbiamo già nominato, che sono quelle del lavoro, quello dei diritti, quello di rimettere al centro lo sguardo delle donne e una dimensione collettiva delle donne, in cui le donne appunto si esprimono sorellanza e attraversano la sorellanza attraverso le loro azioni e che quindi in qualche modo c'è anche un intento militante, dentro questo romanzo.
1: Che insomma è assolutamente evidente, nonostante appunto poi Francesca, la protagonista, non sia, come dicevi tu, femminista, ecco. Ma nell'accompagnarla nel suo racconto, almeno a me che leggevo, risuonavano diciamo delle esperienze che ho fatto con delle mie compagne, nonostante quello che stavo leggendo era molto lontano da quella che poi è stata la mia esperienza di vita. E credo che questo, soprattutto le donne che leggono questo romanzo, sicuramente provano questo senso anche di conoscere Francesca come una propria compagna, una propria amica, una persona con la quale si sono divise delle esperienze, ecco.
0: Grazie, questa mi sembra una cosa veramente bellissima.
1: E allora ti faccio l'ultima domanda di rito che facciamo qui a Tabula Rasa, che è quella di consigliarci una lettura che secondo te dovremmo fare.
0: Allora, io vi consiglio il libro che in questo momento ho sul comodino e che è a fianco a me mentre vi parlo e che ho appena cominciato, ma sul quale ormai ho delle grandissime aspettative, che è quello di Marzia Calandrone, l'ultima di Maria Calandrone, che io trovo una grandissima scrittrice anche a proposito, diciamo, dei tanti temi che stiamo nominando ed è Dimmi che sei stata felice, pubblicato da Einaudi da qualche giorno o da qualche settimana. E io l'ho appena cominciato, lo aspettavo, devo dire, con grandissima fretta, urgenza, e non sta dando le aspettative come, diciamo, di consueto Maria Grazia Calandrone.
1: E ti ringrazio per essere stata qui con noi, ti ringrazio per il
0: Grazie a
1: consiglio
0: voi.
1: e speriamo di risentirci presto.
0: Con grandissimo piacere, grazie mille per avermi ospitata e per aver stata andata a finire così. Grazie.
1: Ciao, grazie a te.
0: Ciao, a presto.

Ed eccoci tornati in voce sulle note di Blue Velvet, sulle note magari di Blue Velvet di Princess Nokia, e in chiusura di questa puntata di Tabula Rasa, sempre su gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sono le 21.25, quindi puntualissime. Questa puntata siamo riuscite a essere nell'ora e mezza, ma se continuo a parlare no, quindi stringiamo e vi salutiamo ricapitolando i titoli dei romanzi di cui abbiamo parlato, ovvero Ogni cosa e nessuna di Nicoletta Vallorani, e ne abbiamo parlato con l'autrice. Il libro è un romanzo pubblicato da pochissimo, a settembre del 2025, 336 pagine, pubblicato da Edizioni Zona 42, al costo di 16,90 €, e segnaliamo anche la bellissima copertina di Annalisa Antonini. Poi abbiamo parlato sempre con l'autore Fabrizio Sinisi del Prodigio, edito da Mondadori, pubblicato anche questo da pochissimo, agosto di quest'anno, costo 19,50 €, 252 pagine, copertina di Andrea Saltini. In chiusura il romanzo di Maldanella Vianello con cui abbiamo chiacchierato, Era andata così, edito da Fandango Libri, costo di 17,50 €, 264 pagine, anche questo un libro recentissimo perché è uscito all'ottobre di quest'anno. Con questo vi salutiamo, ci riascoltiamo il prossimo giovedì, e un saluto a tutte e tutti, e in particolar modo a chi è privato e privata della propria libertà. Ciao!

dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate, il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale, prima che sociale è internazionale.

Sono Stanis La Rochelle e ascolto Radio Onda Rossa, la radio meno italiana che c'è. Roar!

0: 18 in punto.
1: Sì.
0: Una corsa con il tempo.
2: Siamo
0: oggi,
2: sempre puntuali.
1: Ma stavo già qui, insomma, dai, è stato facile.
0: Torna in diretta la vostra trasmissione preferita, le faremo sapere. In onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19, la trasmissione curata dalla redazione musicale nella persona del fulgido presidente, del ruvido direttore artistico,
1: certo,
0: e dello scorbutico Scopino, che è stato eletto a cortigiano ma poi declassato a...
2: Sguattero.
0: Molto bene, molto bene.
1: Se non avessimo proprio licenziato, invece no, sto ancora qua.
0: Quindi, come sapete, ogni settimana andiamo ad intervistare artisti e artiste che ci contattano sulla mail della radio, ondarossa@ondarossa.info.
1: Oh, comunque, a proposito, fantastici questi due ragazzi di prima. Io stavo di là a sentire che tutto si sentisse bene, non sono intervenuto in diretta, ma oh, bravi.
0: D'altronde, solo grande qualità. Quindi oggi andremo a sentire l'artista settimanale, poi come al solito non mancheranno i vari momenti salienti come la classifica dei più venduti, il pensierino della settimana, qualche piccola anticipazione su robe varie in giro per il web riguardanti musiche eccetera eccetera, buffonate come al solito, e niente,
1: insomma, varie ed eventuali.
0: Che dici?
3: Dico che insomma una giornata cominciata bene quest'oggi e che insomma speriamo che vada meglio nel suo proseguo.
0: Non può, anche perché insomma non può che andare bene, direttore.
3: Non so, perché insomma qua, cioè, già cominciano i problemi. No, invece a quanto pare li abbiamo risolti
0: adesso.
3: E volevamo sentire una bella canzone per iniziare.
1: Vai, sentiamola.
0: E dai, mettiamo una canzone per come si dice, per ammorbidire un po' la tensione che sento in quest'aria, così nel frattempo chiamiamo l'artista.
3: Sì, questa piacerà al presidente.
0: Ok.
1: Oh, finalmente. Dai,

0: The skies, heavenward.
1: Però certo. Sfumiamo la canzone dopo due minuti, ne durava altri tre, quasi quattro.
2: Questa poi me la passi perché a me piaceva parecchio.
1: Ah, ti piaceva? Sì, bene, sì. Insomma.
2: Siamo in diretta con
3: l'artista di oggi, con Baron e sì. E dai, benvenuto, ci senti?
4: Ciao a tutti, perfettamente.
3: Allora, benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Raccontaci un po' chi sei, cosa fai, da dove vieni, perché ci hai iscritto.
1: Quante
4: allora,
1: domande,
4: visto. Sono un artista romano di 48 anni, della vecchissimissima guardia del rock. E cresco musicalmente con i Beatles. E per poi immergermi negli anni 90 con i Nirvana, Pearl Jam e Smashing Pumpkins soprattutto, e fino a qua, e in cui, momento in cui ho deciso di, dopo aver fatto cover, aver avuto gruppi sempre cover con il mio migliore amico, di iniziare a fare una cosa per conto mio, e ho iniziato a scrivere e adesso ho pubblicato tre singoli e a breve uscirà il quarto.
1: Ok, quindi insomma un percorso abbastanza lineare, mi dire. Sbaglio, sì. No? Insomma, quindi appunto.
4: No, tranquillo, molto tranquillo. Sì,
1: benissimo.
3: Allora, io direi che
1: ci sentiamo subito.
3: Cioè, andiamo subito canzone. A sentire una canzone, così facciamo capire anche agli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Dopo aver chiesto esattamente come pronunciare Baron AC, AC.
3: AC.
4: Allora, in realtà nasce tutto da, se posso, due secondi.
1: Certo.
4: Se ti interessa, poi tra
1: l'altro. Sì, infatti.
4: Nasce tutto da un quadro che ha mio cugino in camera, in cui la nostra famiglia sembra sia discendente da dei baroni, e quindi ho fatto ok, figo, barone,
3: non
4: barone,
3: ci posso
4: barone.
3: non ci posso credere.
1: Vabbè, insomma,
3: fantastico.
1: Ci piace sempre chiedere
3: AC, certo,
4: barone AC, Alessandro Cerenza, che è il mio nome e cognome, certo. Non c'è la linea dalle due.
3: Va bene. Allora,
1: ma riserva sempre delle belle sorprese chiedere la motivazione della scelta dei nomi ai vari artisti che abbiamo qui.
3: Ma questo lo dici tu, nel senso, è opinabile, visto la risposta del nostro Baron. Sì. Dai, sto scherzando, manda una canzone.
1: Penso, dai, è partito.

0: Allora, il presidente Baronessi gli è piaciuto.
1: Esatto,
2: sì,
1: esatto.
2: Sì,
0: ho visto che con la manina andava a tempo di pianola. E quindi Ale, ci sei?
3: Sì, sì.
0: Alla grande.
3: Sono contento che gli è piaciuto al presidente.
1: È già un bel passo avanti, dice. Okay.
3: Assolutamente sì.
1: No, io invece volevo chiedere, Damned, già il titolo e anche insomma i suoni abbastanza metal, o mi, no, appunto sto dicendo una sciocchezza.
3: Sì.
0: No, ci avevi detto i Beatles, avevi detto i Beatles.
3: Vabbè, sì, sì, però visto il tempo attuale, visto tutto quello che sta succedendo, mi perdoneranno i baronetti più famosi di me, ma purtroppo serviva qualcosa di più forte, anche il testo è molto diverso, insomma, è...
0: Certo,
3: però c'è un tema forte che è purtroppo quello dell'ICE negli Stati Uniti e tutto quanto, quindi
0: era una battuta in realtà il fatto quello dei Beatles con Baronessi. Guarda, questa comunque è geniale. Allora andiamo con
1: vedere un po' della formazione.
0: Esatto, esatto,
1: appunto...
0: esatto.
2: C'è la pianola, vero?
3: Ce lo faccio tutto io.
0: Fai tutto tu, one man band.
3: Sì.
0: Ok, quindi che strumenti utilizzi?
3: Chitarra, basso e poi utilizzo Logic con i preset, no, non è vero, non con i preset, con gli strumenti, ma li suono io comunque con la tastiera muta.
0: Ok, la batteria invece è sintetica?
3: La batteria è quella di Logic, sì. Quello non lo so suonare purtroppo.
0: Okay.
3: Quella mi manca. Ho provato a insegnare a mandare a scuola i miei figli, ma purtroppo hanno lasciato dopo poco.
0: No, ma infatti, ma one man band per quale motivo? Nel senso, per scelta, nel senso perché odi tutti quanti gli altri e vuoi fare musica da solo, oppure perché.
3: No, sono sopatico. No, no, ma è... no, ovviamente scherzo. Diciamo che lavorare in gruppo è fighissimo, l'ho sempre fatto, come vi dicevo, ho sempre avuto gruppi cover, però per le mie idee
1: meglio soli che male accompagnati.
3: Sì,
1: ok,
3: sì.
0: Per le tue idee ti senti emarginato, giustamente.
3: Poi in realtà no
0: per il tipo di musica, no, ma noi diciamo sempre che comunque la musica metal è troppo marginalizzata. Io sono grande fan e insomma con un'altra compagna in particolare della radio comunque la soffriamo sta cosa, quindi no, era una cosa di, come si dice, di empatia.
1: Vabbè, insomma, fai finta di non aver sentito nulla. Proseguiamo con la discussione, insomma.
0: Sì, lo porti dal vivo questo album, questi singoli? Li hai mai portati dal vivo da qualche parte?
3: Allora, il primo singolo che è Bad Moon, sì, ho partecipato a un contest. Allora, diciamo che ancora ho pochi pezzi per poter fare un live vero e proprio, perché comunque stando al quarto singolo e cover al momento non le faccio, perché mi diventerebbe difficile poi gestirle, a meno che non facessi solo una chitarra e voce, però l'idea sì è quella di portarli poi live con le basi e con poi suonandoci sopra insomma tutti gli effetti, comunque con la chitarra, sempre con la chitarra.
0: Ok, va bene. Allora io direi che ci possiamo sentire un altro pezzo, diretto?
1: Io qua c'ho pronto Beta, se sei d'accordo, che dici?
3: Beta è il secondo singolo, sì.
1: Sì, insomma, c'è da aspettare una mezz'ora prima che parte qua, perché i nostri potentissimi mezzi,
0: i nostri computer vanno avanti con l'energia solare.
1: Invece è partito, dai, Beta,
3: va bene, va bene.

0: E rieccoci in diretta su Onda Rossa insieme a Baron AC. E allora, questa era Beta. Ci vuoi dire qualcosa su questo pezzo? Non so.
1: Guarda, questo qui l'ho scritto, ma al di là per i miei figli, che sento un po' un incoraggiamento, un po' per i ragazzi attuali, nel senso che...
2: Quanti anni hanno i tuoi figli? Scusa se entro a gamba tesa, ma sono curioso.
1: Quasi 15 uno e 10 l'altro.
2: Ah, ok.
1: Brian Matteo. E... stanno sempre su sti telefoni, hanno paura di tutto... io sono il secondo dan di judo e ci sono ragazzi che non sanno fare le capriole, ma anche bambini piccoli, e quindi è un po' do stare sempre col freno a mano tirata, avere paura di tutto, e questa canzone diciamo che cerca il suo piccolo di spingerli a fare e a provare, sbagliare, provare ancora, perché così possono diventare delle persone grandi, degli uomini o delle donne.
3: Certo, e vale lo stesso sia insomma nella vita che d'altronde pure nella musica, no? E qualsiasi l'unica cosa orizzontale, penso, di tutte quante i modi di imparare a suonare è proprio questo, comunque, che non c'è modo
1: certo,
3: sbattere la testa sulle cose che non si riesce a fare per farle meglio e per cercare
1: ma è così che si cresce, perché uno impara come affrontarle.
3: Esatto.
1: È comodo stare sul divano,
3: come certo. D'altronde è comodo dire non ce la faccio, e invece mi sembra
0: esatto, non ce la faccio, un po' come stiamo dicendo noi da qualche minuto, perché appunto stiamo cercando vanamente di trovare il pezzo che...
3: No, allora Alessandro, io non so se tu sei un ascoltatore di Le Faremo Sapere, ma noi qui odiamo Spotify e il tuo terzo singolo sta solamente su Spotify, quindi questa roba qua non la risolveremo oggi, capito che te voglio dire?
1: Io ce l'ho in MP3, se volete me lo passo in MP3.
3: Dai, MP3. Nel frattempo facciamo.
1: Non so per quale motivo non sia stato messo su anche le altre piattaforme.
3: Ma meno male non è stato messo su Spotify. Spotify.
1: No, su Spotify sì, purtroppo. No,
3: c'è ragione, sì, no, scusa, c'è ragione, che c'ho talmente il pallino di insulta a Spotify, capito? Che mi perdo in un po' d'acqua.
1: Io sono assolutamente d'accordo con voi, cioè, partiamo da questo presupposto.
3: No, noi partiamo da questo presupposto, ma non è che tu mi dici che parti da questo presupposto. Qua se c'è qualcuno che parte da questo presupposto so io, capito?
1: Ah, ok, no, quello pure.
0: Cioè, facciamo una diatriba.
3: No, allora, senti.
0: Una diatriba radiofonica.
3: Allora, io farei così, mandami il pezzo in MP3, che il direttore artistico meglio ci mette uno stacco musicale, ce la fai diretto?
0: Sì, però uno stacco, insomma, vabbè, allora aspetta.
3: Uno stacco musicale, nel frattempo
2: uno stacchetto.
3: Baron AC ci manda l'ultimo singolo e ce lo sentiamo. Uno stacco
0: vabbè,
3: musicale,
0: insomma...
3: non c'è uno stacco musicale. Dai, fai uno spottino con la voce.
0: Non è adatto, dai, te lo mando.
3: Manda uno stacco musicale.
4: No, invitation for me. But no invites. Where's the invites, bruv? Man, why rave, bruv?

0: Speriamo, insomma,
1: sempre
0: in attesa.
1: Sulle faremo sapere, la vostra trasmissione preferita. Alessandro, ce l'hai mandato l'MP3?
2: Sì, sì.
1: Ok, vediamo, arriverà allora. E nel frattempo, prima di ascoltarci l'ultimo pezzo, domanda di rito che il direttore artistico di solito fa, però adesso lo vedo impegnato con quelli.
0: No, sono qua.
1: Ci sta. Ok, quindi domanda di rito.
0: Domanda di rito è appunto: come mai conosci Radio Onda Rossa e come mai ci hai scritto proprio a noi?
3: Se la conosci.
1: Ci aspettiamo una risposta assolutamente
3: franca e sincera.
2: Sono un vecchio compagno e quindi.
0: Ah. Quindi diciamo è stato abbastanza facile per te.
2: Diciamo che Damned mi sembra abbastanza chiaro.
0: Riferimento a un certo gruppo,
2: quindi,
0: forse.
2: Sì, un pochino, insomma, quindi il primo singolo, se riusciremo a sentirlo, parla della guerra di Israele e Palestina, quindi anche lì.
0: Non ci arriva il messaggio, purtroppo i potenti mezzi della radio purtroppo a volte
1: niente. Vabbè, lo passeremo la settimana prossima quando ci arriverà probabilmente. Allora Baron AC, dici un po' come, soprattutto dillo a chi ci sta ascoltando, come può trovarti in rete, come si può mettere in contatto con te e altre cose.
2: Allora,
1: ci siamo scordati di chiederti
2: Instagram,
1: qualcosa. Sì,
2: su Instagram il mio profilo è baronac7878 e sulla piattaforma che tutti odiamo è Baronac, quindi
1: Baron AC, possiamo dire
2: Baron
1: così.
2: AC, sì.
1: Ok.
2: E poi c'è il mio numero di telefono, ma insomma credo che importi a poca gente quello.
1: No,
0: esatto,
1: che...
0: vabbè, insomma.
1: Vabbè, se qualcuno disgraziatamente ci avesse voglia di mettersi in contatto con te, non lo so, per dirti se vuoi partecipare.
2: Su Instagram può scrivermi.
1: Giusto, c'è. Vedi,
0: ok, insomma,
1: maledetti social. Va bene.
0: Vabbè,
1: va bene.
0: Appunto i maledetti social che a noi certamente non piacciono, ma a volte per gli artisti servono, diciamo, per
2: sì.
0: Conoscere tristemente.
2: Può provare condizioni viaggiatori, però.
0: Non ho lo stesso effetto, mi sa.
1: C'è la radio, comunque c'è la radio, cioè io volevo solamente dire che c'è la radio.
2: Ma se volete invitarmi quando io, per carità, insomma, chi sono io per dire di no, ecco.
1: Vedi,
0: benissimo.
1: Noi abbiamo capato un mezzo armazzo, non è che cioè, di centinaia di migliaia di mail che ci sono arrivati, nel senso.
2: Vero?
1: Cioè,
2: sul serio.
1: Non ci crederai, ma è così. Non ci credo.
2: Ma io vi ritengo fortunatissimo, infatti volevo anche ringraziare gli amici.
1: Ma anche noi vi troviamo fortunatissimi, infatti, a stare qui in radio a trasmettere senza nessuno che ci viene a menare ogni volta.
3: Io vi ritengo fortunatissimi a stare insieme a me.
1: Anche
0: certo,
1: io.
0: Siamo fortunatissimi avere il presidente qui con noi, insomma, che è un onore.
1: Esatto, ma
0: riservato.
1: Io mi sento di dire che.
0: Che tra l'altro ha apprezzato.
1: Non potrebbe andare meglio di così. Io mi sento di dire che non potrebbe andare meglio di così.
0: Tra l'altro il presidente ha apprezzato la musica di Baron AC e quindi insomma mi sembra che.
3: Vero, ho apprezzato.
0: Un riconoscimento più grande. Non...
2: Molto.
1: Niente, vediamo.
2: Omaggio, tributo, un riconoscimento.
0: Esatto.
2: Cantava Frankie.
0: Vediamo, ho provato a refreshare adesso, ma
3: niente, non è lì, forse è troppo grossa la mail.
1: Sì, forse è troppo pesante, è troppo pesante il file, non ci arriva, quindi ci arriverà, capiremo come fare. Comunque non ti preoccupare, Baron, e lo faremo sentire la settimana prossima. Quindi per questa settimana noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
0: Grazie molto di essere stato con noi, di aver scritto alla radio.
2: Grazie di cuore veramente a voi, veramente.
1: Visto che stai a Roma, passa assolutamente, ci trovi se vuoi questa sera al Pigneto per i festeggiamenti prima del 25 aprile, domani,
0: 21.
1: Domani in piazza tutto il giorno, sempre lì al Pigneto, altrimenti il primo maggio
0: piazza Nuccitelli.
1: Diventa il primo maggio.
2: Ma ci siete voi?
1: Ci siamo
2: proprio noi.
3: Pacchetto e postazione della radio che manderà in diretta un po' delle cose che succedono a Piazza Nuccitelli.
1: E ci sarà incredibilmente sia al Forte il primo maggio nei sotterranei verrà montato uno di quei cosi dove ci metteremo sopra il presidente. Tu potrai tirare delle cose per farlo cadere dentro un vascone pieno di caramelle.
0: Olio bollente, io direi.
1: E caramelle gommose.
0: Va bene.
1: Insieme. un mix.
0: Olio bollente e caramelle gommose.
1: E dopodiché a fine giornata il presidente,
0: il vincitore, verrà premiato.
1: Esatto, vincitore di tutto quanto l'ambaradam, perché poi comunque 40 anni
3: rischiate molto.
1: 40 anni di Forte Prenestino vanno onorati, presidente, vanno onorati 40 anni di Forte Prenestino. Dai, allora dai. Alessandro, grazie veramente per essere stato con noi e per essere beccato le nostre voci
0: e le nostre contumelie.
2: Un piacere enorme.
1: E dai, ci vediamo sicuramente sti giorni in strada, in piazza.
0: E in piazza.
3: A presto.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, ciao.
2: A presto. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Allora,
0: no.
1: Musica.
0: Oh,
1: musica perché dobbiamo fare dei cambi qua, secondo me. Cioè? Perché se non facciamo subito dei cambi, io tanto sì.
0: Vabbè, facciamo quello che
1: sì. Allora, le cose devono cambiare. Qui a Radio Onda Rossa le cose devono cambiare. Hai capito?
0: Ok.
3: Devono cambiare perché affinché non cambi niente.
1: Esatto. Esatto. Corretto. Ma anche un po' scorretto, però devo dire.

0: Radio Onda Rossa alle 18.33, questa è la vostra trasmissione preferita.
1: Finalmente, finalmente sì. Qualcun altro oltre a me riconosce questa cosa.
2: Vabbè, la redazione musicale di Radio Onda Rossa, voglio dire, mica poco.
1: Ah, saremo demansionati dopo questa puntata di oggi, secondo me, compà. Allora.
2: Sì, temo che ci succederà qualcosa, ma invece andiamo col pensierino.
1: Il
2: allora,
1: pensiero,
2: quindi,
1: uno dei momenti più tesi della settimana di Radio Onda Rossa è proprio il pensierino di un artista che il direttore artistico va a capare in mezzo a centinaia di migliaia di articoli. Chi abbiamo questa settimana, diretto?
2: Questa settimana abbiamo ben due pensierini, ma comincerei subito con Tosca.
1: Ambo. Tosca regala sempre grandi emozioni, voglio sentire.
2: Sì. È un'uscita il suo ultimo disco, ma insomma il pensierino di Tosca è questo. I talent sono usati male. Chiedete ai ragazzi che partecipano, non ci vogliono andare, ma non hanno altre strade per emergere. Sopravvivono agli psicofarmaci. Dove ha partecipato nella officina, chi ha partecipato, un talent non me lo dice, prova vergogna.
1: Cioè quindi talent o Tabor, questo qua è il
2: sì, insomma quello è il percorso, diciamo, però appunto almeno c'è qualcuno che prova vergogna per fare i talent, quindi insomma
1: ok, su questo infatti sicuramente è una cosa positiva, ma Tosca secondo me
2: sì, insomma,
1: qui prende una cantonata, perché lo sanno tutti e tutte che i Maneskin hanno fatto la storia della musica italiana e questa cosa qua rimarrà per sempre nella storia di tutto il mondo, cioè Walk of Famous Fames è già stato scritto. Capito, compa?
2: Hai capito.
1: Musica.
2: Non
1: sapevo
2: questa cosa.
1: No. Facciamo un altro pensierino, dai.
2: Sì, insomma, questa volta vogliamo esagerare, quindi abbiamo il pensierino di Arisa.
1: Arisa, un'altra cima, vai.
2: Sì. E gli fanno questa domanda, una delle parole più ricorrenti nel disco è disordine, come se lo spiega?

0: Sentiamoci la canzone e poi il secondo.
1: Ce la sentiamo, è stata più rotta di così e siamo stati Radio bravi lo stesso.
0: Sì, c'era
1: Radio Onda Rotta, sì.
0: C'era un momento in cui. Che era quel rumore? Rimettilo un po'.
1: Dai,
0: rimetti quel rumore.
1: C'è sta che ti stavi a dire?
0: Maledetta.
1: Che è la bambola, c'è cioè una bambola.
2: No, è la canzone che sta per ricominciare.
0: Perché saltella come dopo il Ponte Radio.

Good night.

0: 9 e siamo quasi arrivati al momento più il vostro momento più atteso della settimana.
1: Sì,
0: la classifica, ma prima visto che sei pronto?
2: Pronto con il pezzo, l'altro pezzo che volevamo mettere?
0: No, allora prima vi dico una curiosità. Che cosa è successo in queste due settimane in cui non ci siamo sentiti? Live Nation e Ticketmaster, che probabilmente conoscerete,
2: una bella notizia,
0: sono stati condannati per monopolio, biglietti sempre più cari e concorrenza ridotta al minimo. Il sistema degli eventi negli USA è sotto accusa dopo una sentenza storica. Il giudice ora può imporre la separazione tra i due colossi dell'intrattenimento. Che cosa significa? Che cosa succede? Praticamente negli USA, mi sembra tipo una quarantina di stati hanno patteggiato, hanno fatto causa insomma a Live Nation e Ticketmaster, insomma che di fatto c'hanno il monopolio, violando tutte quante le leggi dell'antitrust statunitensi. Il verdetto arriva dopo 5 settimane di processo e 4 giorni di deliberazioni, al termine di uno dei casi più rilevanti per l'industria musicale degli ultimi anni. Comunque abbiamo visto anche la settimana scorsa di come si stavano spostando in America i colossi, no? Perché lì conviene di più che qua in Europa.
2: Sì,
0: secondo la giuria, Ticketmaster deterrebbe legalmente il controllo del mercato dei biglietti per i grandi eventi, mentre invece...

0: Live Nation avrebbe monopolizzato i grandi anfiteatri, imponendo agli artisti l'utilizzo dei profili dei propri servizi di promozione con un aumento dei prezzi, eccetera eccetera. Il caso è stato avviato dal Dipartimento di Giustizia insieme a 40 stati americani. 6 hanno accettato un accordo da 280 milioni di dollari, mentre invece altri 34 hanno proseguito la battaglia legale fino alla sentenza, ora definita storia. La giuria dice che ha quantificato un sovrapprezzo, dice solamente di $1.70 a biglietto, ma ovviamente non è assolutamente vero. Niente.
1: Sì, insomma, un bel affarone commerciale in cui hanno speculato.
0: Speriamo che li smantellano. Purtroppo già sappiamo che non andrà così, visto che comunque, come abbiamo visto qualche settimana fa, Trump, il governo Trump e l'amministrazione Trump comunque ci tiene a mantenere i soldi anche del mercato musicale vincolati dalla legislatura americana, che è più ammiccante appunto verso i grandi produttori rispetto a quella
1: europea. Ma questi non gli basta mai, per cui insomma trovano anche dei modi per aggirare le stesse norme.
0: Il monopolio. Sì. Comunque dai, una canzone giusto per spezzare.
1: Sì, anche per introdurre l'argomento di cui magari faremo cenno dopo, insomma.
0: Che argomento?
1: Più tardi. Di questa giornata che c'è stata qualche giorno fa.
0: Ah, la giornata quella.
1: Poi ne parliamo. Intanto
0: il 4 aprile, porco 2, il 20 aprile, il 4-20-4-22, perché quella volta che siamo andati su Tennessee, ti ricordi del Tennessee? Quella volta quando erano i 4-20, cioè stavamo a fare quel cannone.
2: Io li odio i fascisti del Tennessee.
0: Sei andato a finire sott'acqua, il doscio nelle bolle pure dal naso. Io ricordo all'ombelico dappertutto, porco 2.
1: Bong, un bel bong.

0: E allora rientriamo in voce, insomma.
1: Sì.
2: Chi era questo? Un rapper americano.
0: Ma insomma, abbastanza riccheggiante forse, no?
1: Sì, d'altronde se ne intendono bene queste due musiche, come d'altronde, cioè, anzi non d'altronde, e infatti mi viene da dire sia la musica reggae che la musica rap, hip hop, insomma, si spendono molto per i temi di legalizzazione, liberalizzazione. Dicevamo il 20 aprile, ossia se uno dovesse scrivere la data e si trovasse in America sarebbe 4/20, che diciamo è diventato un grande motivo di richiamo da parte appunto di tutti quanti i fumatori di cannabis in giro per il mondo, che alle 4:20
0: del 20 aprile,
1: insomma, accendono tutti quanti insieme un bel cannone. Questa roba qua, beh, insomma, si dice che nasca da una leggenda in cui alla fine della giornata dall'università alle 4:20 questi ragazzi si beccavano tutti i giorni, si facevano alle 4:20
0: vabbè, insomma,
1: col termine delle lezioni. Poi, vabbè, insomma,
0: no, ma insomma,
1: leggenda,
0: diciamo,
1: o no?
0: Sì, ma a parte le leggende, insomma, in realtà noi stiamo parlando sia di repressione.
1: Esatto, perché appunto che cosa è successo? Sono state diverse manifestazioni in questi giorni, dei radicali in Parlamento, affermazioni. Ci sono state anche, diciamo, delle mosse da parte del governo, ce ne saranno nei prossimi mesi. Noi sappiamo che vi manca tantissimo Herbalist, l'altra trasmissione preferita vostra, ma torneremo, ci stiamo organizzando per tornare perché ci sono grandi aggiornamenti. Ma come vi dicevo, la musica reggae e hip hop.
0: E allora passiamo al momento, sempre questo molto atteso, e voglio ribadire ancora una volta, noi vi leggiamo la classifica della,
1: certo, un momento aspettato
0: Federazione
1: della
0: Industria Musicale Italiana, quindi voglio ribadire il fatto che appunto l'industria produce delle merci, quindi questa è la classifica delle merci.
2: Il sito è cambiato parecchio, ora ne parliamo.
1: Sì, perché Confindustria ci ha avuto un cambio di social media manager, e questa cosa qua praticamente ha introdotto in un modo o nell'altro il cambio della, non lo so, sto di una ragazzata, andando avanti.
2: Non c'è più la classifica quella
1: CD cassette, sì,
2: esatto,
1: lo sai perché? Perché ne vendono più,
0: perché ormai sono obsolete,
1: sono sparite. Da domani, da ieri, l'hanno torte da tutti gli scaffali, le cassette, i CD, i vinili, tutto. Non si vede più.
2: Sono comparse le certificazioni.
1: Ci hanno fatto il monopolio, no? Poi ve ne solo Spotify.
2: Shiva ha preso un disco d'oro, lo sapevate?
1: Tutti in coro, lo possiamo dire.
2: Lazza ha preso un disco di platino.
1: Sì, di nuovo, non era una cosa che ci interessa, però. Insomma, dischi di
0: ma è robetta, anche perché insomma ricordiamo che il disco d'oro, che una volta, insomma, negli anni forse 50, 60, 70, era la vendita, la certificazione di aver venduto un milione di copie,
2: dischi, sì.
0: E adesso mo il disco d'oro è molto, sì, molto più basso il numero.
1: D'altronde c'è un'industria,
2: lo regala, non so,
1: no, ma non solo te lo regalano, nel senso, ma la maggior parte delle volte è immeritato, perché c'è un'industria dei bot che compra gli streaming dei pezzi e ti fa arrivare prima in classifica. Con un attimo, anche questa qua è un articolo sinceramente non troppo interessante, però insomma degno di nota, sempre.
0: Però un po' ci fa capire come mai arrivano ai primi posti questi nuovi artisti.
1: Sì, in poche parole, ci sono da qualche parte, spesso il sud-est asiatico, ma non solo, intere stanze piene di cellulari, tutti quanti collegati in serie
2: ad un
1: che fa a ripetizione vedere quella roba lì. In realtà, visto che poi non so, sono 100.000 utenze che guardano quel video là, ci sta pure che 100.000 utenze si sentono la stessa canzone 4-5 volte nell'arco della giornata, e ecco là che è anche quasi impossibile, se non fosse funzionale al mercato questa roba, naturalmente. E quindi vabbè, dai, insomma, avete capito quello che volevo dire, no?
2: Sì,
1: e
2: infatti nulla di nuovo poi.
0: Sì, sì, non posso che confermare le parole del presidente, perché al primo posto abbiamo Shiva con questo disco,
1: vedi,
0: dal titolo
1: strano.
0: Eh sì, dal titolo bellissimo Vangelo.
1: Quindi
0: il Vangelo di Shiva.
1: Che te possi cercare.
0: Al secondo posto, una nuova entrata.
2: Shiva è una divinità.
0: Adesso non mettere troppa carne al fuoco, insomma. queste persone sono un po' confuse in genere. Comunque, insomma, al secondo posto abbiamo questa nuova entrata di Madame con Disincanto.
1: Disincanto.
0: Sì, insomma, è uscito il disco nuovo, è passato
1: allora,
0: anni di
1: fallo, dillo che ti è piaciuto questo disco, che io lo so.
0: No, ancora non l'ho sentito.
1: Guarda, dici sempre solo così. Allora, guarda, io posso dirvi, ascoltatori e ascoltatrici, che il direttore artistico dice le bugie.
0: No, no, comunque io appunto
2: guarda,
1: sì, lui piace
2: Madame.
1: Lui è un fan,
0: a me piace molto Madame, trovo che sia a un livello superiore di tutti questi altri cantanti, anche se insomma.
2: Io questa cosa
1: anche se insomma non ci vuole tanto.
0: No, no, ha avuto un periodo, no, beh, certo, anche quello è vero, non ci vuole tanto, però insomma ha avuto un periodo, diciamo, di difficoltà, è stata in cura psicologica, non so come si dice, per un paio d'anni. Ci e insomma adesso è tornata molto più arrabbiata di prima, quindi,
1: questo ci
0: insomma,
1: fa piacere, non che si arrabbia,
0: speriamo, ma speriamo che insomma abbia preso coscienza della situazione. Al terzo posto,
1: classifica, hai ragione.
0: Al terzo posto Tutto è possibile, Geolier, insomma, anche qui
1: sì, d'altronde lui è terzo.
0: Al quarto posto 78 settimane,
1: Olly.
0: Tutta vita sempre Olly.
1: Tutta vita su una pinna, su una ruota con una pinna.
0: Vabbè, insomma, al quarto posto, 78esima settimana.
1: Olly era vinto, cioè, ha vinto Sanremo l'altro anno con sta canzone. Cioè, quindi è un anno.
0: No, pensa... questo è l'album intero, perché la canzone è Balorda Nostalgia. Vabbè, che ricordo io,
1: che ti ricorda Sanremo.
0: Tutte le mattine me l'ascolto proprio appena sveglio, insomma. E allora mi aiuta tantissimo. Al quinto posto Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: Sì, ha fatto un flash mob, va bene. Ciao Achillone, lo so che ci senti sempre, ci vuoi bene, sostieni la radio.
0: Al sesto posto anche Gli eroi muoiono, Kid Yugi, insomma.
1: Kid Yugi.
0: Al settimo posto, grande sorpresa, perché c'è questo disco che si chiama Debi Tirar Mas Fotos, di questo Bad Bunny.
1: Sì, quante settimane?
0: 68. Niente male.
1: Quindi se la gioca Olly. Quant'è Olly? Olly invece 67.
0: Gli italiani ascoltano Olly e Bad Bunny in prevalenza.
1: Senti, ma quante settimane anche... di differenza c'hanno?
0: 68 contro dov'è? 78, insomma.
1: Quindi sta vincendo Olly di gran numero.
0: Eh beh, certamente,
1: azzi,
0: insomma.
1: Azzi.
0: Al quinto posto abbiamo Arti 5 con La bella vita. Complimenti.
1: Anche lui
0: 56 settimane,
1: sulla,
0: insomma, non è male.
1: Su una pinna sempre pure lui.
0: Certo. Abbiamo al nono posto la prima voce non italica, che sono
1: Bad Bunny. C'era
0: Bad Bunny, ormai proprio che
1: è vero, adesso lo insultiamo,
0: naturalizzato ormai, insomma.
1: Esatto.
0: E abbiamo i BTS con Arirang
1: Bondage Tetra Masculine.
0: No, non so, sono K-pop coreano.
1: K-pop coreano. Decimo posto, senti, non ci stanno i Colors?
0: No, al
1: allora voi dovete sapere che il direttore artistico mi ha chiamato per dirmi infatti, non so,
0: insomma,
1: se hai
0: una
1: ascoltato.
0: Novità bellissima di questo pezzo reggae meraviglioso che si chiama Rolling Stones.
1: Vale, messo in scaletta oggi?
0: Purtroppo no, non ho avuto tempo, insomma,
1: perché sta appunto... solo su Spotify.
0: E ricordiamo, insomma, un pezzo reggae addirittura dei Colors, che ricordiamo la loro partecipazione a un bellissimo concerto che hanno fatto una domenica fa a Piazza del Popolo, che non ricordo in quale occasione.
1: E
0: manca solamente il decimo posto, che
1: ma
0: di Blanco.
1: Questo è il mio Blanco.
2: Comunque ho trovato la classifica di CD vinili e musica sera.
1: L'hanno nascosta, diretto?
2: L'hanno nascosta.
0: Hanno fatto bene, insomma.
1: Rispetto alla Ionda Rossa hanno voluto pasta e merda. Confindustria, infami.
2: Comunque niente di che, c'è Arisa con Fotomossa al terzo posto.
1: Oh, questo ci fa piacere.
0: Posto,
1: ci fa piacere che Arisa comunque.
2: Michele Bravi, lo conoscete questo?
0: Come no? Michele Bravi.
1: Michele Bravi è pizzettaro che sta all'angolo.
0: Famosissimo, Michele Bravi, è uscito questo disco casino nuovo, da Cosmo, poco, chiaramente.
1: Sta a dire vero?
0: Sì. No,
2: beh, al decimo posto i Pink Floyd. E all'undicesimo Mina.
1: Undicesimo Mira, vabbè.
0: No, l'unica cosa che volevo aggiungere in questa classifica, appunto, cioè che sono tutti italiani, per trovare, dopo appunto i BTS e Bad Bunny, per trovare altri non italiani che non siano i soliti Marracash, Nido La Piaga, Sfera Ebbasta, dobbiamo arrivare fino alla posizione, me lo so persa, 22, Justin Bieber con Purpose.
1: Che culo.
0: Ancora,
1: basta, che c'è,
0: sì, anche ha un altro disco anche alla posizione 27. E l'unico altro straniero che appunto, no, vedo qua David Guetta. È uscito,
2: credo, visto, è italiano,
0: insomma, sì. No, David Guetta non credo sia italiano, proprio, insomma.
2: Non è quel DJ.
0: No. Sì, però non trovo più il buon
1: è quel DJ che a proposito di DJ
0: West.
1: Sì, io comunque volevo dire che non abbiamo parlato dell'entrismo di Renzi sulla Salis genovese che ha fatto il rave in piazza con Charlotte DeWitt. Allora momento polemica, nel frattempo prepara una canzone perché dopo questa scoppiano le bombe qua dentro. Allora io dico Matteo Renzi che sta facendo una capocella ultimamente, si sta prestando a varie buffonate a destra e a sinistra, far simpatico, fai battute alla Meloni in aula, sta architetta sta roba contro le primarie del centrosinistra.
2: Non mi appassiona,
1: io adoro, io adoro. E alla fine, pure il rave legalizzato a Genova in piazza, che per quanto mi riguarda, comunque, meglio un festone del genere piuttosto che le parate militari di mortacci vostri, che costano molto di più e fanno divertire molto meno gente, anzi, danno molto più fastidio. E niente, comunque, volevo fare solamente. Questo appunto che Renzi
2: è contrario alle primarie.
1: È contrario alle primarie e quindi la Salis sembra che gli va dietro e la sinistra riparta da non lo so da chi.
2: Perché la Salis dovrebbe essere nominata senza primarie, ne sa.
1: Ma visto che adesso c'è Renzi dietro, quindi Berlusconi, nel senso, dove andremo a finire? Sarà il momento in cui forse invece il PD sarebbe ora che chiude i battenti, si sposta direttamente a destra, così stiamo.
0: Ma secondo me, insomma, Fratelli d'Italia si opporrebbe alla chiusura del PD, perché insomma il maggiore sostenitore a quanto
1: sì,
0: pare.
1: Sì, effettivamente potrebbe. Che... infatti è per quello che non chiude.
2: Mi sono perso, che c'entra con la musica questo?
1: C'era
0: Charlotte DeWitt, che è una grandissima DJ molto famosa.
2: Ah, sì.
1: Presidente.
2: Adesso ricordo.
1: Comunque, niente. Allora. La classifica abbiamo fatto, il pensiero non abbiamo fatto.
0: Vogliamo passare questo pezzo appena uscito da poco, sempre appunto che parla ancora di 420, oppure preferisci?
1: Assolutamente, dai, famo tu spicci, va.
0: Dai.
3: Oh, ma c'hai il cannabis in macchina, hashish, cioè, dove ce l'hai? Senti il motore, ragazzo, tira fuori sta hashish.
4: Ho bisogno d'aiuto, fermate la macchina, poi sono stato 2% a bordo, non me la vuole consegnare, se non do gli hashish,
5: ehi, ehi, ehi.

0: E allora rientriamo. Insomma, intanto diciamo che c'è DJ Baro insieme a Danno, Enzi, Gas e Defa Beat.
1: Bombo Glatt e Big Up.
2: Fate un speech anche alla radio, venite domani a
0: anche
2: stasera.
1: Piazza Lucidetta. Sì. Stasera. Allora, stasera alle 21:30 c'è
2: il banchetto stasera.
1: Non lo so, sì, probabilmente c'è il banchetto, c'è la diretta della radio da Piazza Nuccitelli dove ci sarà lo spettacolo di Zulu con la violinista che adesso mi sfugge il nome, che si chiama Violenti, quindi Zulu Violenti, passate, sostenete la radio. Già da stasera e da domani troverete i flyer con il programma della festa di Radio Onda Rossa. Siete contenti e siete contente, e soprattutto è aperto il radio abbonamento. Quindi qual è il momento migliore?
0: È importantissimo, la cosa più importante non l'abbiamo detto.
1: Qual è il momento migliore per venire per fare il radio abbonamento? Se non il 25 aprile
0: esatto,
1: al Pigneto con Radio Onda Rossa, quindi venite
0: e comunque se non lo potete fare subito dal banchetto, basta andare sul sito della radio, trovate un bellissimo banner che vi spiega come fare il radioabbonamento.
1: Allora, noi ci avremmo un'ultima canzone che però, anzi le ultime due canzoni, perché poi c'è arrivata la mail di Baron Essi,
0: perché era Spotify, insomma.
1: Non c'è arrivata, non mi hai detto che è arrivata adesso?
0: Eh sì, ma era sempre Spotify.
2: No, sì.
1: Ma non c'ha capito niente là.
0: Vabbè, ma neanche noi, insomma, non è che
1: guarda, secondo me
2: abbiamo detto che lo manderemo la prossima settimana.
0: Esatto,
1: in qualche modo faremo, dai, va bene. Comunque,
0: quindi salutiamo.
1: Un saluto, come
0: magari
1: sempre.
0: Invece della sigla, questa settimana passiamo questo pezzo.
1: Niente,
0: così
1: passa questo pezzo.
0: No, vabbè, perché
1: passa
0: la sigla, non ce l'ho pronta.
1: Ah, passa questo pezzo per la sigla più bella del mondo. Ve la sentite settimana prossima.
0: Esatto.
1: E settimana prossima, che poi venerdì, che è 1° maggio. Siamo al forte, infatti. Settimana prossima saremo
0: al forte.
1: Potremmo fare una diretta, la faremo sapere dal forte.
0: Ma sarà un po' complicato.
1: Intanto stiamo insieme, stiamo in diretta.
2: 1° maggio.
1: 1° maggio. Tanti auguri al Forte Prenestino.
2: A che ora ci stava al forte?
1: Il forte aprirà alle 11 con i Pink Puffers. Entreremo tutti quanti insieme dal cancello con i Pink Puffers, che insomma la street band che conoscete sicuramente.
0: Senti, mi ripeti un attimo il nome, per favore.
1: Pink Puffers, adesso ci sono riuscito perché prima stavo pensando ad altre cose. Quindi Pink Puffers alle 11 fino a chiusura, poi venite e ci trovate nei sotterranei, dove ci sarà la mostra appunto sotterranea, dove si raccontano 40 anni di Forte Prenestina attraverso fotografie, attraverso manifesti di concerti. Io, per dire, ho scoperto che gli Special, uno dei miei gruppi preferiti, hanno suonato a Forte Prenestino. Io manco lo sapevo, porco due. Tu ci sei andato diretto?
0: No.
1: Perché infatti ma lo sanno tutti che tu di musica non ci capisci nulla, infatti.
0: Insomma.
1: Dai, dobbiamo passare.
2: Io non me li ricordo, ma può essere che ci stavo.
1: Coloro che non esistono devono fare degli interventi. Quindi mettiamo l'ultima canzone e ci sentiamo settimana prossima. Come al solito.
0: Ciao a tutti.
1: Un abbraccio. E un speranzoso augurio che ci vediamo presto al di fuori dai gabbi a chi non gode la libertà personale.
0: Insomma, un abbraccio fortissimo ai prigionieri e alle prigioniere. Ciao.
1: Quindi, ultima canzone, ci sentiamo la prossima e stacchiamo. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Che succede? Che succede? Hai sbagliato canzone, secondo me.
0: Canzone. Vabbè, succede, insomma, mo ci riproviamo.
2: Li salutiamo.
1: Li salutiamo? No, sì. Ci sentiamo settimana prossima dal Forte Prenestino. Tanti auguri a Forte Prenestino, 40 anni. E soprattutto
2: domani 25 aprile venite,
1: e soprattutto entriamo nel mese della festa dei 49 anni della Onda Rossa, porco due, regà. E che festone, venite a vedere il flyer, dove venite a Pigneto a prenderlo, non lo so se già.
0: E mi raccomando, sostenetelo, perché insomma avete capito che
1: c'è una line up alla festa da paura, porco due.
0: Niente.
1: Non potete capire.
0: È partito finalmente.
1: Ciao, ci sentiamo settimana prossima.

0: con il vivo di questa puntata, o meglio il vivo solo in parte, nel senso che la questione sarà proprio il conflitto, o quantomeno la contesa, ecco, di alcune risorse tra soggetti vivi e soggetti non vivi su internet. Tu che dici? Soggetti solo perché non sono vivi, mancano quindi la possibilità di processare il carbonio, non dovrebbero avere accesso alle pagine web?
1: Sono, diciamo, un nostro amico che ha scritto un libro su questo, probabilmente gli amerebbe essere i tecnici, magari.
0: Sono anche loro esseri,
1: però,
0: sì,
1: però. Vivi, non vivi, insomma, no, non lo so. Diciamo.
0: Abbiamo qui un esperto.
1: Automatici, ecco.
0: Abbiamo qui un esperto proprio della questione del vivente, no? Per parlarci del se un bot è vivo. Cioè, se non è il virus, siamo in dubbio se è vivo o non vivo.
2: Il bot si chiama borderline. Il bot. Beh, il bot magari no, quello originale, ma
0: che è quello, insomma, fatto in perla, diciamo.
2: Sì, esatto, quello fatto bene e quello fatto in perla.
0: Sì.
2: Quello in realtà è una forma di vita particolare, perché in realtà sì, è il linguaggio che è vivo, quindi se tu sei l'insieme, è tipo il formicaio.
0: Sì. Ho spesso l'impressione che si tratti di un formicaio,
2: esatto,
0: quando leggo il codice di quella roba.
1: Anche no, quando non è offuscato, immagino.
0: Oddio, c'è anche quello non offuscato?
2: No, quello che tu chiami offuscato è quello non offuscato, poi c'è quello offuscato veramente.
1: A quello mi riferivo.
0: Lì, allora,
2: no, però dico, i bot moderni, quelli fatti con l'IA, se tu gli chiedi se sono vivi o no, quelli ti rispondono, quindi sono vivi.
0: È giusto.
2: E quindi hanno dei diritti, e quindi non possiamo. Tutto il discorso con cui avete partito è già discriminatorio.
1: No, esatto. Vabbè, tu hai aperto proprio una voragine di ragionamenti su questa questione. Allora, se le AI hanno
0: anche
1: diritti.
0: Il primo è diritto,
1: finito,
0: è proprio quello all'informazione, no? È un diritto basilare per
2: se tu dici che un bot è vivo, ha sicuramente diritto all'informazione, quindi si può informare.
1: Vabbè, diciamo che se c'è un diritto che si è preso, è proprio quello a prendersi tutta l'informazione presente sul web, perché insomma questo fanno quelli, insomma.
0: E così è questa, diciamo, è la vera notizia del non proprio del giorno, perché non è è comunque una notizia fresca, ma diciamo è arrivata una conferma che si aspettava da tempo, che forse non si aspettava così in fretta, cioè il fatto che iniziano a esserci i primi indici che dicono che il numero di richieste fatte da agenti automatici in generale, quindi ogni categoria di bot, quindi traffico che non viene direttamente svolto da esseri umani, questa cifra ha superato ormai il 50% del traffico mondiale, quindi in pratica si può dire che i bot fanno più traffico degli umani. Questo, naturalmente il traguardo è simbolico, non è che invece stavano al 49 cambiava niente, stavano al 49.
1: No, però insomma, però, siamo intorno al 60, quindi.
0: Tra l'altro, però ci parlano di un dato che è in una crescita continua e molto rapida. E che comunque, diciamo, non lascia tutto quanto com'è, non è soltanto un orpello da raccontare, ma si inserisce anche in altri contesti. Non so se vuoi darci innanzitutto qualche osservazione.
1: Sì, allora facciamo, io direi, diciamo bene questa storia del traffico dei bot che ha superato il traffico generato dagli umani. E la notizia è stata data da Matthew Prince, che è il CEO di Cloudflare, che è una delle più grandi CDN esistenti.
0: Abbiamo parlato spesso per parlare di DNS.
2: E sono stati nominati DNS pure in questa puntata.
0: Sì.
2: Aspettavamo.
0: Ma non si occupa solo di DNS, ma anche di altro.
1: No, ovviamente la CDN si occupa di distribuire contenuti diminuendo la latenza tra la richiesta e il momento in cui viene erogato questo contenuto, fa un sacco di altre cose. Comunque, insomma, ha un osservatorio privilegiato su quello che è il traffico internet, e quindi lui ha dato questa notizia nel corso di veramente ne ha parlato due volte a breve distanza l'uno dall'altro. Prima, durante una conferenza, ha detto che entro il 2027 ci sarebbe stata questa soglia per cui i bot avrebbero superato gli umani nel traffico, nella generazione del traffico di internet, e poi in una successiva intervista ha detto no, in realtà è già successo. E peraltro noi lo possiamo verificare perché Cloudflare espone delle statistiche in tempo reale, peraltro, e quindi noi siamo figurati, siamo andati a vedere e abbiamo verificato che effettivamente, almeno secondo i dati e le statistiche pubblicate da Cloudflare, è così, è vero. I bot, il traffico generato dai bot ha superato ormai stabilmente il traffico generato dagli esseri umani. Ora,
0: nello specifico parliamo del numero di richieste che è stato fatto, quindi sì, in realtà letteralmente non del traffico che invece esprime in byte, ma la notizia riporterà come il traffico fatto. Vabbè, sorvoliamo.
1: Sì, sono le richieste fatte di pagine HTML. Sì. Poi, questo sì. È. E,

0: del traffico, sempre inteso nel, come l'abbiamo inteso adesso, quindi delle richieste di pagina HTML. Che cos'è che è cambiato in questi ultimi anni e soprattutto in questi 2-3 anni? È cambiato il fatto che, oltre ad esserci i crawler che indicizzano i motori di ricerca, oltre ad esserci i crawler che si scaricano i contenuti interi di siti per addestrare le intelligenze artificiali, i modelli LLM, sono stati introdotti gli agenti di intelligenza artificiale. Ora, un agente di intelligenza artificiale, basandosi proprio sui modelli LLM, quindi sull'intelligenza artificiale generativa, se lo può fare utilizzando questi strumenti più o meno chiunque abbia un computer personale. L'esempio tipico dell'agente AI che si fa l'utente medio che ha voglia di giocare con queste robe è quello per cui voglio andare in vacanza in Giamaica, ammesso che ci sia ancora qualcuno che voglia andare in vacanza in Giamaica, e quindi voglio trovare il volo più conveniente, che vuol dire più economico, con meno scali, con una serie di parametri. Beh, questo lavoro, invece che farlo io consultando tipo 5-10 siti ogni giorno, posso impostare un agente di intelligenza artificiale che lo fa al posto mio e mi invia il risultato di questa esplorazione, il che significa che invece che esplorare 5-10 siti ogni giorno, ammesso che io ci arrivi ad esplorare 10 siti ogni giorno manualmente, perché non sono pochi, un agente IA può arrivare ad esplorarne 5-10.000. E quindi ecco spiegato, diciamo, secondo Matthew Prince, il motivo per cui c'è stato questa enorme crescita di richieste da parte di bot.
1: Eh sì, anche perché tra l'altro hai fatto un buon esempio, no? Perché magari molte persone potranno pensare, ma in realtà il caso che hai fatto sembra proprio un cattivo esempio, perché è pieno di siti e servizi che, siccome la domanda che hai fatto è molto specializzata, certo, affrontano già il problema, anche perché ha tutti quanti ingredienti per essere il tipo di argomento, perché comunque i soldi in ballo non sono pochi, no? Non stiamo risparmiando su un paio di calzini, ma su un lungo viaggio. Tutte le persone vogliono trovare una buona offerta, perché risparmiare il 10% vuol dire magari risparmiare una buona quantità di soldi. Quindi sono dei siti specializzati, no, che ti offrono questa cosa come servizio, e probabilmente lo fanno in maniera tutto sommato abbastanza efficiente, sia dal loro punto di vista, diciamo, di business, ma anche dal punto di vista tecnico. Probabilmente hanno dei buoni metodi per avere delle informazioni sempre aggiornate, magari connettendosi direttamente con i siti delle compagnie aeree o cose del genere, quindi accedono, sì, direttamente ai dati interessanti. Invece questi sistemi che stiamo vedendo adesso sono notoriamente pessimi nel gestire questo tipo di efficienze. Alcune dei casi in cui questo è stato particolarmente evidente sono stati, per esempio, i casi di OpenStreetMap e di Wikimedia, ma sì, ce ne sono veramente molti altri. Questi casi sono particolarmente rivelatori, perché si tratta di dei progetti che sono, diciamo, molto aperti per loro natura, quindi non viene in alcun modo respinta la possibilità anche di soggetti automatici di scaricare i loro dati, e anzi tipicamente spesso vengono offerti in delle maniere pratiche per chi volesse scaricarli in massa. Quindi se tu ti vuoi scaricare tutta Wikipedia, in realtà non hai bisogno di farti un crawler. La parola che hai detto tu, un crawler è l'equivalente automatizzato di una persona che fa quello che fate la sera quando siete stanchi: apri Wikipedia per guardare una cosa e poi non smetti mai più di cliccare, no, alle prossime pagine.
0: Ha la dipendenza pure Wikipedia, allora?
1: Questa è la mia ipotesi, diciamo, io non ne ho nessun dubbio per quanto mi riguarda.
2: Ne avrei anch'io, senza problemi.
1: Un crawler è un oggetto automatico che fa questa cosa e ne ha tutte quante le pagine. Non è un modo efficiente di scaricare Wikipedia. Se voi volete scaricarvi tutta Wikipedia vi dà l'archivio, è un file ovviamente molto grande, saranno, non lo so, giga e giga di materiale, ma ve lo danno tra l'altro nel formato che vi pare. Lo vuoi senza le immagini? Vuoi solo la versione italiana? Vuoi solo le 100.000 pagine più importanti? No, quindi sorvolando su quelle che sono incomplete, te le dà, diciamo, perfetti come dati. Similmente vale per OpenStreetMap. Questo, diciamo, sarebbe ideale per un bot, in generale per chi volesse fare ricerca, no, su questo archivio di dati, e tuttavia si osserva che i bot non lo fanno, non scaricano questi corpus di dati, ma invece scaricano i dati alla rinfusa.

0: Questo, il punto è che questo problema di efficienza per chi deve far gestire questi bot è irrilevante, cioè non gli cambia niente. E questa cosa pesa soltanto a chi gestisce i servizi. E quindi, no, diciamo, qui ci sono una serie di asimmetrie che vediamo che pesano. Quindi il punto è che chi gestisce i crawler non ha problemi di risorse, quindi può essere pochissimo efficiente, può puntare moltissimo sulla grande quantità di dati. E però il problema per cui questo è rilevante, per cui ne stiamo parlando, è che invece questo non è irrilevante per chi offre i servizi. Questo è vero sia delle grandi piattaforme del web ed è vero anche dei servizi autogestiti.
1: Quindi per l'infrastruttura, diciamo, questo tipo di inefficienza degli agenti AI diventa problematico per l'infrastruttura che tiene in piedi tutta l'architettura di internet, in particolare del web più che di internet, perché parliamo di traffico e richieste di HTML. Quindi a prescindere, come dicevi, da chi gestisce questa infrastruttura, cioè diciamo è un problema infrastrutturale per tutti. Chiaramente i grandi player dell'IA o dei data center hanno più mezzi per far fronte a questo problema infrastrutturale rispetto a chi magari c'ha un piccolo server o addirittura un self-hosting dentro casa, insomma.
0: Certo, sì, naturalmente c'è una grossa differenza da questo punto di vista, sia nella scala dei problemi che si hanno e sia del genere di risposte che si vedono. Quindi andiamo a guardarle. Su alcune, Gerata la puntata scorsa, non parlava delle stesse cose, questo è un fatto particolare che vi chiediamo scusa. Non è esattamente questo argomento, però comunque era simile. Visto che tu hai strabuzzato gli occhi, ci tengo a chiarirlo. Parlavamo infatti della chiusura dell'ecosistema di Google, no? Che con i suoi servizi cerca sempre maggiormente, di Google su Android nello specifico, cerca di blindare l'associazione tra un account Google, una persona, un device. Qui non parliamo della stessa cosa, ma parliamo del fatto che ReCAPTCHA, che è di Google, ricordiamo, uno dei prodotti di successo di Google, perché Google se l'è comprata, nel senso
1: non l'ha inventata lui.
2: Come la tradizione, no.
0: Come la tradizione
2: dei prodotti di punta di queste big.
0: Eh sì, dopo il PageRank pochissime cose interessanti vengono da lì. Quindi ReCAPTCHA,
1: sì. Che non è più usato il PageRank. La cosa buona avevano fatta e non la usano più.
0: Sì, si trattava, diciamo, dell'innovazione principale dell'algoritmo
1: di ricerca.
2: Noto con dispiacere che state ignorando delle perle come Hangout, Google Plus, eccetera.
0: No? Guarda, io non volevo ignorare Hangout, ma mi sa che l'hanno chiuso da 15 anni.
2: E che il resto del mondo l'ha ignorato, questo è il problema.
0: Sì, vedo anche che tu non hai citato Orkut.
2: Che quello era ignorato da anche molti altri.
0: Esatto. ReCAPTCHA è quel coso che vi fa cliccare sugli idranti, no? Quando voi
2: da qualche biciclette sulle strisce pedonali.
0: Sulle biciclette, strisce pedonali, no? I
1: semafori,
0: camion.
1: No?
0: Avete capito. Cioè che cos'è che fa? E che molti anni fa ti faceva scrivere due parole. Potreste magari ricordarvi, una scansionata da un libro, una generata automaticamente. Insomma, ReCAPTCHA è un sistema che ti permette di. Diciamo, è un CAPTCHA ed è offerto come servizio in maniera gratuita o a pagamento in base, diciamo, no, al tipo di offerta a cui stai accedendo. Quindi il CAPTCHA è un sistema che ti distingue gli umani dalle macchine. Questa è la promessa ti fanno.
1: La finalità ufficiale è di distinguere una richiesta che proviene da un bot da una richiesta che proviene da un umano.
0: Sì, questo ci somma il fatto che, diciamo, ReCAPTCHA, se vogliamo proprio l'innovazione dell'azienda che poi sarà comprata da Google, era il fatto che loro hanno detto: ma io, mentre gli utenti fanno questa cosa un po' fino a se stessa, io faccio che mi diano in realtà anche dei dati che valgono un pochino, e quindi facciano scansionare del testo che loro altrimenti non riuscivano a scansionare.
1: Sì, non solo. Cioè,
0: questo adesso continuiamo a vederlo, cioè questa cosa degli idranti, immagino che l'avete capito, che siete voi che taggate Google.
1: Esatto. No? Cioè è il lavoro, qui ne abbiamo parlato tante volte, di questo ne abbiamo parlato.
0: Sì.
1: Cioè il lavoro che fanno degli umani per etichettare delle immagini in modo che poi la cosiddetta IA possa riconoscere quell'immagine come un idrante nel caso specifico, l'abbiamo fatto tutti quanti tante volte gratuitamente, ogni volta che facevamo che eseguivamo un reCAPTCHA.
0: Sì. Quindi. Come funziona? Il trucco è molto semplice, no? Lì basta che ci dà un quesito di cui una parte delle risposte già le sa e altre effettivamente genuinamente non le sa, quindi in realtà ci sono alcuni errori che se non li facciamo non è in grado di capire.
1: No.
0: Ma statisticamente questo è rilevante perché siccome tu non lo sai quali sono e comunque di fronte a questo compito noioso alla fine comunque lo fai perché non hai molta scelta, li segni tutti gli idranti,
1: certo,
0: e quindi alla fine in media questo sarà un risultato efficace,
1: sempre perché è una questione statistica, quindi mediamente l'efficacia della nostra taggatura aiuterà all'addestramento del riconoscimento di immagini di Google.
0: Ora il problema è che i CAPTCHA si sa che da molto tempo sono una strategia perdente, perché risolvere i CAPTCHA in maniera automatica
1: rispetto allo scopo ufficiale,
0: rispetto
1: cioè
0: allo scopo ufficiale,
1: la distinzione tra bot e umani,
0: giusto, rispetto a questo obiettivo il CAPTCHA è una tecnologia che ormai si considera che da molto tempo, a meno che non escano delle buone innovazioni, è in fallimento. Perché? Perché il punto è che i quesiti, per poter essere fatti in modo tale che non siano risolvibili da un bot, devono diventare sempre più difficili, e questo probabilmente l'avrete anche notato, ma diventa più complicato a livello che il problema dell'accessibilità, che c'è sempre stato sui CAPTCHA naturalmente, no? Perché che ovviamente risolverli se siete ipovedenti è particolarmente complicato, oppure no, invece con una forma di dislessia o cose del genere è piuttosto complicato,
1: sì,
0: e le versioni alternative accessibili non sono diverse.
1: Ti interrompo di nuovo,
0: sì.
1: Cioè, ci sono fior fior di esperti di accessibilità che denunciano da tempo il fatto che questo genere di sistemi in realtà non servono per distinguere un bot da un umano, ma servono a distinguere un normodotato da una persona con disabilità. Questa è la questione, per cui un bot riesce a risolvere un CAPTCHA, un ipovedente no.
0: Sì. Ecco. Sì, esatto, il bot spesso riesce a contare tra come se fosse normodotato.
1: Esatto, come se.
0: Quindi diciamo il CAPTCHA non è efficace, questo è noto. Ora, se tu vendi CAPTCHA e i CAPTCHA a un certo punto smettono di funzionare, che fai?
1: Mica chiudi l'azienda,
0: c'è una cosa che ancora no, è un flusso di entrate, magari da tenerselo buono. E quindi quello su cui stanno puntando, e quindi questa è la strategia che adesso indichiamo per Google, ma che tendenzialmente è il tipo di strategia che arriva dalle grandi aziende, è una strategia di stringere ancora maggiormente sul controllo, quindi di dire ok, quindi i CAPTCHA devono ancora poter fare molto di più, io per capire se sei un umano mi baso in realtà sempre su più cose. Questo estende un approccio che già vedevamo in realtà da molto tempo, cioè i CAPTCHA, benché noi li vediamo come dei quesiti da risolvere e li abbiamo sempre visti come dei quesiti da risolvere, in realtà non sono sempre stati soltanto dei quesiti da risolvere. Dopo faremo anche un esempio, diciamo, moderno e non soltanto antiquato, diciamo, di cui potreste aver avuto esperienza. Ma diciamo, quello che fanno i CAPTCHA è anche di dire ok, ma tu da quale IP vieni? Da un computer che mi risulta sospetto per qualsivoglia motivo? Perché se tu mi vieni da un IP kazako, ma mi stai cercando le cose in lingua, no? Non lo so, serba, allora questo è un po' strano, e questo aumenta la possibilità, no, che tu, no, in qualche modo in un sistema, diciamo, graduatorie interne che noi non vediamo, no, quante richieste mi hai fatto nell'ultima ora? Se hai fatto un po' troppe richieste rispetto a quelle che una persona singola fa, allora anche questo, no, aggiunge dei punti, no, e ti fa sembrare sempre di più una macchina, e quindi poi a quel punto ti fa una quantità di domande sempre più alta. Vi potrebbe essere magari capitato che a volte i CAPTCHA sono più semplici, a volte più difficili, a volte i CAPTCHA basta che risolvi una schermata e basta, e a volte hai l'impressione di aver trovato un nuovo passatempo per la serata, perché no, dopo aver risolto tutti gli idranti, ora c'è, risolvimi ancora gli idranti, poi tutti i bus, poi tutte le strisce pedonali. Hai visto una parte di mondo, diciamo, dentro ai CAPTCHA, quindi di continuare. Chiaramente l'idea, perché vi è capitato, non ve lo dicono, cioè non vi dice se è perché alla schermata di prima avete sbagliato, che immagino che potrebbe essere stato pensiero,
1: sì, ma
0: e magari
1: no.
0: Non è così,
1: magari è andata così, ma invece magari
0: è che stavate usando una VPN, no? O che eravate su una rete, come si dice, residenziale, ma che inaspettatamente quel giorno faceva più richieste del solito perché c'era la festa a casa di un amico vostro, no? O cose del genere.
1: Sì, sì, sì.
0: una serie di parametri di cui voi non avete assolutamente idea, e nemmeno noi ovviamente, però questa è la cosa. Ora, l'ultima che vogliono mettere è aggiungere l'utilizzo della fotocamera come come ulteriore segno di
1: riconoscimento del tuo essere umano.
0: Sì, in cui vi chiederebbero, questo è quello che pare che faranno, di inquadrare la vostra mano e muoverla. Quindi facendo un breve video della vostra mano.
1: Quindi accendere la telecamera, fate un video della mano, muovetela.
0: Sì, questo richiede ovviamente di avere una mano che non ingessata, tra l'altro, nel senso, una mano ben funzionale. È di nuovo un sistema abilista.
1: Esatto, di nuovo siamo lì.
0: Sì, è un sistema abilista e ovviamente è una scansione biometrica. Cioè, ok, non sono gli occhi, non è la faccia, ma è ovviamente una scansione biometrica.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché ovviamente, no, come dire, non è che basta fare una foto con una mano qualsiasi, no? Bisogna fare probabilmente dei gesti specifici che ci chiederà di fare. Questo,
1: certo.
0: Da una parte continua ad aggiungere punti a quanto questo sistema è abilista, e dall'altro in qualche modo sta cercando un'unicità che un bot non saprebbe rifare, no? Questa che lo chiamano il riconoscimento dell'essere vivi, no? E così torniamo, no, al modo in cui abbiamo aperto la puntata di oggi. Quindi questo è il tipo di strategia, voi capite bene.
1: Perché questo è quello che hanno annunciato e che mi pare che stiano sperimentando negli Stati Uniti. Ancora non sono arrivati in Europa, ma insomma è questione di pochissimo tempo. Ma c'è un altro innovazione dei CAPTCHA che invece sono già arrivati in Europa. E è quello per cui tu prima risolvi il tuo bel quadrantino con gli idranti o con le strisce pedonali o quel che sia, ma poi ci può essere il caso in cui vieni inviato ad un livello superiore, per cui il CAPTCHA ti mostra un QR code che tu devi inquadrare ovviamente con il tuo smartphone, che come sappiamo è molto più preciso nell'individuazione della corrispondenza device persona, insomma. Ma non solo, perché fare in modo che l'inquadrare il QR code vada a buon fine, tu devi aver installato all'interno, per i sistemi Android, del tuo smartphone i Google Play Services, non è possibile utilizzare questo sistema con dei dispositivi Android ma non Google. E quindi di nuovo tutta questa tentativo di soluzione del problema del distinguere l'umano dal bot, ancora una volta si fa stringente sul riconoscimento e quindi in ultima analisi sul controllo della singola persona, del chi sei veramente. E questo ha a che fare, tutto sommato, ma poi ne parleremo forse in un'altra puntata, sulla questione della verifica dell'età. Quindi se sei maggiorenne o non sei maggiorenne, cosa che peraltro hanno iniziato a fare anche i chatbot, i sistemi di intelligenza artificiale generativa, so per certo di Claude e ChatGPT che in alcuni casi, anche lì non si è capito bene quando, ma lo fanno. Scusa, t'ho interrotto, ma volevo per completare questa parte.
0: No, grazie per questo passaggio. Questo, diciamo, è il genere di approccio che abbiamo visto utilizzato dalle grandi aziende, che, diciamo, non ci sorprende particolarmente, visto che si allinea con un genere di cambiamenti che probabilmente sono intenzionate a fare, a prescindere da questo problema, che certo, comunque però è reale, il problema cioè del fatto che le richieste automatizzate sono sono una grossa questione da vari punti di vista. Probabilmente dal punto di vista di CAPTCHA in maniera diversa da come lo sono riguardo invece alle alternative che, diciamo, non hanno interessi di corporation così grandi, magari sono anche autogestite, ma anche se non sono autogestite fanno parte comunque di una porzione di web maggiormente indipendente, mettiamola così. Cambiano plani diversi. Per capirci, spesso RCAPTCHA quello che protegge non è tanto l'accesso a dei siti, ma l'accesso magari a delle funzioni specifiche, ma spesso però lo potreste trovare nel modulo di contatto, no? Voi avete il modulo, andate su un'azienda, no? Qualsiasi, gli chiedete un preventivo, un appuntamento per parlare, hanno il modulo di contatto, tu gli scrivi perché vuoi comprare, no? Vendono sedie, tu gli vuoi scrivere e spesso magari ti fa compilare il CAPTCHA. Il punto qual è? Il punto è che la possibilità di, la maggiore possibilità rispetto a prima, la maggiore facilità di avere degli agenti automatici che, se tu vendi sedie, gli dici fai così, scrivi ai principali 100 venditori di sedie nella mia regione e a tutti quanti riempigli la casella email di spam mandandogli una serie di richieste farlocche, così che a un certo punto, diciamo, il loro lavoro peggiori e questo gli faccia perdere la, no? E gli faccia sabotare la concorrenza. Queste due cose, siccome diventa facile, tu vuoi usare i CAPTCHA per questo motivo. Su un piano diverso invece riguarda appunto l'accesso a quelle parti web che sono un po' più indipendenti, a cui, diciamo, il tema dei crawler li ha impattati banalmente per la mera quantità di richieste di accesso. Prima vi ho fatto l'esempio di Wikimedia e OpenStreetMap, che sono state molto impattate da questo problema, questo diciamo, l'abbiamo spiegato,
1: lo hanno dichiarato loro poi.
0: Sì, lo hanno dichiarato, sì, senza mezzi termini, ma questo, diciamo, è un po' l'esperienza di chiunque gestisca dei server sul web. Se avete dei siti pubblici, le richieste, no, gli accessi al vostro sito sono decuplicati, decuplicati lo sparo a caso come numero, ma diciamo sono molto aumentati.
1: Significativamente aumentati.
0: Sono significativamente aumentati e in molti casi voi sostanzialmente lo sapete, no? Diciamo che quelle cose lì non sono aumentate davvero, perché magari avete delle altre forme di riscontro, quindi, no, magari se avete un vostro blog, no? È difficile capire, ma che ne so, se che non sono davvero aumentati i veri lettori. Però se per esempio avete un sito su cui, non so, le persone collaborano, no? E avete, che ne so, ostate un servizio di Etherpad, voi più o meno lo sapete quanti pad ostate. Se i pad ostati non sono aumentati, è improbabile, no, che poi gli accessi sono aumentati di 10 volte. Cioè, astrattamente è anche possibile, però non può essere. E così per una serie, no, di altri servizi, per cui si intuisce che non può che essere questa la spiegazione. E questo è proprio un problema tecnico, cioè, nel senso, le risorse che ti bastavano ora iniziano a non bastarti più, ti servono più risorse perché stai dando le tue pagine a dei crawler che, al di là del fatto di come la vedi, diciamo, in un certo senso ideologicamente, cioè se sei contento oppure no del fatto che i dati che tu hai messo nel tuo blog tutto dedicato al, non so, alla manifattura delle sedie artigianali, ma, diciamo, al di là del fatto se sei contento, il punto è proprio che il tuo VPS che ti sei comprato, il tuo serverino casalingo, inizia a stare ora più carico di quanto stava prima e ora non ti basta più. Quindi non ti basta più, quindi è interessante dire ok, forse voglio
1: non
0: limitare le richieste.
1: Più. Scusa, non ti basta più vuol dire che consuma più RAM, consuma più cicli di CPU, magari riempie di più i log e quindi pure l'hard disk comincia ad essere insufficiente, insomma, quindi
0: le risorse hardware non stanno bastando.
1: Cose proprio molto pratiche, insomma, sì, che possiamo capire tutti.
0: Sì, sì, potrebbe essere anche la banda che si riempie, anche forse è più raro, però potrebbe anche essere la banda che si riempie. E quindi poi peggiora l'esperienza, no? Perché che succede quando il vostro server diventa pieno, che va più lento? Va più lento, sì, certo, per i bot e quello chi se ne frega, ma va più lento anche per le persone che davvero volevano leggerlo. E quindi, diciamo, questo è un problema che potrebbe costringervi a comprare una cosa più potente e quindi a spendere di più. Quindi questo è un problema e il genere di risposte che stiamo vedendo più diffuse sono delle risposte, diciamo, in cui si vedono dei sistemi che bloccano i bot con un approccio che è quello del proof of work, diciamo. Adesso intanto vi dico una cosa che potreste aver visto, ve la descrivo graficamente. Cioè, voi potreste aver visto una schermata con un giallino che non è proprio seppia, è più chiaro del seppia, è ocra, fondo giallino, disegno di una ragazza gatto, diciamo, con una lente di ingrandimento. Non ho idea del perché questo tipo di grafica e ti fa aspettare un pochino. C'è la scritta in inglese, dice making sure you are not a bot, quindi ci stiamo assicurando che tu non sia un bot. Poi c'è una barra di caricamento, in genere potrebbe essere molto rapida a caricarsi, come anche più lunga, e poi vi porta al sito vero. Quindi questa cosa, se vi è comparsa, potrebbe essere stata un breve flash prima di vedere la pagina che davvero volevate vedere. Che cos'è questa cosa che si è caricata? È un approccio non basato sulla risoluzione di una cosa tecnica difficile da fare, cioè tecnica, diciamo, ma umanamente fattibile, manuale, riconoscere le immagini.
1: Un compito assegnato a degli umani,
0: sì.
1: Ma invece è
0: un compito assegnato a dei computer. Quello che sta dicendo quella pagina è che adesso il vostro computer deve eseguire un pochino di calcoli, di cui gli manda il risultato. Loro verificano che il risultato sia corretto, ok? E avendo verificato questa cosa, se l'esame è passato, potete entrare, ok? Questo è...
1: siete maturi.
0: Siete a posto. Questo è lo stesso approccio, sostanzialmente, diciamo, proof of work, è un concetto, vabbè, si è usato tante volte, ma è il genere di approccio che potreste aver sentito parlare per quanto riguarda i bitcoin, cioè il mining dei bitcoin non è altro che la risoluzione di un proof of work che, per capirci, è fine a se stesso. Cioè, poi bitcoin valgono delle cose, ma il genere di quesito che ti fanno risolvere non è un quesito interessante per l'avanzamento della scienza o qualsiasi altra cosa, è una cosa a caso, tipo, no, dice, dimmi la radice cubica di 7.900.000, no? Ma così, senso, perché voglio farti perdere il tempo. Se fai questa cosa, allora poi puoi entrare. E questo approccio, diciamo, ha una serie di problemi. Uno dei problemi che ha è un problema forse soltanto ideologico e non più realistico, ma anche degli aspetti reali. Cioè, il problema è che non puoi non supportare JavaScript, perché questo tipo di proof of work si implementa perché il tuo browser ha JavaScript implementato. Ora, questo mi rendo conto che sono come una cosa molto vaga a fine se stessa, perché tutti i browser hanno JavaScript.
1: Anche retro, diciamo.
0: Anche retro, ma arriverà un punto in cui invece questo non è più retro.
1: Tornerà
0: realistica. Sì. Cioè, il punto è che è vero che solamente per navigare su internet, al giorno d'oggi JavaScript deve essere abilitato, quindi la possibilità che voi abbiate un browser senza JavaScript e abbiate delle speranze di vedere dei siti è ridotta a zero, quindi questo non è un problema concretamente per voi. Però questo vuol dire, viceversa, che ogni altro utente che vuole scaricare magari la vostra pagina in maniera automatica, ma magari facciamo un esempio, diciamo che voi avete il vostro blog su WordPress, ok? Avete notato che il vostro blog è troppo preso di mira dai bot e quindi lo proteggete con questo sistema. Lo fate in una maniera molto semplice, quindi passano tutte quante le richieste attraverso questo sistema di scrematura. Questo vuol dire che però io, magari, che invece seguo il tuo blog tramite un feed reader, no? Come ho sentito parlare da cuore della linea della presa, che mi hanno spiegato che è la cosa giusta da fare perché è una cosa troppo bella da fare, ora questo non funziona, perché i feed reader non sono dei browser umani, sono dei sistemi che funzionano, una logica più semplice, e questo è per certi versi il loro bello, e questo vuol dire che ora i feed non funzionano più. Il problema non è irrisolvibile, basta dire che invece i feed fanno eccezione da quella regola, ma capite che ci sono una serie di casi che non sono così binari tra il esistono gli utenti con i browser e poi esistono i bot che sono sistemi automatici, ma che ci sono molti casi di sistemi automatici che non sono basati su dei browser e che vi potrebbe interessare mantenere.
1: E che non sono neanche dei bot, diciamo, che non sono degli agenti di IA. Ecco.
0: Sì, diciamo, questa cosa qui, se vogliamo, è anche, no, tornando alle domande filosofiche, cioè, ma che vuol dire le domande fatte direttamente agli umani? Perché io direttamente non l'ho mai fatta una richiesta HTTP, perché comunque uso un computer.
1: E oltre al computer c'è un browser che ci sta, quindi diciamo.
0: E a volte sul mio browser metto l'autoricarica su una pagina quando aspetto una cosa che esce, no?
1: Sì.
0: Quindi questa è una richiesta automatizzata, perché comunque, no? E ci metto tipo il suonino se la pagina cambia. Quindi io poi vado in bagno, no? Inizio, no? Poi in casa, appunto, sento din. Quindi è un bot la cosa che ho fatto? Non lo so se è un bot, e c'è una domanda, non ha una facile risposta, ma il punto è che ci sono dei casi d'uso che voi non volevate rompere e che questo sistema rompe. Ora si potrà dire, però questa non è che è colpa mia che l'ho messa, è colpa di quelli che hanno rotto internet, cioè vai a protestare con i vari Meta e dintorni, non avevo altra scelta, ho fatto così, e senz'altro la mia empatia è per chi si è visto costretto a fare questa mossa. Il secondo problema però di questi sistemi è il fatto che non è chiaro se siano efficaci, perché, e qui c'è il punto, di fatto noi che cos'è che stiamo dicendo? Stiamo dicendo: io posso distinguere gli umani dai bot gestiti da queste grandi società che raccolgono dati in questi grandi data center di cui spesso parliamo, perché gli umani hanno più risorse hardware. E questo è francamente singolare.
1: Esatto.
0: Cioè, da quando è, scusate, che no, nel senso che i miei amici hanno più risorse hardware di Meta
1: o di Google?
0: No, non, in genere non funziona così. Quelli hanno molte risorse hardware. Questo, certo, sicuramente fa sì che fare crawling per loro costi di più. Perché, diciamo, no, ve la dico in breve, per fare una richiesta ad una pagina di un sito lo si può fare in una maniera molto semplice, diciamo lo user agent, cioè il sistema che tu usi, può tanto essere un programmino davvero minuscolo, no, che gira in kilobyte di RAM, quanto può essere che lanci tutto Google Chrome e quello ti usa centinaia di mega di RAM.
1: Indovinate un po' qual è il sistema che usano questi grandi?
0: Usano di lanciare Google Chrome,
1: ovviamente,
0: ma anche perché, diciamo, molti altri siti non ti caricano se tu usi un sistema minimale, per cui è vero che esistono delle cose che tu puoi ancora vedere, no, del web, quello fatto bene, che funzionano bene anche se tu usi un programma minuscolo. Ma concretamente, se tu vuoi fare il crawling di ampie porzioni del web del giorno d'oggi, diciamo di dopo il 2015, tu devi usare se non un browser proprio completo come Google Chrome, ma comunque qualcosa che ci va molto vicino. E quindi a questo punto usano, diciamo, l'alternativa più completa, più supportata, che è Google Chrome. Questo vuol dire che questi sistemi non sono nemmeno particolarmente efficaci. Il punto è, in effetti, che non c'è una soluzione.
1: Scusami, questi sistemi ti riferisci ad Anubis?
0: Ad Anubis, per esempio. Anubis ho detto uno, ma ce ne sono altri.
1: Sì, sì, comunque, o simili, cioè quelli che verificano la quantità di potenza di calcolo del computer da cui proviene la richiesta.
0: Sì.
1: Questo.
0: Sì, questo tipo di approcci non è chiaro se siano particolarmente efficaci. Potrebbero essere che sono sufficientemente adatti comunque per diminuire un po' il traffico, questo perché magari alcuni invece dei bot che fermano non hanno, no, queste possibilità e sono più limitati. Questo, c'è una possibilità che questo accada, però diciamo che si intuisce il fatto che se anche funziona, probabilmente funziona per poco. Cioè è chiaro che la concentrazione delle risorse computazionali nelle mani dei data center continua ad aumentare e quindi il proof of work è esattamente il contrario di quello che si pensava. Questo in qualche modo c'era l'agenzia del Bitcoin, certo. Cioè sì. Quando abbiamo detto tipo, ma quindi posso fare dei soldi minando con il mio computer? Questo sembrava, no, per qualche secondo tipo, aspetta, ma quindi stiamo per diventare tutti ricchi? No, e le grandi aziende povere? E poi abbiamo capito
1: invece no.
0: Anche questa volta non andava così. Perché anche lì poi abbiamo visto, no, certo, crearsi grandi data center dedicati a questo scopo.
1: A minare, sì.
0: Insomma, il tema è sicuramente aperto, come avete capito, quindi non è che Google usa questo sistema biometrico che vi abbiamo detto, probabilmente anche perché si allinea con i suoi interessi, che è quello di acquisire dati anche proprio di tipo biometrico massivo, ma anche perché oggettivamente non è che ci sono molte altre soluzioni che funzionano particolarmente bene. Questo anche va detto, cioè non ci sono altre alternative ovvie al problema dell'aumento di questa quantità di dati. Ora,
1: quello di cambiare il modello di business in,
0: esatto,
1: generale.
0: Perché questo ci ha portato a chiederci, ma quindi in buona parte sicuramente il problema è il modello di business, perché questo aumento improvviso è sicuramente legato a questa corsa all'oro dell'intelligenza artificiale.
1: Esattamente.
0: Tuttavia va detto, ma come forse citavi anche prima, che questa corsa all'oro su internet noi l'abbiamo vista ripetutamente, perché i motori di ricerca sono una cosa che inizia a nascere già da anni, negli anni 90, no? Nei primi 2000 sono ancora molti e variegati i motori di ricerca, quindi diciamo non abbiamo ancora visto l'emergere di prima Yahoo e poi Google come leader mondiali del settore, no? Per cui c'erano i vari Altavista, che poi dopo diventa Yahoo. No? Google arriverà nel 98, ma per dire, sono entrati in Italia, la maggior parte dei vari portaloni grandi avevano il loro motore di ricerca, no? C'era SuperEva, c'era Arianna, c'era
1: più che motori di ricerca.
0: Beh, comunque facevano cerca. Cioè, andavi su libero.it e facevi cerca.
1: Comunque sì, diciamo che erano i sistemi di ricerca che c'erano in quegli anni, ecco.
0: Diciamo, no? Nel senso, spesso questi temi erano peggiori di Google, ma non è che erano infinitamente peggiori.
1: No.
0: C'era gente che li usava e comunque viveva sufficientemente bene.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché...
2: che non aveva il bisogno, diciamo, di cambiare l'abitudine. Questo è, diciamo, sì, cioè, se stavano bene oppure no. Comunque, sì, comunque c'era gente che usava quelle cose perché erano abituati a usarli e non sentivano nessuna pressione verso il muoversi, verso cose che il resto del mondo diceva che funzionassero meglio.
0: Sì, sì, ricordo benissimo il fatto, no, che quando io dicevo, insomma, guarda che tu usi Code Libero ma Google funziona meglio, era chiaramente una frase da nerd, e dico sì, ma funziona meglio, ma in che senso? Se tanto io alla fine trovo sempre quello che cerco, certo, che mi cambia, nel senso, che vuol dire che funziona meglio? Quindi diciamo, Cusa è già esistito ed era sempre stata una corsa loro basata comunque sull'estrazione dei dati dal web, in cui tu devi fare crawling del web. Al tempo, diciamo, eravamo nel pieno boom delle .com, quindi gli interessi economici verso il farlo c'erano. Quindi diciamo, c'erano tanti gli interessi economici per cui quelle ditte avrebbero crawlato, no? Diciamo, avrebbero fatto crawling di tutto quello di cui potevano potenzialmente farlo.
1: Tutto ciò che c'era a disposizione.
0: Eppure questo non ha paralizzato internet.
1: No.
0: È difficile pensare che è perché fosse una generazione di sognatori, quella che ha fatto quelle imprese lì, e quindi non lo sappiamo esattamente bene perché. Ci viene da pensare che uno dei motivi potrebbe essere la crescente concentrazione finanziaria e quindi, oppure la premessa o la conseguenza, non lo sappiamo, tecnologica.
1: Sì.
0: Cioè il fatto che le risorse di calcolo adesso sono davvero concentrate tra una decina, magari un po' di più, di enormi aziende che hanno enormi capacità di calcolo, mentre prima forse questo squilibrio non era così alto, per cui Altavista non avrebbe potuto, no, paralizzare i siti, no, che c'erano dappertutto sul web, nemmeno se ci avesse provato.
1: Certo, certo.
0: Questo,
1: questa, diciamo, questa è la storiella, diciamo, che mi sembra che un po', diciamo, sia un po' paradigmatica di quello che sta avvenendo, no? Quindi abbiamo questa esplosione dell'intelligenza, esplosione, diciamo, dal punto di vista dell'hype e anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con accanto, ne abbiamo un po' accennato nelle puntate precedenti, questa bolla finanziaria per cui l'insieme di queste aziende hanno dei debiti verso i propri finanziatori di 900 miliardi, cose del genere. Abbiamo visto che il bilancio di OpenAI, che è la proprietaria di ChatGPT, del 2025 era di un deficit di 38 miliardi. Quindi tutta questa crescita accanto a questa ulteriore spinta securitaria e di sorveglianza, possiamo dire sempre più di massa, diciamo, marciano di pari passo queste cose. E questa storiella mi sembra che un po' sia appunto paradigmatica di questa cosa, cioè c'è un problema causato dall'enorme crescita dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quanto utile o meno lascio a voi la risposta, e il tentativo di risolvere questa enorme crescita di traffico dovuta appunto all'enorme crescita di utilizzo dell'intelligenza artificiale è un tentativo di soluzione che va, pur essendo tutte le difficoltà tecniche di cui abbiamo parlato, però che va nella direzione della ulteriore sorveglianza, dell'ulteriore modello securitario, insomma. E quindi eccoci qua.
2: Diciamo che, giusto per aggiungere una cosettina, che era una notizia che ci hanno segnalato, che è uscita stamattina dal Financial Times, giusto per aggiungere una cosa che non è sull'ottica securitaria ma su quella sui blocco, che c'è la notizia che Google ha limitato l'uso dei
0: suspense. Di cosa? Di cosa avrà bloccato l'utilizzo?
2: Ha limitato l'uso delle proprie risorse AI alle cose provenienti da Meta, sostanzialmente. Ai modelli provenienti da Meta. Quindi praticamente l'uso da parte di Meta dei modelli AI di Gemini, sostanzialmente.
0: Okay.
2: Questo perché, da quello che riporta il Financial Times, perché non ce la fa. banalmente, cioè proprio terra terra, cioè l'infrastruttura tecnologica attualmente in atto non ce la fa a reggere il peso delle richieste.
0: Certo.
1: E quindi bene.
2: Questa, diciamo, possiamo chiamarla una guerra tra i grandi. Forse.
0: Forse sì.
1: Beh, loro si scanneranno, i vari, almeno qui in Occidente, i vari
2: OpenAI,
1: i principali, diciamo, OpenAI, Google, Meta, Amazon, e SpaceX, insomma, diciamo, questi grandissimi debiti che hanno tutti quanti, in qualche modo loro dovranno trovare il modo di rimanere a galla, e probabilmente potranno, chi ci riuscirà, se ci riuscirà, ci riuscirà a scapito di qualche altra grande.
0: Sicuramente c'era una concentrazione del mercato, questo non ho dubbi, perché mi sembra che il problema è che il capitale funzionano così, ma mi viene anche da dire che comunque la grossa impennata di valutazioni e di finanziamenti, e forse anche di costi effettivi, anzi direi anche dei costi effettivi, dipende proprio da questa fenomeno di maggiore competizione, cioè l'idea che la competizione abbassa sempre i prezzi è un dogma, ma se usciamo un attimo da questo dogma, a me pare che quando ci sia l'accesso a delle risorse che comunque sono limitate e tutti quanti i costi, naturalmente tu che cos'è che puoi fare? Tu puoi cercare di spremere e di fare da prima le risorse erano 1000, farne uscire 1500, 1010, un po' di più ne fare uscire, ma mano a mano far spremere di più costa sempre di più,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, certo.
0: Quindi è buona parte il motivo per cui questi tipi di sistemi sta costando, le cifre che sta costando, diciamo, sia in dollari che poi anche in quello che impone a chi vive su questo pianeta, è anche il fatto che c'è una corsa simile.

0: Sicurella che ha fatto per pochi giorni fa, è uscito un suo reportage da Sarajevo per presa diretta. Benvenuta Irene.
1: Grazie, grazie,
0: Allora,
1: grazie dell'invito.
0: stiamo parlando dei cosiddetti Sarajevo Safari, oppure dei cecchini di Sarajevo. Parliamo di una storia che è uscita nelle ultime settimane e che, a dire il vero, già se n'era parlato già da tempo, addirittura 30 anni fa era uscito fuori un articolo sui quotidiani italiani. Comunque facciamo un po' di ordine. Parliamo di questi turisti che partivano da alcuni paesi dell'Europa occidentale, più o meno accertato, la metà sembrerebbe che siano persone che partivano dall'Italia, che andavano fondamentalmente a fare i cecchini di civili proprio dalle colline di Sarajevo, pagando tutto questo. Era una sorta di tour per turisti, appunto, cacciatori umani. Questo è il tutto. Qui
1: Esatto.
0: siamo oltre la banalità del male, qui siamo alla mostruosità del male. Questa è un po' la storia, è una storia che è uscita fuori prepotentemente con una certa decisione nel 2022, grazie a un articolo, a un documentario che andava proprio a raccontare questa, appunto, la storia dei cecchini di Sarajevo, fatto da un regista sloveno, Milan Zupatic o una cosa del genere. Ora magari rischio di
1: Zupanic, sì.
0: Zupanic, ecco, infatti immaginavo di aver sbagliato, ripresa da alcuni giornalisti, soprattutto uno in Italia, Gavazzeni. È uscito un suo libro su questa storia proprio in questi giorni, ed era ospite anche a presa diretta qualche sera fa. Questo è un po' il cappello introduttivo. A dire il vero, appunto, poi abbiamo scoperto, sempre leggendo e guardando queste settimane, che nel 1995 sul Corriere della Sera e sulla Stampa erano usciti degli articoli, un articolo appunto che andava a raccontare l'ipotesi, queste voci che c'erano già all'epoca, appunto, a Sarajevo, di occidentali che andavano a sparare per divertimento e a pagamento contro i civili. Allora, facciamo, questo è un po' il cappello introduttivo. A che punto siamo dell'inchiesta, che è partita a Milano nel 2025, in seguito appunto alle denunce fatte dal giornalista Gavazzeni? A che punto siamo di questa storia? Il tuo reportage è molto interessante perché siete andati sul posto, avete intervistato e avete avuto occasione di parlare con alcuni, tra virgolette, testimoni dell'epoca.
1: Sì, dunque, diciamo che Gavazzeni, grazie al quale appunto abbiamo avuto l'esposto nel gennaio 2025 e poi il procedimento penale che si è aperto a metà ottobre sempre dell'anno scorso, era partito proprio da questo documentario, da Sarajevo Safari, e nel documentario sono presenti due testimonianze significative, una anonima, diciamo a volto coperto e con voce alterata, è un testimone sloveno, un ex ufficiale dell'esercito jugoslavo che dopo il crollo della Jugoslavia era rimasto senza lavoro ed era stato assunto da un'agenzia americana di intelligence, diciamo, dice di essere stato nel territorio della Bosnia Erzegovina 34-35 volte durante la guerra, di aver proprio assistito ai safari di Sarajevo, è arrivato nelle postazioni dei serbo-bosniaci che stavano assediando la città, ha visto proprio come per determinate somme di denaro fossero arrivati questi stranieri a sparare contro i civili. L'altra testimonianza, che invece ha volto scoperto, è di Edin Subašić, è un ex ufficiale dell'intelligence bosniaca, che racconta, secondo me, una delle parti fondamentali di questa storia, nel senso che lavorando nell'intelligence a fine 93 Subašić riceve un verbale dell'interrogatorio di un soldato serbo che era stato appena catturato da loro, dai bosniaci, insomma. Il soldato serbo racconta di essere arrivato nei dintorni di Sarajevo viaggiando su un pulmino con altre persone, tra cui ci sarebbe stato questo gruppo di italiani, e il soldato, che veniva pagato probabilmente a giornata, insomma, voleva saperne di più di quanto venissero invece pagati questi italiani, e gli italiani avrebbero risposto: no, non siamo noi ad essere pagati, ma cioè siamo noi invece a pagare perché i serbo-bosniaci ci cedono le loro postazioni, non siamo soldati, siamo cacciatori, veniamo qua a sparare sui civili, a fare safari di caccia. E questa informazione Subašić sostiene di averla passata al capo dell'intelligence, questo Talian, italiano, soprannominato l'italiano perché sapeva l'italiano, ora morto, questo Talian l'avrebbe riferita ai nostri servizi segreti. Già all'epoca, parliamo di fine 93, inizio 94, di questa cosa è interessante anche perché c'è una conferma anche italiana, che è riportata anche nel nostro reportage, di Michael Giffoni, che all'epoca era vice capo della delegazione speciale italiana, non esisteva ancora l'ambasciata, che dice di essere stato il tramite di questa comunicazione e di aver riferito ai bosniaci poi la risposta dei nostri servizi segreti, che avrebbero risposto dopo qualche mese: sì, abbiamo individuato il fenomeno, sappiamo che partono anche da Trieste, l'abbiamo neutralizzato. E diciamo che mi sembra uno degli aspetti più rilevanti di tutta questa storia, perché insomma ci direbbe che di una consapevolezza, diciamo, da parte italiana del fenomeno già durante la guerra.
0: Soprattutto il film stesso ha detto che appunto aveva comunicato all'epoca che era intervenuto e aveva fatto modo che i viaggi cessassero.
1: Esatto, perché la domanda che sorge spontanea è: quindi, nel senso, i servizi avevano identificato queste persone, avevano identificato il fenomeno, che fine hanno fatto, perché non nessuno ha iniziato delle indagini su queste persone, perché queste persone non sono state perseguite, insomma ci sarebbe stato silenzio su questa cosa nel caso. Ecco, questo mi sembra uno degli aspetti più interessanti da indagare. Con il lavoro di Gavazzeni e anche di altri giornalisti, c'è anche un'altra giornalista friulana, Marianna Maiorino, che si sta occupando della faccenda. Iniziano nelle scorse settimane e iniziano, insomma, ad esserci i primi indagati, quindi questo è il punto in cui siamo arrivati ora.
0: Allora, si parla di circa 500 persone che hanno partecipato a questi viaggi, e di cui la metà, 230, tra l'altro nel vostro reportage con chi avete parlato ha detto no, 230 per davvero, possiamo sbagliare di uno o due, ma il numero è abbastanza, è più che indicativo, per dare anche la dimensione di che cosa stiamo parlando e di quanta gente ha partecipato dall'Italia e non solo.
1: Sì, ecco, su questo io mi sento di essere invece un po' più cauta, nel senso che allora questo numero arriva da una fonte che è riportata nel libro di Ezio Gavazzeni, è cosiddetto il francese, una persona che avrebbe fatto parte di un'agenzia di contractor che aveva una sede a Milano, ma con probabilmente una casa madre in Belgio, e che dice di aver portato personalmente varie volte sia italiani sia persone di altre nazionalità proprio a Sarajevo, di essere stato uno degli accompagnatori. Ed è lui che fa questo numero. Chiaramente io non ho più informazioni di così, e su questo non abbiamo, appunto, e su in generale su queste testimonianze ancora non ci sono prove, e la pistola fumante non ce l'abbiamo, quindi bisogna anche andare un attimo cauti e vedere un po' se vengono poi, diciamo, confermate da quello che la procura sta facendo adesso, insomma, dal suo lavoro.
0: Però rimane un fatto: l'intervento del Sismi, anche a testimonianza di questo ex ambasciatore, c'è stato, e quindi chissà, cioè, rimane questa stranezza, no? Il fatto che il Sismi sia intervenuto, abbia fermato questi viaggi mostruosi, eppure da lì non è nata nessuna inchiesta, nessuno è stato perseguito, come hai raccontato tu, non si è aperto nessun filo d'inchiesta, assolutamente tutto quanto sotto traccia, impedito di viaggiare ancora e fine, anche se poi anche su questo non ci sono conferme che i viaggi siano stati stoppati completamente.
1: Sì, esatto, appunto, ripeto, secondo personale, opinione che mi sono fatta un po' lavorando su questo, è, diciamo, che mi sembra la parte più rilevante, che se c'è stata veramente questa comunicazione e riusciamo a confermarla, quindi magari c'è traccia di questa comunicazione negli archivi militari in Bosnia come negli archivi militari nostri, ma questo insomma è ad accesso solo delle procure. Questa per me risulta la parte più rilevante, che ci sia stata l'effettiva consapevolezza da parte dei nostri servizi e non so che altri livelli del fenomeno, che poi però alle persone coinvolte non sia in sostanza successo niente. La notizia poi, questa comunicazione appunto dalle testimonianze dovrebbe risalire a fine 94, scusi, fine 93, inizio 94, metà 94. La notizia poi ritorna, anzi esce per la prima volta sulla stampa italiana nel 95, siamo a marzo del 95, e viene riportata la testimonianza del Tribunale dei Popoli, che è questo tribunale di opinione che stava, c'era una sessione in corso riguardo alle violazioni dei diritti umani che erano in atto in quegli anni.
0: Era una specie di osservatorio, chiamiamolo così,
1: esatto,
0: per capirci.
1: Quindi avevano colto varianti che di esorci, alcune di queste parlavano sempre di alcune voci che riportavano questo fenomeno. Anche lì, dopo gli articoli apparsi sulla stampa italiana, che sono stati anche ripresi dalla stampa croata e anche dal quotidiano di Sarajevo sempre i giorni successivi, anche da lì poi non c'è stato nessun seguito a queste denunce anche fatte sulla stampa, quindi è diciamo la parte che in questo momento torna di meno, ecco.
0: L'ultimo elemento che più o meno sappiamo è che erano viaggi con un prezzario non proprio accessibile a tutti. Ecco, mettiamola così, senza puntare il dito verso nessuna categoria, però parliamo di, appunto, c'era un vero e proprio listino prezzi, sia di chi andava ad uccidere, aveva un costo differente, donne e bambini il costo maggiore, che appunto che non i viaggi di per sé.
1: Sì, anche questo prendiamo tutto con le pinze, nel senso che sì, è chiaro che sembra proprio l'aspetto più macabro di tutta la storia, se già non fosse macabra di per sé, è folle. Anche questo è un dettaglio che riporta sempre questa fonte di Ezio Gavazzeni, sempre questo il francese, il famoso contractor, che afferma che il suo ruolo sarebbe stato quello di tenere traccia delle varie vittime per poi far pagare i turisti, tra virgolette, questi cacciatori, come li vogliamo chiamare, di conseguenza, nel senso si teneva traccia della vittima che avevano colpito e in base a quello, appunto, in base a questo prezziario le avrebbe poi fatti pagare di conseguenza. Anche questo io voglio andare veramente cauta, perché si tratta di informazioni molto pesanti, complicate da verificare, e quindi anche su questo vorrei insomma che aspettassimo delle prove più confermate, ecco, però questa è quella, la testimonianza riporta così.
0: Sì, assolutamente, appunto mancano ancora tanti elementi, però più o meno qualcosa è emerso in questo torbido, per non dire mostruoso quadro che arriva da Sarajevo. Tra l'altro, tra le testimonianze che avete

0: che tra l'altro è un quotidiano che ha continuato a uscire praticamente tutti i giorni anche durante l'assedio, Eroici, sì, aveva riportato un articolo della stampa croata che riportava a sua volta quegli articoli della stampa italiana, quindi i bosniaci avevano saputo, avevano sentito questa voce assolutamente. Chiaramente quello che mi premeva anche con il reportage era far capire anche per i bosniaci, cioè, il contesto in cui questa vicenda si sarebbe inserita, perché parliamo di una città assediata per quasi 4 anni e senza il riscaldamento, elettricità, acqua, sotto il fuoco costante dei cecchini, già dei cecchini regolari, nel senso che i civili sono stati un obiettivo dei cecchini, degli assedianti dal primo minuto, cioè l'assedio è iniziato con dei colpi dei cecchini, e quindi è chiaro che parliamo di un contesto in cui sono stati commessi crimini di guerra, crimini contro l'umanità, e quando chiedi ai bosniaci cosa significherebbe questa inchiesta, perché loro hanno enorme fiducia nell'inchiesta italiana, questo è per loro il significato, è un pezzo di verità che se è successo veramente, perché questo va ancora capito, ma se è successo è un pezzo di verità che ci è dovuto, perché siamo una società traumatizzata e ci serve la verità per guarire, è un pezzo della nostra guarigione, perché siamo vittime di crimini di guerra e vittime contro l'umanità, questo è, quindi diciamo le inesattezze, le cose non vere per noi hanno questo tipo di impatto, ecco, quindi la verità anche su questa inchiesta ha quel significato per noi.
1: Senti, concludendo i tempi delle prossime tappe, perché comunque c'è un'inchiesta in corso, sai qualcosa riguardo i tempi, i prossimi passaggi, oppure appunto si tratta di un'inchiesta che andrà avanti ancora per un po', perché mi sa, visto anche il numero di persone più o meno coinvolte che andrebbero identificate, credo che si possa protrarre ancora per un po', o sbaglio?
0: Allora, io personalmente non mi aspettavo queste evoluzioni già così presto, cioè questi indagati dopo solo qualche mese, sinceramente non mi aspettavo, quindi come dire, ho fiducia che le cose stiano andando e stiamo lavorando. Chiaramente c'è una complicazione riguardo al tempo che è passato, perché sono passati 30 anni e più, e nel caso diciamo rintracciare persone, dovrebbero essere state anche persone non particolarmente anziane, quindi potrebbero essere ancora in vita, però ricostruire, ritrovare i testimoni e i soggetti coinvolti 30 anni dopo non dovrebbe essere così semplice, però appunto il fatto che stiano uscendo le prime novità fa sperare che forse adesso si sia, come dire, sia iniziato che ne possano arrivare altre a breve, però non so, in realtà non so più di così, ecco.
1: Sì, no, questa cosa che ci siano altre persone che saranno scritte nel registro degli indagati a breve sta girando, però appunto ancora non se ne ha notizie. L'ultima cosa che non ti ho chiesto, però magari se ti va di rispondere o no, tu che idea ti sei fatta su eventualmente sul perché poi il Sismi in qualche modo ha voluto non rendere pubblico e non indagare nessuno? Una vergogna per il paese, perché comunque si tratta di una roba veramente mostruosa, il voler coprire alcuni professionisti non particolarmente famosi, però appunto gente magari dell'alta borghesia italiana, per non dare una indicazione geografica, anche se sembrerebbe molti dal nord, centro-nord.
0: Sì. Guarda, è una grandissimo punto di domanda, nel senso che non voglio fare troppe speculazioni su questo, cioè è chiaro che le testimonianze, il profilo che uscirebbe sarebbe quello di sicuramente persone che hanno grandissime disponibilità di denaro e quindi figure di una certa fascia di

0: di società, quindi come dire, con potere anche di questo tipo, cioè di avere coperture magari ad alto livello, però diciamo è tutto ancora da verificare. I profili sono questi, anche se magari anche se tra i primi indagati ci sono anche profili un po' diversi, per cui bisogna ancora insomma, avere tutte le conferme su questo e sì, potrebbe essere questo il motivo, però appunto, non voglio spingermi in speculazioni troppo fantasiose.
1: No, neanche addervita a complottismi vari, perché poi è abbastanza facile di fronte a
0: Molto
1: queste storie quando non
0: facile,
1: si sa.
0: esatto.
1: Una cosa è certa, diciamo che alcuni profili, ad esempio l'unico di cui si sa qualcosa, che è questo autotrasportatore che ora ha 80 anni e che avrebbe partecipato a questi safari, non rientrerebbe nella figura di classe del ricco professionista.
0: Esatto, infatti è quello, diciamo, ci sono ancora tanti pezzi da esplorare, da recuperare, perché poi come dire, i ruoli possono essere anche stati diversi, però appunto sì, cioè gli altri due indagati si parlerebbe di imprenditori, quindi un po' più rientranti in quel profilo, però appunto sono pezzi ancora proprio da ricostruire.
1: Sì, di sicuro potremmo trovarci appunto anche a che fare con figure tipo appunto contractor, mercenari, vari, delle figure che dagli anni 90 in poi se ne parla molto poco, ma è evidente che esiste tutto un sottobosco di combattenti, non
0: Certo,
1: per,
0: quelle
1: appunto di combattenti a pagamento, quindi al di là di questi cecchini così appunto di personaggi anche dall'Italia, l'abbiamo visto anche con i vari morti nell'ultimo conflitto appunto tra Ucraina e Russia, che sono morti diversi contractor italiani tra le file ucraine e non solo, quindi nel senso che esiste tutto un sottobosco, che me ne raccontano molto poco, di persone che
0: Certo,
1: partecipano alle guerre per profitto personale.
0: sì, questo assolutamente, cioè, diciamo che le linee degli assedianti a Sarajevo erano accoglienti, tra virgolette, se possiamo usare questo termine, nel senso che sappiamo, è un fenomeno anche, diciamo, questo accertato, che hanno accolto sia dei volontari che venivano per motivi ideali, tra virgolette, cioè a sostegno della causa serbo-ortodossa, in nome della fratellanza ortodossa, sia mercenari e quindi a pagamento, e quindi da vari paesi, dalla Russia, dalla Romania, dalla Grecia, e quindi questo è un fenomeno sicuramente accertato, persone che sono vive tuttora e tuttora si muovono in questo tipo di ambienti, quindi diciamo era un ambiente che probabilmente avrebbe accolto con favore anche altri tipi di, come dire, di personaggi, questo è accertato, invece cioè nel senso sui volontari, sui mercenari, questo sappiamo che sono arrivati tra quelle fila, insomma.
1: Allora, andiamo a ringraziare Irene Sicurella,
0: Grazie
1: penso
0: a
1: e
0: voi.
1: spero che ci risentiremo prossimamente quando ci saranno delle novità, perché a questo punto l'inchiesta è partita, sarà un po', vediamo che cosa esce fuori, come dici tu sono passati almeno oltre 30 anni, alcuni dei protagonisti probabilmente non sono neanche più in vita, quindi non sarà semplice dipanare questa storia, perché è una storia abbastanza orribile, questo è poco ma sicuro, l'unica cosa di cui abbiamo certezza è questo, è una storia orribile.
0: Sì, su quello non ci sono dubbi. Grazie
1: Grazie ancora.
0: a voi, grazie.

0: far sì che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, e però fare in modo anche che questo, e anche queste osservazioni, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, perché dai, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, e questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina.
0: Alla nocciolina.
1: Stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog, no blogs.
0: Sì. E, diffuso in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni, e riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo appunto gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Il consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni, al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico. E nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'aria che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose su che cos'è il consulente tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive che avvengono dopo che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un'utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso appunto di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze. Ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata, e quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere, piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile, in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, gli articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e è uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, e lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. Ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così sì. Per restare sul varietà.
0: Vai.
2: This is Blues Power.
3: Radio Onda Rossa, Blues Noon o Blues Power. Controlliamo i livelli, va?
4: Apriamo le trasmissioni di questo sabato pomeriggio a Radio Onda Rossa. Sono, che ore sono? Le 14:49 di questo sabato 18.
3: Io faccio 48.
4: Tu fai 48, vabbè, 48 e mezzo. Bene, ne avremo un po' con la nostra musichetta, questa volta abbiamo scelto dei vinili, andiamo così.
3: Sì, giornata vinili.
4: Ricordiamo che le trasmissioni di Radio Onda Rossa proseguiranno durante tutto il pomeriggio, la serata, la notte, in particolare sappiamo che alle 18 sfilerà per le strade di San Lorenzo un corteo per Alfredo Cospito contro il 41 bis, e sempre in quel di San Lorenzo, mi fa piacere ricordare, e nelle stesse ore c'è una
3: un incontro.
4: Sì, più di un incontro, stiamo parlando del Festival del Carmilla Fest, che sta al Granma in via dei Lucani 11, comincerà alle 5, alle 17, diverse cose, il tema è l'insurrezione immaginaria di Valerio Evangelisti, e alle 18.30 la guerra che viene, un incontro fra Gerardina Colotti e Sandro Moiso, e alle 19.15 e si parlerà dei libri recensiti da Carmilla online, e il tutto in contemporanea con il corteo. Staremo a vedere, manderemo attraverso queste frequenze le notizie che riceviamo alla radio. Per questo ricordiamo i nostri numeri di telefono e altri contatti: 06 49 17 50, ondarossa@ondarossa.info è la nostra mail, e ondarossa.info proceduto dalla tripla W canonica è il nostro sito.

voce che avete ascoltato era quella di Johnny Hartman, il sassofono era quello di John Coltrane. Questo disco nel tempo ce lo siamo spillati, una canzone alla volta, un disco meraviglioso, 1963, e il John Hartman, cantante statunitense, afroamericano, deve il suo successo, nonostante abbia suonato da Earl Hines a Dizzy Gillespie e a tanti altri, orchestre, gruppi, eccetera, il suo successo lo deve soprattutto alla registrazione di questo album insieme a John Coltrane. Continuiamo sulle note, con le note, John Coltrane, cambiamo album, questo è Coltrane, è esattamente il 21esimo disco che uscì per la Impulse, e qui, come probabilmente da nessun'altra parte, si nota l'amalgama eccezionale che Coltrane raggiungerà con i suoi musicisti, tanto da essere un uomo solo. Coltrane, McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al basso, Elvin Jones alle batterie. Il brano che abbiamo scelto è il capolavoro di Coltrane.

0: Radio Onda Rossa, Blues Nun,
1: e diciamo
0: riempire questo sabato pomeriggio. Dici perché non sono nulla.
1: Dunque, questa Impression, come abbiamo ascoltato e detto, è un brano del 1963 che entrerà solo dopo, successivamente, in altre versioni di questo disco Coltrane di cui abbiamo parlato. Da questo stesso disco c'è una, probabilmente la traccia più significativa è Out of This World, un brano che dura quasi 15 minuti, e noi ci riserviamo di farvelo ascoltare dopo la trasmissione con un bonus track, mentre restiamo qui a,
0: vedremo, sì,
1: a vedere come va il pomeriggio politico, e fra manifestazioni e quanto altro. Noi passiamo da un piatto all'altro, questa volta è Cornbread, è l'album di Lee Morgan insieme a Jackie McLean, Hank Mobley, Herbie Hancock, Larry Ridley e Billy Higgins. È un Blue Note, quindi garanzia di qualità. Ascoltiamo la traccia che dà il titolo all'album, Cornbread. 9 minuti che passano veloci.
0: Eh sì.

0: Radio Onda Rossa Blues non è Blues Power. E io non so niente, l'hai fatto tutta te questa selezione.
1: Ma non puoi dire non sapere niente, perché questi dischi li abbiamo
0: riconoscerò, ascoltati. Ti vedo trafficare con questi pezzi di plastica neri.
1: Traffico Lee Morgan, Cornbread, Lynn Morgan, ovviamente alla tromba, Jack McLean al sax alto, Hank Mobley al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Larry Ridley al basso, Bill Higgins alla batteria. Un disco uscito per la Blue Note nel 1967, nonostante fosse stato registrato quasi due anni prima negli studi Rudy Van Gelder, e quello era garanzia di qualità e quindi anche di spesa da parte del discografico nel mettere insieme un disco che, diciamo, e si avvicina molto alla perfezione. Noi continuiamo con i dischetti, con due omaggi a Duke Ellington portati avanti da musicisti che lo conoscevano bene. Il primo è un disco che mettiamo, insomma, l'abbiamo ascoltato diverse volte, non ci stanchiamo mai di ascoltarlo, al pianoforte Dollar Brand. E il primo brano è dedicato, tutto il disco è dedicato a Duke Ellington, sono tutti brani scritti da Duke Ellington, alcuni scritti a quattro mani insieme a Dollar Brand, e questo è Impressions on a Caravan.

0: straordinaria l'abilità al pianoforte di Dollar Brand, straordinari i suoni di Duke Ellington con i quali ha marchiato 4 decenni di musica afroamericana. Restiamo sempre con la scrittura di Duke Ellington. Cambiamo esecutore, siamo con Oscar Peterson. Oscar Peterson, anche lui pianista straordinario, come avrete modo di ascoltare da qui a pochi secondi. Questo disco uscito nel 1962, diciamo, possiamo metterlo fra i capolavori di Oscar Peterson. Apertura d'obbligo a Duke Ellington nel primo brano, in Night Train, così come nel secondo, Sea Jam Blues, li ascolteremo entrambi. E poi, visto che stiamo sullo stesso piatto, come non ascoltarci anche la versione di Oscar Peterson di Georgia On My Mind, omaggio a Augie Chemical, che è autore di questo brano straordinario che ha mandato al successo come
1: Ray Charles.
0: Andiamo ad ascoltare, cominciamo dunque con Night Train, Oscar Peterson.

0: ascolto di Radio Onda Rossa 87.900 della modulazione di frequenza 0649 1750, il nostro numero di telefono www.ondarossa.info, il sito dal quale potrete riascoltare tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni e soprattutto contribuire al funzionamento di questa straordinaria Radio Onda Rossa. Se poi volete scriverci, ondarossa@ondarossa.info, e le leggiamo proprio tutte, anche quelle che non meritano, quindi non siate timidi,
1: le leggiamo
0: in maniera collettiva. Allora, dunque, diciamo, lasciamo questo disco a malincuore, se non fosse altro, e però cadiamo in piedi, e abbiamo scelto per continuare la nostra musichetta Blues Noon il sabato pomeriggio la colonna sonora di Blue Up. Siamo nel 1967, questo film diretto da
1: Michelangelo Antonioni.
0: Ti vedo preparato, spada sul cinema.
1: Sono le basi,
0: sì, veramente le basi minime. E scelsero Herbie Hancock, giovane, perché lui era del 40, quindi aveva 27 anni, ma ha già 5 album all'attivo, quindi diciamo un musicista navigato, e prima di cominciare con il suo primo album straordinario, la quale solo per il fatto di aver inciso Watermelon Man diventerà uno standard nel jazz, ma nella musica in generale. Insomma, e per questo film Herbie Hancock scrive i testi, li arrangia.

0: marcia, ovviamente, e risuona. Tranne uno, perché in questo film lui si avvarrà poi della collaborazione degli Yardbirds, loro sì, giovanissimi almeno dal punto di vista artistico, anche se già anche loro navigati, perché poi gli Yardbirds,
1: gli Albermans
0: sono spider alla tastiere e insomma,
1: lasciamo stare,
0: Jimmy Page, Jeff Beck, Chris Dreja, Keith Relf, questi sono a formare gli Yardbirds in questo brano per la colonna sonora, il Blow Up, e noi proprio questo cominciamo ad ascoltarci e poi lasciamo scorrere il disco perché vale la pena. Vado, Spider?
1: Sì, sì, hai fatto.
0: Posso andare? Non fa volta.

E dunque questi erano i capelloni degli Yardbirds e andiamo, continuiamo, chi ha visto il film magari riesce ad agganciare la musica da alcune scene. Questo è The Thief, qui siamo

0: Comunque questa era The Thief, un'altra scena del film, ed è Kiss,
1: il bacio.

0: Radio Onda Rossa, siete all'ascolto di Blues, che era? Blues Power.
1: Non digerisci il pomeriggio,
0: No, mi ci vuole qualche
1: altro
0: caffè.
1: Anzi, che hai rispettato il dress code, con questo caldo mi aspettavo...
0: Comincerà il tempo del nude look. Abbiamo una presentatrice speciale per il prossimo brano.
2: Che diciamo. Ah no, scusa, prego, non vuole. Vedi già come occupo lo spazio proprio.
0: Vai,
1: non sempre possiamo permettercela perché.
0: C'è un altro microfono.
1: Questa volta eccezionalmente gratis per Blues Noon.
2: Per Blues Noon alla fine si è deciso.
0: Non rubare il microfono, ce l'hai uno funzionante lì.
2: Comunque originale, ma. È interessante che appunto entra quest'altra voce dopo il nude look, posso dire, è veramente qualcosa di interessante.
0: Sarà un caso.
2: Sarà un caso.
1: Io temevo un controllo aziendale da parte della radio sul appunto il dress code, girato una circolare a firma del presidente, tra l'altro, che vedremo se sarà rispettata, insomma.
0: La firma falsa.
2: Ma si sa che tanto nessuno legge niente, quindi cioè possono pure girare i fogli, ma tanto non.
0: È vero.
2: Comunque io saluto chi ci ascolta, sono felicissima da ascoltatrice di lunga data di questo bellissimo programma di essere qui e poter dire due cose che ovviamente sono state istruite a dire perché i programmi musicali non li so fare. Quindi prossima traccia, Grand Central di John Coltrane, si dice, sì.
1: Sì, è un brano scritto da John Coltrane.
2: Un brano scritto, suggerisci, un brano scritto, sì, da John Coltrane, Joe Cole Music Inc., MBI.
1: Anche meno. Vediamo chi lo suona.
2: Lo sta. Ah, personnel, aspettate.
0: Sai, il jazz, nei dischi jazz ci sono. Tu ascolti solo musica rumorosa.
2: Diversa. Allora, quindi Julian Cannonball Adderley, John Coltrane, ovviamente, Wynton Kelly, Paul Chambers, questo lo conosco. E Jimmy Cobb ai drums.
1: Ah, hai visto? Andiamo.
2: Beccatevi questo.
1: Spingi il pulsante.
2: Ah, è vero, perché io posso pure avere il vinile. Questa radio è veramente.
1: È quello là.
2: C'è scritto start and stop. Sarà lui. Wow.

0: E dunque godiamo così questa pomeriggio insieme a Blues Power e continua il palinsesto di Radio Onda Rossa, lo scriverete man mano. Un disco straordinario.
1: Diciamo sì. Che comincia un nuovo contenitore che non ha ancora un nome, non so se ci avrà mai.
0: Però contiene.
1: Contiene, diciamo che è una.
0: A volte deborda.
1: È una gestione libera e come avevamo detto prima una
0: condivisa libera e condivisa
1: freestyle, abbiamo detto.
0: Perché bisogna arrivare alle 18 dove c'è la Salpina
1: sì.
0: Quindi disaccordo, musica macchina, rotation, però poi dalle 4 meno 5 alle 18 che facciamo? Starete ad ascoltare.
1: Appunto, una rotation, una rotazione delle varie trasmissioni musicali e non della radio, che gestiranno liberamente chissà come, intanto dici chissà cosa, dalle 4 alle 6. Che dire?
0: Andiamo con le note finali, dai.
1: Allora ci tocca ascoltare, ci tocca. Abbiamo l'onore di sentirci Nina Simone, I Wish I Knew How It Will Feel to Be Free.
2: E voilà.
1: Ecco, che però.
2: Oh, che bello, adesso li ascoltiamo.

0: di chiudere Blues Night, Blues Power di quest'oggi. Caro Spider, ma restate qui su queste frequenze, stanno per prendere i nostri controlli una redazione alternativa,
1: sì.
0: Musiche popolari e notturno italiano.
1: Notturno elettronico,
0: scusa, ovviamente notturno elettronico
1: è un bel mix. Io sono proprio curioso di vedere cosa ne esce fuori
0: e noi ci riascolteremo con Blues Power sabato prossimo. E dunque, buon proseguimento di giornata, buona lotta.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio. Il bar.

0: insomma, ragionare con la compagna che è qui in studio con noi e che ha partecipato al tavolo 6 Femminismo Popolare e Resistenza delle Donne nei territori della cupola Dos Povos, che è l'assemblea autonoma dei movimenti sociali, comunità indigene, contadine, popolazioni afrodiscendenti, donne, giovani, sindacati, attiviste, ecologiste, insomma, che si è svolta in parallelo, come sapete e come sanno le più e più attenti, alla COP ufficiale, per dare spazio alle voci dei territori escluse dai negoziati, molto spesso escluse dai negoziati formali. Ricordavamo che Radio Onda Rossa ha seguito molto da vicino la cupola Dos Povos, con un pezzo della redazione che si è spostato lì in presenza, e che tutti i podcast li potete trovare sul nostro sito www.ondarossa.info. Allora, il tavolo 6, Femminismo Popolare e Resistenza delle Donne nei Territori, ha messo al centro come soggetti attivi e protagoniste le donne che vivono nei territori, diciamo così, resi più vulnerabili da questo sistema estrattivista capitalistico. Dunque comunità indigene, rurali, afrodiscendenti, e spesso colpite in prima linea da crisi climatiche, estrattivismo, ingiustizie socioambientali. L'idea è stata proprio quella, all'interno di questo tavolo 6, di combinare la lotta per la giustizia climatica contro le disuguaglianze di genere e sociale. Insomma, non è recente, ovviamente, non sono recenti le lotte delle donne a difesa dei territori, insomma, c'è una lunghissima storia, ma emergono oggi, poi lo vedremo, insomma, con te, come uno dei punti più avanzati anche della crisi internazionale, della critica internazionale alla crisi climatica e all'ordine economico globale. La letteratura femminista, che è sempre informata dalla prassi femminista, lo ricordiamo, così come ce lo ricordano le compagne che praticano il femminismo popolare, che non nasce nelle accademie ma nei territori, tra donne che vivono sulla propria pelle gli impatti della crisi climatica e dell'ingiustizia sociale, ed è un femminismo anticapitalista, decoloniale, comunitario, ecologico. Dicevamo appunto che la prassi, che poi informa di fatto la teoria, teoria e prassi decoloniale, ecofemminista, che attiene anche ai femminismi comunitari latinoamericani, converge sempre più sull'idea che non è possibile comprendere la devastazione ambientale senza analizzare le strutture del potere patriarcale e capitalistico che lo rende possibile. Dicevamo che non è noto, perché non è cosa recente, perché da oltre 50 anni studiose come Maria Maia, Silvia Federici, Angela Davis, Vandana Shiva, Binar Gaval, Donna Haraway, Belux, insomma, facciamo tutti i nomi molto alti, Rita Segato, eccetera eccetera, e molte moltissime altre, hanno mostrato come la violenza estrattivista sui territori sia parte della stessa logica che storicamente ha sfruttato la forza lavoro delle donne, disciplinato i loro corpi, i nostri corpi, e colonizzato i loro saperi, i nostri saperi. E allora il capitalismo diventa, da questo punto di vista, un duplice movimento di appropriazione e del lavoro riproduttivo svolto soprattutto dalle donne, della natura intesa proprio come riserva infinita di energia, risorsa e vita. Su questo le donne lo legano anche all'aumento della violenza di genere, no? Dove arrivano miniere, oleodotti, imprese di legnave, megaprogetti energetici, aumentano stupri, aumenta la tratta, aumentano i femminicidi, aumenta la militarizzazione dei conflitti, la prostituzione forzata, e lo stesso occupazione economica dei territori produce anche occupazione dei corpi, intesa proprio come dominio sessuale, disciplinamento e controllo. Su questo le donne, e a fronte di questa violenza sistemica, le donne hanno da sempre costruito forme di resistenza e autodifesa che hanno unito la sicurezza materiale, la protezione comunitaria e l'azione politica, con cerchi di protezione e sostegno, reti transazionali di difesa delle militanti, pratiche di autonomia materiale. Insomma, di tutto questo immaginiamo si sia parlato nel tavolo 6, e quindi lasciamo a te la parola. Anzi, prima ti ringraziamo tantissimo per essere qui e per restituirci questi elementi così preziosi emersi, e poi lasciamo a te la parola per questo resoconto che ci farai.
1: Allora, io vorrei iniziare leggendo la carta finale del tavolo 6, che dice moltissime cose, ma la cosa che sottolinea è che le crisi climatiche e ambientali colpiscono le popolazioni in modo diseguale e hanno un impatto diretto su donne, ragazze e persone transgender in situazioni di vulnerabilità. Queste tragedie non sono accidentali, hanno cause strutturali e colpiscono principalmente le donne del sud del mondo, che perdono le loro case, i loro cari e spesso subiscono violenza nei rifugi e nei campi profughi. Dal dibattito è uscito che prima di tutto parlare di giustizia climatica significa anche parlare di giustizia di genere, razza e territorio. E che non c'è transizione ecologica né giustizia climatica senza le donne in prima linea. Sono loro che, con saggezza ancestrale e forza collettiva, muovono territori, costruiscono alternative e indicano nuovi orizzonti di convivenza tra popoli e nature. Ecco, la cosa che mi interessava, riportare, restituire alle compagne e ai compagni che ascoltano Radio Onda Rossa, prima di tutto è la grande energia che da questi incontri proprio si percepisce, cioè c'è un impegno di corpi che si muovono, di teste che ragionano, di necessità di scambiare metodologie di lotta e anche di denunciare le violenze subite, che è veramente impressionante. Il Brasile è molto grande, è un continente, le distanze sono infinite. Lo sforzo che hanno fatto le organizzazioni, sia indigene, sia dei movimenti senza terra, delle donne che pescano, e poi vi parlerò, spero di avere tempo di parlarvi, per esempio, dei movimenti Quilombola e dei movimenti delle Quebrador de Coco Babassu, che sono interessanti proprio per non soltanto per il tipo di violenza che si vivono, ma anche per le modalità di resistenza che hanno messo in atto e per la proposta di vita comunitaria che hanno, che è un modello anche riproducibile, voglio dire, no? Cioè, noi da questi incontri che cosa possiamo trarre noi donne occidentali, italiane, femministe e che lottano sui loro territori? Noi possiamo veramente scambiare molto in una logica che appunto non è neocoloniale, perché guardate, è veramente impossibile mettersi in una posizione di superiorità di qualche modo, anche se una volesse, perché dalle donne in particolare dell'America Latina, ma anche di altri posti del sud globale o di come lo vogliamo chiamare, esce fuori una capacità veramente di resistenza e di esistenza e un'elaborazione di pratiche talmente avanzate che veramente, dico, neanche volendo una si potrebbe mettere in una condizione di, però tu, Poretta, sei appunto, cioè non hai studiato come me, perché sono riuscite veramente a ricreare delle prima di tutto a resistere a dei poteri forti in cui c'è una disparità di forza impressionante. Cioè, per esempio, le donne, per esempio appunto questa associazione di donne di Quebradores de Coco Babassu, sono delle donne che da questo appunto tipo di cocco traggono l'esistenza loro e delle loro comunità. Adesso che succede? Che questi cocchi nascono spontanei, diciamo, nel Brasile, non sono coltivati. E purtroppo, diciamo, questi territori sono molto desiderati, per esempio, dagli allevatori. E che cosa succede? Succede che gli allevatori, prima di tutto, recintano, per cui loro non hanno.

0: Di questo cocco non si butta via niente, come diciamo noi del maiale, e loro riescono e sono riusciti a sostentarsi. Ovviamente questo tipo di raccolta non è diciamo compatibile con un'economia capitalista, cioè necessita della collaborazione alla pari, necessita di una divisione del lavoro, ma anche del profitto, diciamo, del guadagno, della sussistenza, e permette anche una elaborazione di pratiche proprio comunitarie che sono come dire un esempio, diciamo, anche per noi, cioè ci portano veramente a riflettere sulla nostra modalità anche di vivere e di condividere. Adesso, l'altra cosa che io ho notato in queste comunità, ma anche in altre comunità di cui magari vi parlo più tardi, per esempio delle comunità chilombola, è una capacità di resistenza che diciamo, in cui c'è talmente tanto divario di forza da essere impressionante, perché allora in Brasile la terra significa potere, cioè i possessori di terra non solo hanno il denaro, quindi non è solo un potere diciamo economico.
1: Tra l'altro terra di grandi latifondi, il Brasile.
0: I grandi latifondi, ma i grandi allevatori, oppure appunto le società minerarie. Diciamo che chi possiede la terra in qualche modo è anche poi il fratello del governatore, il nipote del sindaco, ecco, quindi diciamo il potere derivante dal possesso della terra non è un mero potere economico, è anche un potere politico. Quindi queste comunità, queste soprattutto che sono hanno una lideranza molto forte di donne, si trovano avere a che fare con un potere molto forte, che è economico e politico e militare, perché poi ovviamente il fazendero, il grillero che vuole la terra, ovviamente non solo se la recinta, ma chiama anche polizia a difenderla, questa cosa, quindi significa militarizzazione dei territori. Per esempio una esponente di questa associazione di Quebrador de Coco, invece latinoamericana, credo che fosse peruviana, per esempio lei personalmente è dovuta vivere più di un anno in esilio, ma loro dicono: noi non... A noi non ci fermano se ci ammazzano, perché le ammazzano. Cioè, in Latino America in assoluto c'è il numero più alto di militanti per l'ambiente, diciamo difensori dell'ambiente, ecologisti, come non so. In assoluto c'è il numero più alto di persone ammazzate. Quindi voglio dire, è un'attività molto rischiosa. Quando ho intervistato questa donna, chiedendogli se appunto non avesse paura di fatto, no? Della repressione, che appunto non è che si limitano a darti una multa o a metterti in prigione, cioè ti uccidono. Lei ha detto no, perché questa nostra, perché poi è sempre una cosa collettiva, questa nostra resistenza noi la passiamo alle nostre figlie e ai nostri figli, e se cado io ci sarà qualcuno dopo di me che continua a portare avanti questa lotta, e lottano oggettivamente proprio per la loro sopravvivenza, e lì dove appunto gli altri mettono in campo soldi militari, potere politico e minaccia di morte come dire praticata, voglio dire, no? Altro tipo di appunto di comunità molto interessante, che da noi non esiste, è appunto la comunità chilombola. Allora, i chilombola sono praticamente i discendenti di schiavi che scappavano e creavano delle piccole comunità comunitarie e comuniste,

0: nascosti in mezzo al niente, diciamo, e diventavano autosufficienti. Chiaramente lo schiavo ricatturato subiva delle punizioni molto gravi, tra cui diciamo venivano marchiati in faccia in modo che si vedesse che erano schiavi che avevano provato a scappare. Quelli che però sono riusciti, e ne sono, c'è stato un numero diciamo importante di persone, di schiavi fuggiti che sono riusciti a sopravvivere fino all'abolizione della schiavitù, che c'è stata a fine 800, e comunque anche su questo, sulla schiavitù, ci sarebbe da dire, perché tuttora molte persone si trovano in stato di schiavitù. Che cosa significa? Significa la schiavitù appunto è stata abolita nel 1800, abrogata nel 1888, però ancora adesso, cioè io ho l'ultima inchiesta fatta nel 2023, in cui centinaia di lavoratori e lavoratrici, a parte quelli, diciamo, le lavoratrici del sesso che vengono vittime di tratta, però praticamente ci sono moltissimi ancora lavoratori e lavoratrici che vengono con l'inganno portati a lavorare per esempio in una piantagione o in qualsiasi altra attività economica lontano da casa loro, e in sostanza si devono un po' pensiamo all'esasperazione del nostro caporalato, cioè tu stai in un posto che non è il tuo ambiente naturale, ti hanno spostato e lavori, cioè ti hanno fatto un contratto di lavoro, con i soldi che ti danno tu ti devi comprare i vestiti, il cibo e gli attrezzi per lavorare, e devi ripagare il debito di quello che ti ha portato fino a là. Ovviamente sono persone che diciamo non avevano altro modo di sopravvivere nel loro posto, e subiscono una vera e propria tratta di esseri umani all'interno del Brasile, e lavorano in condizioni di schiavitù. E anche molte donne lavoratrici, a parte appunto le lavoratrici del sesso, donne vittime di tratta, mettiamola così, c'è anche tantissimo lavoro domestico fatto in condizioni di schiavitù, tuttavia tuttora oggi in Brasile. Comunque, di queste comunità quilombola c'è un'interessante intervista che la radio ha già mandato, ma io ho avuto modo anche di intervistare per esempio una dottoressa che lavorava con questioni di salute nelle comunità quilombola. Appunto, questi sono i discendenti di schiavi fuggiti che hanno creato le loro comunità. E vivono ancora in condizioni difficili. Perché? Perché il loro non hanno un territorio circoscritto, perché la comunità quilombola, più che un territorio, è appunto una comunità. Adesso però, ovviamente, in un paese in cui le risorse sono, come tutti i paesi, le risorse sono soldi, denaro, non avere i confini ben definiti significa dire che se l'impresa vuole, non so, per esempio prendere il legno o l'acqua o le risorse o minerali o metterci un allevamento di bestiame o qualsiasi altra cosa gli venga in mente al capitalista locale o internazionale di fare, non essendo delimitata la comunità, cioè possono dire questo qui è territorio libero, no? In qualche modo. Questa questione dei confini è una questione molto interessante in un paese in cui ci sono appunto comunità di afrodiscendenti da schiavi fuggitivi, e ci sono molte popolazioni ancora indigene che proprio non ce l'hanno nemmeno nel loro vocabolario la questione della demarcazione. Non esiste, cioè la terra come l'aria è di tutti, e la terra mia, perché non ne rivendicano la proprietà, loro non sono interessati a possedere la terra. Hanno l'interesse di sopravvivere e di sopravvivere nel posto che è loro, perché lì ci stavano i loro antenati. Adesso che succede dal punto di vista legale? Succede che c'è una grande rivendicazione da parte di, appunto, sia di comunità chilombola che di popolazioni indigene di autodichiarazione, cioè nel senso loro dicono questa terra, cioè voglio dire, non ci dovete mettere un posto dove lavorano i metalli pesanti, perché questi metalli pesanti inquinano l'acqua che io bevo, la mia comunità beve, e perché noi stiamo qui da sempre. Adesso però in qualche modo loro lo devono dimostrare che stanno lì da sempre. Allora che succede? Loro chiedono appunto l'autodichiarazione, cioè io sto qua perché sto qua, perché sta qui mio nonno, stava qui il mio bisnonno e i miei avi stanno qui da sempre. Invece praticamente ci sono tutta una serie di tentativi, a parte che probabilmente non rispetterebbero nemmeno la legge, perché poi appunto se stai seduto su una miniera di diamanti ben poche leggi possono veramente garantirti, no? Perché poi i governi locali sono complici, non c'è niente da fare, cioè fanno affari con le multinazionali, non fanno affari con il 200 indigeni che vivono là. Quindi praticamente allora deve essere demarcato dallo Stato, cioè ci deve essere una certificazione che quel terreno è loro. Questa certificazione può necessitare anche di 20 anni per essere fatta, perché devono venire le università con gli antropologi, le cose, cioè voglio dire, non è ovviamente come la vita in città in cui tu dimostri che hai pagato la bolletta dell'Enel. Là, per dimostrarlo devi fare tutta una serie di certificazioni, deve venire l'università, devono venire gli antropologi, devono fare una serie di lavori che servono appunto per definire questi confini, e loro non li vogliono. Loro vogliono appunto l'autodichiarazione. Tra l'altro hanno provato a fare una proposta di legge, che è la legge del marco temporal, in cui praticamente dicevano che non solo tu devi dimostrare che stai là, ma lo devi dimostrare prima della Costituzione, che ci stavi prima della Costituzione. È una cosa pressoché impossibile, voglio dire, no? Appunto, non avendoci che prove puoi portare che lì ci stava tuo nonno? Quindi ecco, questa cosa è una cosa molto interessante. E quindi, a parte poi un altro aspetto da dibattere è noi lo chiamiamo greenwashing così generale, e lì c'è una cosa particolare che sono i crediti di carbonio. Non so se ne avete mai parlato qui in radio. I crediti di carbonio sono un meccanismo veramente diabolico, perché praticamente l'azienda A fa un'azione tra virgolette ecologica, come per esempio pulire un fiume, o piuttosto piantare degli alberi, cioè una qualsiasi azione ecologica che serva per riscaldamento globale, il cambiamento climatico, eccetera. E questa azienda acquisisce dei crediti, questi crediti li può vendere ad altre aziende. Quindi che succede? Due cose. Uno, che semplicemente pagando tu puoi continuare graziosamente a inquinare l'inquinabile, o a deforestare l'indeforestabile, o tutto quello che ne segue. Ma succede pure che anche queste, chi vende questi crediti di carbonio spesso truffa, cioè nel senso che tipo dice ho pulito questo pezzo di foresta e poi invece taglia gli alberi. C'è stato uno scandalo in Brasile proprio da poco, perché praticamente tagliavano gli alberi di proprietà appunto di un gruppo di indigeni brasiliani. Di proprietà, sempre lì poi siamo, no? Su questa questione. E questa, vabbè, queste sono un po' le cose generali. Per quanto
1: Che
0: riguarda
1: sono, scusa se ti interrompo, anche storie, come dire, questioni molto antiche, no? Ora te parlavi appunto delle enclosures, delle recinzioni, e mi è venuto in mente quel testo famoso, credo degli anni 60, The Tragedy of Commons, la tragedia dei beni comuni, in cui si diceva: beh, se i beni comuni restano comuni, quella risorsa prima o poi finirà. Allora è bene recintare, no? Alla vecchia storia, capitalismo
0: sì.
1: versus beni comuni, no? In qualche modo, così come la questione dei carbon tax, nella loro versione anche gold standard, che è stato un meccanismo voluto, insomma, fortemente anche all'interno, insomma, delle Nazioni Unite, è di fatto sempre stato criticato come compensazione per le emissioni emesse, perché appunto non, come dire, esplodevano quelle contraddizioni a cui te facevi riferimento.
0: Io, tra l'altro, sempre prima di appunto entrare un pochettino più nel contesto diciamo delle pratiche femministe con cui abbiamo avuto modo di confrontarci, io volevo ricordare, per esempio, che in Brasile c'è stata una dittatura ventennale dal 64 all'85, di cui in realtà in Italia si sa abbastanza poco, nel senso che noi sappiamo tutto di particolari della dittatura argentina, di quella cilena e del Brasile, non so, correggimi se sbaglio, se ne parla in realtà molto molto molto poco. Noi abbiamo avuto i profughi cileni, abbiamo avuto parenti argentini, essendo appunto molti italiani erano emigrati in Argentina, ma della dittatura brasiliana si sa veramente molto molto poco. E diciamo, è stata una dittatura, un colpo di Stato come tutti gli altri, che ha rovesciato un governo democraticamente eletto, ed è finito nell'85, cioè l'altro ieri. La Costituzione brasiliana è del 1988. C'è stata la schiavitù del 1988, scusa. C'è stata la schiavitù legale fino a fine 800. E poi è continuata nella maniera più, come dire, anche più brutale, perché che cosa è successo? Quando hanno vietato il trasporto degli schiavi dall'Africa, cioè, prima di tutto hanno permesso di tenere gli schiavi che già c'erano, che questa è la contraddizione più assurda. Cioè, se uno era già schiavo, cioè non ne potevano importare più, diciamo. Però quelli che c'erano già erano schiavi. E poi hanno continuato un commercio illegale che appunto poi porta al fatto quello che dicevo prima, che abbiamo ancora adesso, oggi nel 2023, non so quante decine di migliaia di schiavi liberati. Ogni tanto ne liberano qualcuno da fattorie, e continua appunto questo sistema che è diventato parte integrante dell'economia. Diciamo che c'è stata, come tutti sappiamo, dopo l'invasione portoghese nel 500, c'è stato un periodo, diciamo, fino a metà 500, in cui hanno provato a sfruttare gli indigeni per il lavoro schiavo. Dopodiché, appunto, gliene sono morti sotto le mani veramente troppi. Poi le comunità, voglio dire, preferivano sgozzare i figli piuttosto che fargli vivere una vita da schiavi. Poi le malattie e le condizioni, diciamo, disagevoli hanno fatto il resto, e per cui appunto c'è stata questa importazione di schiavi dall'Africa. e le coltivazioni che si sono succedute, cioè prima la canna da zucchero, poi le miniere e poi il caffè, hanno incrementato questo mercato appunto del lavoro schiavistico. Quindi le comunità quilombola sono veramente un faro nella cultura brasiliana, e ce ne sono tantissime di discendenti appunto dei quilombola, in cui, per esempio, che sono vittime di un razzismo istituzionale pazzesco, che vivono al loro interno, cercano di vivere un'economia comunque comunitaria e comunista, e dove, per esempio, c'è un problema tra gli altri problemi gravissimi, c'è per esempio un problema di salute. Ad esempio, in Brasile c'è un sistema di salute è come il nostro, inclusivo, cioè gratuito per tutti. Certo, ovviamente, diciamo che la sanità pubblica, come dire, ha qualche problemino, come peraltro da noi. Diciamo che se sei benestante ti rivolgi alla sanità privata, difficilmente vai nella sanità pubblica, però esiste, e che è un bel passo avanti, insomma, diciamo, rispetto alla sanità privatizzata tout court che, per esempio, c'è negli Stati Uniti. Però, ad esempio, l'anemia falciforme, che è una malattia che è legata, cioè che è nata in Africa e che quindi è stata portata in Brasile, colpisce per la maggior parte popolazioni afrodiscendenti. Ecco, non c'è una medicina diciamo che tenga conto, per esempio, di questa cosa, che le malattie che ci sono e che ci possono essere in situazioni urbane non sono le stesse di quelle che stanno nelle situazioni extraurbane. Per esempio, appunto, delle malattie genetiche legate all'ascendenza africana. La grande difficoltà, per esempio, di spostamento sia delle comunità chilombola che delle comunità indigene colpisce chiaramente selettivamente queste comunità. Per esempio, c'è stato recentemente, molto recentemente, un caso di una coppia di indigeni, lei era incinta, aveva un parto molto difficoltoso, che sono stati praticamente portati nell'ospedale di Manaus. Il bambino è nato, lui sarà uscito per pigliarsi una birra e è stato praticamente ammazzato a botte da poliziotti, che poi hanno buttato il cadavere in un posto dicendo che era ubriaco, era caduto in un fosso e che quindi ciao, era morto. Poi interviste giornalistiche hanno portato alla luce il fatto invece che lui aveva dei colpi che non erano compatibili con la caduta in un fosso e che non era affatto ubriaco, non c'era alcol nelle sue vene. Quindi, voglio dire, diciamo, ci sono dei problemi, per esempio, di salute che sono specifici di alcune comunità, che non sono affrontati per una questione di razzismo istituzionale. E poi, appunto, ad esempio, cioè, le strutture, ci sarebbero in teoria delle strutture che devono fare da mediazione tra le comunità indigene e la sanità brasiliana, che però in pratica non funzionano. Ecco, quindi c'è per esempio questo problema importante di salute. L'altro problema è che in molti vogliono mettere le mani sulle grandi ricchezze dove le popolazioni chilombola e le popolazioni indigene stanno sedute, insomma, e che non sono, come dire, non rischiano niente, nel senso che sono legate a doppio filo con i governi e sono protette da militari. E sanno che, appunto, che non pagheranno i loro crimini, nel senso che loro lavano i metalli pesanti nei fiumi, i fiumi si inquinano e, come dire, sono coscienti di un'impunità che gli viene, appunto, dall'essere stranieri o anche dall'essere brasiliani potenti. da un potere politico che per carità Lula è meglio di Bolsonaro sicuramente, ma altrettanto sicuramente ha stretto accordi con il demonio veramente.
1: Bene, ci prendiamo un minuto di pausa e poi riprendiamo.

0: E allora eccoci di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per proseguire questa restituzione del tavolo 6, femminismo popolare e resistenza delle donne nei territori, alla cupola Dos Povos a Belém, controvertice, lo ricordiamo, alla COP30.
1: Allora, la cosa che appunto mi interessava anche era, il tavolo, quello che ha evidenziato il femminismo popolare è una forma di resistenza e riesistenza. I nostri corpi e i nostri territori sono bersagli di attacco, ma anche spazi di cura e di forza. Siamo noi che sosteniamo la vita nelle comunità, che ci prendiamo cura della terra, dell'acqua, della casa e degli anziani. Parlare di giustizia climatica significa anche parlare di giustizia di genere, razza e territorio. E appunto che non c'è transizione ecologica né giustizia climatica senza le donne in prima linea. Sono loro che con saggezza ancestrale e forza collettiva muovono territori, costruiscono alternative e indicano nuovi orizzonti di convivenza tra popoli e natura. Adesso appunto la cosa che io ho trovato interessante appunto è stata la grande partecipazione anche in condizioni non ottimali. Belém è un posto veramente scomodo, sta ai confini ai confini della foresta amazzonica, e non è raggiungibile molto facilmente. Tra l'altro c'è stata una grossa speculazione all'interno di questo spazio della COP, perché ovviamente per la COP si sono mossi agenzie, governi, delegati di imprese, quindi c'è stata appunto una grande speculazione anche sugli alloggi all'interno di Belém, il che per esempio ha impedito ad alcuni movimenti di essere presenti. Però chi ha potuto, appunto le donne, molte comunità indigene che probabilmente non sarebbero non avrebbero avuto l'agio di arrivare in un altro posto anche del Brasile stesso. Considerate che tra San Paolo e Belém ci sono più di 3 ore di volo, quindi è come, non so, da noi arriva Russia, quindi è lontano, insomma. E per cui appunto la partecipazione a me personalmente mi ha stupito, nel senso che, vabbè, a parte le delegazioni...
0: Quante eravate? Più o meno,
1: al tavolo 6? Ma non lo so valutare, perché poi c'erano diversi laboratori in diversi, quindi non saprei valutare un numero, però eravamo tante, cioè nel senso c'era anche, come tutti i controvertici e tutte le cose organizzate dal basso, c'era anche una grande confusione, ovviamente, cioè nel senso che appunto non era lo spazio della Coppa, che comunque era uno spazio anche inaccessibile. C'è stata una manifestazione di indigeni che sono riusciti ad arrivare ai bordi, però insomma, come dire, la città era abbastanza militarizzata, come intorno alla zona, lì si chiama zona blu, ma insomma, o verde, da noi si chiama zona rossa, però. E a me mi ha stupito veramente le energie che le comunità di base hanno messo con il solo scopo di appunto condividere esperienze dal basso. Cioè questa è di una potenza incredibile, perché per esempio, parlando con una rappresentante del movimento Senterra brasiliano, lei ha detto: dai, veniteci a trovare che noi siamo vicine. Dico: ah, dove state? 12 ore di pullman. Cioè, il che significa, e si sono mosse tipo in 30 da quell'assentamento dell'MST. Le comunità indigene, ce n'erano diverse, c'era un'energia, una voglia anche di condividere, che io ho trovato, cioè ho trovato incredibile. Questa qui è la vera nostra forza, perché oggettivamente le politiche vengono decise in altri luoghi, cioè non le decidi tu. Tu però puoi mettere in comune le pratiche di resistenza, i problemi, ma anche le pratiche di resistenza, metterle in comune e internazionalizzare le lotte, cioè avere, cioè ognuna poi fa la sua parte nel suo posto, però con uno sguardo internazionale, perché la palla dove siamo è unica, voglio dire, cioè se tagliano gli alberi in Amazzonia respiriamo di meno pure noi, cioè se il clima si alza di 2 gradi voglio dire è un problema anche per noi, cioè abbiamo meno acqua potabile, è un problema anche nostro, cioè non è la solidarietà dal basso verso, cioè dall'alto verso il basso, come purtroppo in maniera neocoloniale tendiamo a fare. E veramente lì vedi veramente che c'è una possibilità, appunto, di internazionalizzare le lotte, che ti dà speranze, cioè un po' come appunto diceva nell'ultimo articolo che abbiamo letto, che ha organizzato la manifestazione No Ponte, il fatto che poi tanta gente partecipi a questi incontri, no, internazionali, è già di per sé un risultato positivo, perché ripeto, io non credo che noi appunto decideremo le politiche come dire estrattive dei prossimi anni, anche perché voglio dire a 20 giorni dalla COP, in cui la COP precedente aveva detto che bisognava decarbonizzare, hanno permesso praticamente l'estrazione di un nuovo giacimento nel mare proprio davanti all'Amazzonia. Quindi voglio dire, dobbiamo veramente come dire essere consapevoli che la lotta è dura, cioè non sarà una cosa semplice, però anche che si può fare, perché ci sono, cioè se ci sono persone, ma soprattutto donne, devo dire, che non si lasciano abbattere, che dicono appunto muoio io, lo faranno i miei figli, cioè secondo me per noi è una possibilità, ci dà un futuro, una prospettiva, secondo me è enorme.
0: Senti, tu hai messo bene in evidenza quello che poi a sua volta è stato messo in luce dal tavolo 6, no? Quindi perché è importante questo tavolo? Perché mette appunto in evidenza le connessioni tra crisi climatica, crisi ambientale, crisi sociale e disuguaglianza di genere, evidenziando come le ricadute su donne, uomini, comunità marginalizzate non siano uguali, no?
1: No, assolutamente.
0: Ecco, e quanto sia importante in questo senso incorporare una prospettiva di genere, e perché? Che cosa secondo te è emerso di così importante che possa essere mutuato qui, no? Nell'ottica di un internazionalismo femminista, diciamo così?
1: Ma prima di tutto allora la cosa più importante è che ne vedi la possibilità. Ok. Poi ci sono anche delle pratiche che io trovo interessanti, per esempio cioè delle pratiche che possiamo anche mutuare, che mi sembrano più efficaci, altrettanto efficaci, diverse ma efficaci, ecco, non mi viene un altro termine. Delle pratiche di anche di condivisione, per esempio, dei contenuti, e non è folklore, è veramente un modo diverso di confronto. Prima di tutto, per esempio, c'è la cosa che mi ha colpito è l'utilizzo della Roda de Conversa. La Roda de Conversa è un'assemblea, la facciamo anche noi, però lì è proprio portato è organizzato in modo da essere così. La Roda di Conversa è prima di tutto appunto sei in cerchio. Il cerchio ha un'importanza sia nelle relazioni, perché appunto mette tutte allo stesso piano. E praticamente e mette tutte a loro agio nell'intervenire. E ho visto che veramente gli interventi erano, come dire, molto più, molto meno mediati, diciamo, da un discorso che ti sei preparato prima. Sicuramente ognuna portava la sua realtà, parlava della sua realtà, e quindi in quella era molto competente e ne parlava con tranquillità. E c'è poi una coordinatrice in genere che non tiene il tavolo, ma cioè non tiene la discussione, ma semplicemente si limita a come dire a passare la parola e vabbè, a evitare che uno parli troppo, un altro parli troppo poco, diciamo è semplicemente una facilitatrice. Prima della preparazione dell'assemblea c'è un gruppo che si occupa di preparare la mistica. La mistica è un focalizzare il tema su cui vuoi discutere per renderlo visibile all'interno del cerchio. Quindi, per esempio, se devi parlare di agrotossici, per dire, metterai delle spighe di grano al centro, eccetera, ci va, che ne so, per esempio si mettono dei colori, delle bandiere, un vaso di frutta, e non è una cosa fatta con superficialità. C'è proprio un gruppo che si occupa di ragionare su quello che sarà il tema della roda de conversa e di, come dire, di collettivizzare questo tema in maniera anche visiva. E questo io ho visto che ha il suo senso, che non è una cosa come dire, appunto, non è folklore, è proprio un modo in cui prima di tutto un gruppo di persone ci ragiona prima, dibatte e decide che cosa si vuole evidenziare in questa conversazione. E poi c'è appunto uno scambio molto circolare. E un'altra cosa che mi ha molto colpito, diciamo, all'interno di queste riunioni, di queste assemblee, è l'uso della voce con il canto e con anche, per esempio, la lettura collettiva del volantino. Cioè lettura collettiva non significa che una legge, no, significa che tutte insieme leggono il volantino che è stato preparato prima, proprio a più voci. E sono preparate prima delle canzoni, delle musiche che cantano tutte quante insieme. Io sono suonata, quando ero piccola mi dicevano tu muovi solo le labbra, e quindi non cantavo però diciamo sì, c'è una forza effettivamente che ti viene dal canto, anche dagli slogan, no? Veramente è una forza collettiva. Le donne indigene, per esempio, iniziano il loro intervento con un canto, cioè entrano in assemblea o entrano parlano nel cerchio cominciando a cantare, quindi cantano e poi intervengono. E questa cosa io l'ho trovata, cioè la trovo proprio per come dire, anche per creare un certo clima. Lì, per esempio, vedi una partecipazione come dire molto rispettosa. Per esempio in un'assemblea è intervenuta una donna trans brasiliana che si è rivendicata il suo appunto essere donna trans, dicendo che anche all'interno del movimento femminista c'erano delle resistenze in qualche modo a inglobare il movimento LGBTQ, loro hanno più lettere che adesso non ricordo, è stata interessante anche l'accoglienza di questo intervento, perché prima di tutto è stato ripreso anche da altre compagne che sono intervenute dopo, ed è stato ripreso bene, cioè nel senso come dire, là si accoglie, cioè si è veramente accolta e come dire è fatta propria dell'assemblea anche interventi, diciamo, come dire, divergenti rispetto alla linea in qualche modo che c'era di discussione. Per esempio la donna che è intervenuta dopo, che era una appunto dell'associazione del Quebradores de Coco, Babassu, che ha raccontato appunto della sua esperienza di un anno e mezzo che vive in esilio eccetera, che pensate, che nelle nostre comunità non ci stanno le lesbiche, non ci stanno le trans, non ci stanno, cioè voglio dire, ci stanno e come? E no, nel senso, come per dire, sono tematiche che ci attraversano tutte e con cui noi ci rapportiamo, quindi voglio dire, io ho trovato soprattutto interessante questa anche modalità. Un'altra cosa che si è fatta è stato un tribunale si è fatto, in cui praticamente donne da diversi paesi del mondo denunciavano appunto le violenze subite, e lì c'è stata una donna palestinese che ha aperto, e poi per esempio c'era una donna del Sahrawi che appunto ha raccontato dell'occupazione marocchina del Sahrawi, e ovviamente molte latinoamericane, cioè quindi dal Cile, dal Venezuela, diverse brasiliane e diverse indigene brasiliane. E il clima era di, prima di tutto, di ascolto. E poi di partecipazione, anche appunto riprendendo gli interventi delle altre, e lì viene, diciamo, nel tribunale siamo, diciamo, ognuna poi ha denunciato le violenze particolari, diciamo, della sua comunità o del suo gruppo, soprattutto in quanto donne, e invece appunto nelle rode di conversa sì, perché questo invece era fatto proprio come un tribunale, cioè ci stava il tavolo, diciamo, dove le donne andavano lì. Sì, poi c'è stato, praticamente tutte le donne si sono riunite per fare il giudizio, no? Appunto denunciando, appunto, come dire, riprendendo le denunce fatte dalle diverse istanze che sono state portate a questo tribunale. E vabbè, poi
0: su questo ho una domanda. Sì. Rispetto al tema appunto delle violenze che vengono riportate anche all'interno di questo tribunale, ma come pratico, no? Cioè, la violenza di genere può essere anche letta come un dispositivo dell'estrattivismo, no? Lo dicevamo prima, per metterti a tacere, per zittirti, per non far continuare la tua attività di militante sul territorio in cui vivi e che ti viene sottratto. Mi domandavo se oltre alle pratiche che tu ci hai raccontato, ci hai restituito, ce ne sono altre in termini di autodifesa, per esempio, che potrebbero interessarci? E comunque,
1: allora, per esempio, chiaramente c'è differenza da posto a posto, nel senso che per esempio l'MST, che è il movimento dei senza terra, diciamo, occupa un, vabbè, poi penso che di MST ne avete parlato tanto in radio,
0: tanto,
1: no?
0: In radio,
1: quindi,
0: sì.
1: Quindi, però, diciamo, la pratica è occupa una terra che, tra l'altro, le terre che loro occupano sono terre che non sono coltivate, perché è nella stessa Costituzione brasiliana che la terra deve compiere il suo dovere, diciamo, cumplire. Che significa? Significa che tu non puoi avere delle terre e lasciarle così, perché appunto il latifondo è proprio questo, cioè una parte me lo coltivo, però una parte è mia e non ci faccio niente, però non nemmeno voglio da nessun altro. Insomma, questa è l'essenza del capitalismo, perché appunto, anche come è uscito in diversi interventi, il problema non è che tipo di energia tu utilizzi, il problema è il capitalismo, perché anche l'energia pulita, l'energia solare, se devi mettere i pannelli solari in un posto dove per dire vivo io già e tu mi impedisci per esempio l'accesso all'acqua, cioè può essere energia pulita, ma sicuramente è gestita in maniera capitalistica, quindi i benefici se le prendono le multinazionali e chi ci rimane, diciamo, sotto sono le popolazioni native. E quindi ad esempio l'MST ha un vero e proprio sistema di sicurezza, cioè quando occupano una terra e poi la devono mettere a frutto, la devono coltivare, la coltivano, prima di tutto vabbè fanno una scuola, perché l'MSD ha questo proprio questo impegno con l'educazione che vabbè, gli viene sicuramente da Freire, da tutta la pedagogia brasiliana che è avanzatissima, eccetera, ma l'MSD l'ha proprio introiettato, quindi fanno un'occupazione, mettono su una scuola, pure che fosse sotto un albero, però diciamo è una delle loro priorità. L'altra priorità è la sicurezza. Però l'MSD sta in una condizione diciamo particolare, tra virgolette, perché c'hai i confini, cioè nel senso tu ti occupi una terra, ti scontri di cose, però poi la circoscrivi e quei confini circoscritti si possono difendere, cioè loro le difendono proprio, ci sono gruppi a turno che fanno questo lavoro di sorveglianza. Quando tu sei in una realtà completamente diversa, come per esempio un quilombo o una aldea indigena, come dire, ecco, hai un filino di difficoltà in più, insomma, ecco, perché non c'è, cioè, difendere i confini è un po' più complesso, perché non ci sono nemmeno questi confini, capito? Cioè può essere se sei fortunato che c'hai un fiume che si naviga difficilmente, bene, ma altrimenti, come dire, ecco, c'è una difficoltà proprio logistica nell'autodifesa.
0: E è un tipo di autodifesa separata, nel senso un controllo collettivo da parte di donne, tra donne, per esempio, degli accessi ai territori. E poi volevo anche domandarti se esistono anche forme di autodifesa di tipo simbolico, diciamo così, sui saperi, no? Sulla conoscenza,
1: ecco,
0: delle donne.
1: Ecco, questo,
0: no?
1: È un altro tema,
0: no?
1: Perché questo è un altro
0: quale
1: tema.
0: Quale conoscenza conta? Chi decide quale conoscenza conta? Ecco.
1: Questo è un altro tema, uno delle istanze. Allora, diciamo che ci siano autodifesa di donne in quanto donne, e spesso nelle comunità, per esempio, di quelle che raccolgono il cocco e le caperadore del segreto di cocco babassù, perché sono essenzialmente donne e sono loro stesse che guardano le loro sorelle, diciamo, no? Anche perché lì c'è un'economia proprio di scambio che è importante, cioè io faccio il carbone, tu fai l'olio, tu fai la farina e poi ce le scambiamo, voglio dire, no? E nelle MST stanno molto attenti a diciamo a essere sempre un leader maschio, un leader femmina, cioè nel senso stanno molto attenti su questo, nella sorveglianza pure sono metà donne e metà uomini, questo proprio nelle pratiche dell'MST. Invece per quanto riguarda i saperi tradizionali è un'altra lotta importantissima, è un'altra istanza molto importante che portano soprattutto le donne. Perché? Perché diciamo tutta la le popolazioni afrodiscendenti avevano appunto la loro, anche la loro religione, no? Diciamo importata dall'Africa e nascosta per tutto il tempo della schiavitù, perché gli schiavi prima di tutto li battezzavano, gli cambiavano il nome, gli proibivano di usare la loro lingua e il loro nome originario, e come sappiamo il nome ha un significato, cioè non è proprio la stessa cosa che ti chiami, che ti chiamano Joao o che ti chiami Babul, cosa, perché il nome diciamo porta una conoscenza, una sapienza, un'eredità che è importantissima. Quindi quello che diciamo agli schiavi è stato richiesto è stato quello di dimenticare la loro identità, che significa nome, che significa lingua, che significa religione o anche appunto capacità per esempio di curare con le erbe o piuttosto, ma anche gli stessi terreiros, che sono i posti dove si praticano le religioni afrodiscendenti. E, vabbè, chi ha letto Amado ne ha sentito parlare tantissimo, sono perseguitati. Perché? Perché ancora adesso, con la schiavitù finita agli inizi del Novecento, c'è un problema appunto di saperi giusti e saperi invece sbagliati, perché sono diciamo tradizionali e quindi di seconda categoria, anche di terza, come diciamo. Quindi ma anche nel linguaggio collettivo, per esempio anche in italiano la macumba è una cosa negativa, cattiva, e magia nera invece è un pezzo di eredità di pratiche tradizionali afrodiscendenti, che appunto noi conosciamo soltanto nell'aspetto folcloristico negativo.
0: Certo.
1: E
0: sì,
1: che vengono appunto tuttora perseguitati. Mm-hmm. Cioè nel senso cioè la scienza giusta, buona, intelligente, razionale, che è quella nostra, e tutto il resto è merda, cioè questa diciamo è l'idea generale.
0: Per questo era interessante, vabbè, lo stai facendo capire, come per esempio elementi di medicina comunitaria, genealogia, rituali, memoria, ecco, fossero stati restituiti in quel contesto, valorizzati e tematizzati.
1: Assolutamente valorizzati, perché è stato proprio il filo rosso che ha attraversato tutti quanti gli interventi delle donne intervenute appunto in questo tavolo di discussione. Cioè il sapere tradizionale, ancestrale, se lo difendono con molta energia, perché come dire, è come un po' il discorso della terra, cioè è un
0: tutto il tema, scusa se ti interrompo, e poi puoi appunto introdurre tutta la questione dell'accesso ai modi, agli strumenti di produzione, no? Quindi la banca dei semi, i semi, i macchinari, oltre che l'accesso alla terra, l'accesso e la proprietà anche della terra, quindi l'accesso ai beni di produzione, quanto è stato presente e in che termini?
1: Dunque, la questione dei semi, anche questo è stato un tema presente. Perché? Perché sappiamo tutti che i semi,
0: accesso ai mezzi di produzione, scusate, non è bene comunque.
1: No, proprio si è parlato proprio dei semi, cioè per esempio una delle pratiche che si fanno è lo scambio dei semi. Perché? Perché i semi venduti sul mercato sono per la maggior parte transgenici. I semi transgenici non riproducono un anno dopo, sono sterili, nel senso, no? Sono come dire, come se tu accoppi un cavallo e un asino, esce il mulo che è sterile.
0: Sì, è chiarissimo. Certo.
1: Quindi voglio dire, e c'è una, proprio invece una, sono le donne che conservano i semi. e che si riscambiano. Quindi quello significa possibilità di sopravvivenza, perché altrimenti ti costringe a comprare ogni anno semi nuovi, perché appunto non puoi ripiantare quelli del pomodoro, nel pomodoro no perché tanto lì non viene, però del mais dell'anno precedente, perché appunto lo devi ogni volta ricomprare. E oltretutto i semi ibridi venduti dalle multinazionali hanno bisogno di, per esempio, particolari agrotossici.
0: Certo, è una filiale che si crea. Mi ricordo che, per esempio, in alcuni paesi africani c'era stata una lotta contro la Monsanto, perché compravi i loro semi e poi di fatto questo ti legava ai loro prodotti.
1: Esatto.
0: Vita natural durante la
1: vita
0: la
1: natural durante, sì, perché appunto non solo li devi ricomprare ogni anno, ma poi appunto hanno bisogno di particolari agrotossici per ovviamente, perché appunto sono. Come dire, sono ibridi, quindi hanno le loro necessità che non sono strettamente legate invece alla terra dove tu stai, cioè loro hanno il seme del mais, che magari deve sopravvivere in Amazzonia come deve sopravvivere in Sudafrica, quindi appunto

0: quindi della natura anche come soggetto vivente, delle donne come soggetto politico, delle donne delle soggettività eccedenti in realtà, perché è stato molto chiaro questo, non ragionare su in termini binaristici neanche lì. E è un punto, no, che da molti anni l'eco, come dire, il pensiero ecofemminista, pensiamo a Caroline Marchant con La morte nella natura, ma insomma ha messo molto chiaramente a fuoco come appunto c'è stata una fase dello sviluppo capitalistico in cui la natura è stata considerata, è iniziata ad essere considerata una risorsa, così come le donne, così come le popolazioni appunto africane, che poi sono state rese schiave, e questo appunto ha rappresentato un po' i prodromi. E non so se hai altro da aggiungere.
1: Sì, cioè, rispetto proprio alla questione dei semi, legato chiaramente alla questione dei semi, le donne contadine subiscono una tripla violenza in quanto povere, in quanto proletarie povere, in quanto donne, in quanto nere spesso, e spesso sono le donne che emigrano. Adesso la donna emigrata subisce un'ulteriore violenza, perché avviene fuori dal suo, diciamo, dal suo ambiente dove è nata, dove è vissuta, dove ha relazioni, ma è soggetta a una serie di violenze triplicate. Per esempio, c'è stato tutto un ragionamento sulla legge, sulle leggi che vietano l'aborto, che in molti paesi dell'America Latina lo vietano anche a adolescenti violentate. Vabbè, in Brasile muoiono 4 donne al giorno, diciamo, per femminicidi registrati. E lo stupro, per esempio,
0: 4 donne al giorno di femminicidio o di aborto?
1: No, di femminicidio, femminicidio. Okay. Cioè ci sono 4 femminicidi al giorno in Brasile, va bene, e non è che sono, diciamo, una popolazione immensa, cioè, non ricordo esattamente il numero, ma insomma noi siamo 60 milioni, loro saranno non lo so, forse il doppio, il triplo, ma è un territorio immenso, adesso non ricordo esattamente il numero, però non è una popolazione chissà quanto sviluppata. 4 femminicidi al giorno, insomma, sono abbastanza in percentuale. E c'è stato anche tutto un dibattito su appunto le leggi che in gran parte dell'America Latina vietano l'aborto, ma lo vietano anche ad adolescenti stuprate, cioè nel senso anche nel caso di stupro di adolescenti, e loro hanno uno slogan che è crianza não é mãe, stuprador não é pai, cioè la bambina non è una madre e lo stupratore non è un padre, perché appunto c'è sempre un po' questa idea, ci stanno pillon in tutto il mondo in cui appunto se si rimane incinta comunque te lo devi tenere, non puoi abortire in maniera, poi loro abortiscono ovviamente come abortivamo noi prima della legge e come continuiamo ad abortire anche quando, diciamo, la possibilità negli ospedali non c'è.
0: Sì, questo è chiaro, le donne continueranno ad abortire, esatto, anche se vorrete mai togliere le leggi, questa, esatto, cosa è sempre stata fatta e sempre si continuerà a fare.
1: Esatto. E un'altra cosa, appunto l'avevamo accennato, le religioni tradizionali sono spesso anche perseguitate per legge, cioè proprio la polizia perseguita appunto chi pratica religioni tradizionali. E delle altre cose che mi ero segnata, dunque loro parlano molto di femminismo popolare, come appunto anche nel titolo del tavolo, e parlano di ecofemminismo proprio perché hanno fatto anche delle interessanti relazioni tra l'estrattivismo soprattutto nelle terre vergini e appunto il corpo delle donne, e cioè del parallelo che c'è tra la terra e proprio il corpo femminile. Cioè, viene utilizzato anche un po' lo stesso linguaggio, appunto terre vergini, anche gli stessi strumenti spesso hanno delle assonanze veramente con le pratiche di stupro. E poi

0: Un'altra cosa di cui si è parlato molto, se quando parliamo dobbiamo parlare di sviluppo o di espansione, perché sviluppo ha una connotazione positiva, no? Nel nostro immaginario. L'espansione no, perché l'espansione rimanda a, appunto, a pratiche coloniali, a qualcosa che si espande su di te. Invece lo sviluppo pare che riguardi anche te, cioè che se si sviluppa, che ne so, il Brasile, ti sviluppi pure tu. Cioè lo sviluppo è bene, no? Tu sei piccolo, poi ti sviluppi e diventi grande, no? In qualche modo. Quindi anche sull'uso del termine sviluppo rispetto all'uso del termine espansione. Comunque, di accordi se ne fanno tanti. Per esempio, c'è stato nel 2018 un accordo di Escazú in Costa Rica, che era un trattato internazionale firmato da 24 nazioni latinoamericane e caraibiche, e che riguardavano i diritti di accesso alle informazioni sull'ambiente. Anche questo è molto interessante, perché cosa fanno? Spesso e volentieri, per esempio, l'azienda multinazionale che vuole mettere, che so, appunto, vuole tagliare degli alberi oppure mettere una centrale elettrica o qualsiasi altra cosa che voglia fare, che cosa fa? Va nelle comunità indigene e li convince come convincono i messinesi che fanno i posti di lavoro, oppure promettono delle indennità, promettono in qualche modo dei vantaggi che gli verranno per l'appunto da questo sviluppo. Certe volte li ingannano e li convincono, e certe volte invece, quando non li convincono, vabbè, li ammazzano. Però appunto è stato firmato un trattato nel 2018, quindi già qualche anno fa, in cui praticamente ci sarebbero diritti, è stato firmato appunto da 24 nazioni, ci sarebbero diritti di accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione pubblica al processo decisionale in maniera ambientale, la giustizia ambientale e per un ambiente sano e sostenibile per le generazioni future. Ovviamente questo accordo di Escazú è rimasto lettera morta, perché appunto poi la pratica è quella di appunto andare, ingannare e o costringere con la forza, facendo la classica offerta che non si può rifiutare. E che altro
1: direi che hai dato un ampio... Sì, hai dato veramente un ampio spettro di tutto.
0: Ascoltatore morto.
1: rimasta qui ad ascoltare. No, vabbè, grazie davvero tanto. Grazie, è stato veramente interessante e importante questa restituzione. E grazie mille. Ci salutiamo. Ciao.
0: A voi.

0: La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione.
1: Una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in una musica fatta di passato e futuro, sostanza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di
2: La musica. La magia.